0: figa, più energica,
1: semplicemente più bella.
0: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Yeah, I'm going to party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. È tutto che ho preciso.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Allora, beh, io ce l'ho, sì, problemi. Se devo andare al bagno vado ovunque. È normale che poi il bagno di casa è sempre il bagno di casa.
3: Certo. Io una volta solo ho avuto un serio problema quando ero sulla barca a vela.
4: Sì.
3: Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
4: Cioè, nel senso, i problemi non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, perché io non do più niente per scontato, signora mia. Allora, Barza 06 892 896, andiamo. Ecco, pensaci tu, va. Salvatore!
5: Buongiorno!
4: Sì, ben alzato.
3: Ciao, Salvatore!
5: Premetto che io mi sono cacato sotto in tutti i cimiteri di Roma.
4: Vabbè, adesso manca fa così, esordire così in questa maniera da distico elegiaco, mettiamola così, quindi un esametro, un pentametro, uno dietro l'altro. Prego, maestro!
5: Lo so, raga, io sono il tipo che se devo andare al bagno non guardo in faccia a nessuno, dove devo andare vado.
4: Sì, ma cioè, perché nei cimiteri vai proprio?
5: Perché io all'epoca facevo un lavoro, agenzia funebre, e quando mi capitava di andare dentro i cimiteri, se devo andare al bagno ci andavo.
4: Ah, ma non è che quando la portavi a spalla e comunque ti allontanavi e c'era quell'assestamento con gli altri tre, no?
5: No, per fortuna no.
4: Ma dove no. Ti mettevi quindi, diciamo, tra una lapide e l'altra?
5: No, andavo proprio dentro i bagni che tra virgolette fanno veramente schifo e facevo un po' tipo Spider-Man che mi attaccavo con le gambe e con le mani ai pareti e facevo quello che dovevo fare.
3: cioè, questa puntata ha delle immagini veramente altissime.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Global TV.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: be back.
1: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Ma mi svegliava urlando e spalancando la porta, e quindi svegliandomi di soprassalto mi svegliavo sempre cada di gherlina.
4: Ha dovuto mettere un pacemaker sopra la mamma con questi risvegli, insomma, molto delicati, risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
5: Anche perché il rumore, perché quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio, perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più, che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba a mano.
4: Però ti dico una cosa, guarda, io siccome provo gusto a sentire quando si spappola,
5: bravo,
4: spingo forte,
5: bravo,
4: lo fai anche tu,
6: sei il vicino fastidioso.
4: Mi piace, devo dare quella botta per farla devo sentire che esplode.
0: È tornato il Morning Show,
1: tutti i giorni dalle 6 alle 10
0: e anche settembre
1: sembrerà un po' meno settembre.
7: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
2: Load.
1: Sì, beh, sentiamo.
3: Allora, la nuova multa variabile è molto semplice. Prima uno prendeva una multa e la multa era quella. Adesso invece la multa è sempre quella, però può essere diversa. Sì. Faccio un esempio.
1: Vai.
3: Uno passa col rosso.
1: Sì.
3: La multa, diciamo, è 200 euro.
1: Sì.
3: Però bisogna vedere come è passato col rosso.
1: Sì.
3: Se è passato col rosso piano, è una cosa. Se è passato col rosso velocemente,
1: sì,
3: è sempre rosso,
1: sempre
3: però è un rosso più veloce e quindi potrebbe pagare di più. Poi ci sono le attenuanti. Mettiamo che lei parcheggia dove non può, però parcheggia molto bene, dritto, dentro le righe. Le righe magari non sono quelle del parcheggio, perché non poteva parcheggiare, però è ordinato. Questo potrebbe, non credo, però diciamo che il principio è quello.
1: Che
3: e poi
1: principio?
3: C'è la recidiva. Cioè, se lei fa la stessa cosa più volte, la seconda volta è più grave, perché la prima magari non lo sapeva, la seconda lo sapeva dalla prima e quindi paga di più.
1: Giusto.
3: In alcuni casi può arrivare anche al doppio, quindi una multa da 180 euro può diventare circa, quanto fa? Diciamo tra 350 e 430, oppure può scendere a 100, oppure può rimanere 200, dipende. Ed è proprio questa la certezza della nuova multa variabile,
1: cioè?
3: Che finché non sappiamo quanto deve pagare, non sappiamo quanto deve pagare. Credo sia molto chiaro.
1: E adesso, se non avete capito, è colpa vostra.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: E le cose dell'hotel, no? Allora io ci lavoro in un ristorante d'hotel.
3: Mm-hmm. Sì.
2: Una sera siamo andati a fare un ritiro in un, per un servizio camera di una cliente, loro non c'erano.
3: Sì.
2: Raga, la valigia aperta, una decina di cazzi di gommati tutti in
4: inglese. Matteo!
2: No, non potete capire!
3: Aspetta, ma no, visto quello di cui stavamo parlando, ma cotti o crudi a sto punto?
4: Infatti parlavo di
2: la cosa bella, lei era il ristorante bagnato da noi.
4: Ma scusa Matteo, ma la valigia era aperta che voi l'avete vista?
2: Sì, aperta, tranquilla, là vicino al letto.
4: Vabbè, magari era una rappresentante.
2: Sicuro. Pure
4: ma al
2: insomma,
4: di là della rappresentante, però voglio dire, no, una signora o col suo compagno, chi che sia, che si divertono con dei falli di gomma, ma viva Dio, ma è molto peggio. Ma è molto peggio chi se coce l'uovo al tegamino sul ferro da stiro, che orrore.
5: Sì.
2: Ma per carità, ma almeno chiudila.
4: Che
3: sennò Matteo si impressiona. Adesso Matteo, non ve l'ha detto, ma sta vivendo una vita di tormenti. Vorrebbe essere al posto della signora. Dice: dove prendo anch'io? Voglio la valigia, quella di un lungo cazzo.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Attenzione, perché oggi interroghiamo sulla puntata di ieri, eh? Facciamo un ripassino del morning show di ieri con il morning show replay da adesso su Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E il buongiorno personale va a voi da parte mia. Io sono Federica Della Valle. Un'ora insieme per tornare alla puntata di ieri. I migliori momenti, più divertenti, più salienti in questo mercoledì 9 di settembre. 9-9. Attenzione a questi due numeri. Siamo pronti ad iniziare? Lo facciamo ora qua su Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Il racconto di Valentina ieri nel Morning Show di Radio Globo, dove parla delle violenze subite dal suo ex.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Terribile vicenda, no? Ieri c'è stata l'autopsia su Lorena, la ragazza che è stata gettata dall'ex fidanzato dal cavalcavia, sembra fosse ancora viva nel momento in cui è successo questo tragico evento. Chiedevamo, no? Ma è così complicato lasciare una persona, a parte che poi bisogna anche un attimo aprire un argomento che riguarda il denunciare, no? Perché anche qui poi se denunci che succede? Come va a finire?
3: È una tutela reale, invece è fittizia pure questo.
2: Anche questo è un capitolo interessante. Però intanto sentiamo Valentina che è al telefono con noi. Ciao Valentina.
4: Ciao, buongiorno.
2: Valentina, allora tu hai avuto qualche storia che ci puoi raccontare che riguarda insomma questo...
4: Sì, il mio ex.
2: Che succede? Che è successo?
4: Il mio ex, che è successo per fortuna. Il mio ex ci eravamo lasciati già da qualche mese, io mi stavo frequentando con un'altra persona. Lui non si era rassegnato, comunque ci sentivamo, ma io facevo comunque l'amica, non era... Lui ovviamente voleva tornare con me, ma io no.
2: Ma scusa, allora ti sento un po' male, non so se ti puoi mettere meglio col telefono perché così possiamo sentire questa storia.
4: Sì, un attimino.
2: Ok, vai.
4: Mi sentite?
2: È meglio? Vai, meglio.
4: Ok, perfetto. E una mattina, niente, lui ha avuto la convinzione che io mi stavo vedendo con un'altra persona, quindi ha pensato bene, io ero in casa da sola, nuda, a dormire perché è estate, mi ha sfondato la porta di casa e mi ha strigliato a schiaffi.
1: Aia.
2: Ti ha sfondato la porta di casa?
4: Sì.
1: Ma è successo così improvvisamente o aveva dato dei segni di un po'
4: squilibrio?
1: No, assolutamente,
4: prima? Era la persona più tranquilla del mondo. Cioè lui è veramente un passivo, buono. Tra l'altro lui aveva, io avevo un'associazione antiviolenza contro la violenza sulle donne, lui era il vicepresidente.
2: Ah, pure, porca miseria. Ma eri da sola in casa?
4: Ero da sola in casa, certo, sì. Non so se lui si aspettava magari di trovare qualcuno.
2: Probabilmente sì, insomma, chissà che pensieri che si è fatto, però questo insomma conta relativamente. Tu hai denunciato questo?
4: Io non ho denunciato, il dopo è stato a livello diciamo umano peggiore, nel senso che lui e il suo migliore amico hanno iniziato a parlare male di me con il mondo, veramente chiamavano persone impensabili. Alla fine ho chiamato il mio avvocato e ci ha pensato lui.
2: Vabbè, ma il parlare male chi se ne frega, qua cioè sono i fatti quelli che contano, no?
4: Certo,
2: però
4: ovvio.
2: Mi chiedo perché non hai denunciato uno che ti entra in casa mentre stai dormendo e ti prende a schiaffi?
1: Ma dal momento che poi tu lavori in un centro antiviolenza e credo che quello che consigli alle altre ragazze donne sia di prendere posizione e denunciare subito.
4: Perché sono una cretina, perché in quel momento tu hai ricordi del rapporto della persona che era, non lo vuoi rovinare, è quello il problema.
1: Queste sono le dinamiche che ritornano.
4: L'errore che facciamo tutte, su questo è l'errore che andiamo a fare tutte. Non vuoi rovinare una persona.
2: No, però, per carità, però non è che ti puoi aspettare grandi cose da una persona che ti entra dentro casa e ti sfonda la porta e ti viene a prendere a schiaffi, capito?
4: Assolutamente.
2: Boh, mi sembra.
4: Fosse stato armato, sicuramente non l'avrei raccontata, è quello, io ci penso.
1: Ma lavori ancora in questo centro?
4: No, purtroppo è crollato il direttivo e l'associazione l'abbiamo dovuta chiudere.
5: Vabbè, se quello era il vicepresidente.
3: No, infatti.
1: Si cambia.
2: Ma come è andata a finire poi questa storia? Lui si è rassegnato, è finita così, punto, basta.
4: Lui si è rassegnato, assolutamente. Io ho cambiato casa perché non riuscivo più a stare lì. E niente, ora sono sposata con quest'altra persona e finisce qui.
2: Quindi dopo che lui ti è entrato in casa, ha continuato o è subito finita lì?
4: Ha continuato a livello psicologico, nel senso io me lo trovavo comunque, lui aveva delle pecore per hobby, addirittura l'ha portata a pascolare sotto casa mia.
2: E pecore?
4: In campagna. Sì, le pecore.
1: Vabbè, non
2: cioè come sfregio ti viene...
4: Una goccia cinese, l'ansia.
1: È come
4: l'ansia,
1: quando ti svegliano a te col decespugliatore, Massimo, uguale.
2: La mente insomma fa delle cose.
5: Beh, a livello psicologico ma anche fisico, perché veniva di persona sotto casa tua, quindi c'era.
4: Sì, io ero un'aperta campagna, quindi ero praticamente isolata.
2: Vabbè, per fortuna è tutto finito, grazie a Dio, e speriamo che sia così e che sia così per sempre. Ciao!
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: chiama lo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Grandissime imprese sportive, stavolta nuotando, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Per quelli che amano il nuoto?
5: Sì, per quelli che amano.
4: Io vado a prendere un caffè.
6: Ma io collasso solo a leggerle queste cose.
5: Sentite che roba. Allora, ce ne sono due. Partiamo con quello che ha fatto pochi chilometri. Pochi chilometri, ho detto. Senti quanti sono.
7: Esatto, sì, siamo davanti a un'impresa nuotevole, mi verrebbe da dire.
6: Ah, sei preparata questa a casa ieri?
7: No, sì, io sono molto brillante. È il primato di Spiros, lui è greco, è un 43enne. Pensate, è partito dall'isola di Otonoi, che non è Doce Maui con Oceania, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca in Salento. Ha percorso 91 chilometri e 400 metri. È uscito.
5: No, scusa un attimo, perché su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, stiamo vedendo anche le immagini. C'è arrivato, ma non tanto bene.
7: No.
5: È uscito dall'acqua che barcollava un po'. Vabbè, cavolo, 90 chilometri dalla Grecia alla Puglia.
7: Tra l'altro, non so se se l'era imposto prima, ma muovendo le braccia, nuotando a stile libero, senza mai interrompersi.
5: No.
7: Quindi un moto perpetuo. Poi è uscito che sembrava un po' uno zombie, in realtà chi lo vede in televisione è tutto cosparso di una crema isolante, perché stare in acqua tutte quelle ore ti cuoce la pelle, anche
6: diciamo al posto della muta.
7: Sì, non esatto, aveva una sorta di protezione, sì,
4: con non la differenza tanto che la crema non si può più togliere.
7: Sì, credo, sì, è stucco.
5: Quindi rimarrà così
4: per sempre.
5: Non ci credo, orca miseria, brutto comunque è uscito fuori, sì, effettivamente un po' alla zombie, però un'impresa epica. Tu
4: pazzesca.
5: Dici 90 chilometri sono qualcosa di incredibile, sono 31 ore e 50 minuti.
7: Sì.
5: Allora, subito dopo si aggiunge un altro che gli fa: sto ragazzino, mando vai, mando vai.
6: Sì, ma posso aggiungere una cosa per chi non ha visto le immagini? Cioè, questo faceva pure lo sborone, se lavava i denti mentre nuotava di notte.
7: Tutto, ha fatto tutto.
6: L'igiene dentale prima di tutto.
5: Quello di cui stiamo andando a parlare faceva anche altro, addirittura dormiva in acqua, ragazzi.
4: Come sotto ipnosi.
5: Sì. Dormiva nuotando.
7: Sì, esatto, perché se ti metti in testa di nuotare 3 giorni di fila, è evidente che un pisolino lo devi schiacciare. E lui lo faceva attraverso l'ipnosi. Lui si chiama Marco Fratini, ha compiuto un vero e proprio record, perché ha nuotato 3 giorni praticamente nel lago di Bracciano, ma fondamentalmente tra Trevignano Romano, Anguillara Sabazzi e Bracciano. Lo sapete quanto ha nuotato?
5: Vai,
7: 170 chilometri, quindi quasi il doppio dell'amico Spiros.
5: Sono 3 giorni, ragazzi.
7: 3 giorni.
5: Cioè, 3 giorni.
4: Pensate al poro Spiros, no? Che si è preparato per anni per attraversare,
5: capito,
4: tutto il Mediterraneo dalla Grecia all'Italia, e il giorno dopo questo fa il doppio. Ma che presa a mare è?
6: Al lago di Bracciano.
5: Che presa a mare.
6: No. Scusate, però io non ho capito questa cosa del dormire.
5: Allora, siccome l'impresa prevedeva il fatto che lui non potesse nemmeno appoggiarsi,
7: esatto,
5: a niente, cioè, proprio senza nessuna assistenza, rendere ancora più folle questa impresa, questo signore addirittura faceva dei microsonni con l'ipnosi. Adesso non so quale fosse la tecnica, però facendo il morto a galla riusciva a dormire qualche minuto.
7: Una decina di minuti.
4: Sappiamo che sono le stesse tecniche di ipnosi che utilizza Pietruccio di Flaminia per riposare al suo fianco.
5: E non ci riesce, tra l'altro. E non riuscendoci. No, vabbè, è vero, però ragazzi, qua un'impresa incredibile che viene totalmente spazzata via, sì, da quest'altra, perché è ancora, ancora più incredibile. Poi io aggiungo, Alessio ha un passato da nuotatore, no? Sì. Quindi probabilmente mi sai dire, nuotare al lago è molto,
7: guarda,
5: più complicato.
7: Guarda, te lo stavo per dire, l'impresa è ancora più ardua, perché la galleggiabilità del mare è infinitamente più alta di quella del lago, dove l'acqua, si dice proprio, è pesante.
4: Perché è priva di sale, certo.
7: Sì, quindi insomma,
5: nel lago forse vale quasi doppio.
7: Sì, doppio dei chilometri e doppio della difficoltà.
5: Incredibile.
4: Certo, Spiros è proprio una pippa.
6: Comunque, ragazzi, abbiamo maggio, giugno, luglio, non abbiamo fatto altro che parlare di questi avvistamenti di animali più disparati nei nostri mari, nel Mediterraneo, e a quello lì non gli è successo niente, però.
5: Però
6: ti
5: posso dire una cosa.
6: Salvato.
5: Per come la vedo io, secondo me, molto meglio Spiros che ha nuotato nel mare piuttosto che quello nel lago. Io nel lago mi cago ancora più sotto.
4: Beh, sì.
5: Ragazzi, di notte nel lago io morirei. Fate quello che volete, perché è vero quello che dici, no? Abbiamo visto un sacco di animali strani, pesci ai quali non siamo abituati, quindi insomma c'è da avere paura. Però io nel lago mi sarei sentito ancora molto.
7: Beh, il lago è viscoso, ci sono molte alghe che ti prendono, no? Ti aggrovigliano. Quindi...
4: Ma anche Marco Fratini, immagino, sarà comunque stato seguito per tutto il tempo da qualche barca.
5: No, gli ha fregato un cazzo a nessuno.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show replay on Radio Globo.
1: Stanno per iniziare le scuole e molti genitori stanno facendo anche i conti del bilancio familiare. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: La realtà purtroppo non è che ci tengono sul filo del rasoio. È che tanto siamo sempre bravi solo a guardarci l'orticello nostro piuttosto che una visione d'insieme. Guarda la Francia, che appena si fanno un attimo girare i coglioni come scendono tutti insieme.
3: Anche lì le cose non
4: è diventato
3: bene.
4: Un cliché sto fatto della Francia. Quello che ha fatto invece imbestialire sono state le parole di Giorgia Meloni. Noi ieri ne abbiamo parlato en passant perché durante quel comizio ha telefonato la figlia, sì, la figlia, e ci siamo concentrati su quello. In realtà in quel comizio lei ha detto: il nostro governo sta dando stabilità, quando poi le persone invece ritrovano una stabilità nel dramma, cioè nel trovare caro carburanti, carrello della spesa più 30%, il crollo della sanità,
5: però,
4: insomma,
5: però è giusto,
4: e la scuola?
5: La scuola. L'incremento è stabile, quindi sì, è stabilità. 30% ogni due mesi.
3: Vabbè, va tutto bene, ragazzi, va tutto bene. A proposito di scuola, ieri ne abbiamo parlato, no? Abbiamo detto un po', anche l'altro giorno abbiamo raccontato della cifra che deve spendere un genitore, sì, per mandare un figlio a scuola. Ieri è arrivato sto messaggio da parte della nostra regia video Stefano Fotia, che ha chiesto aiuto a me,
5: cioè?
3: No, sai, da papà, insomma, condividiamo quelle che possono essere.
4: Ma tu avevi sbagliato tutto.
3: Sì.
4: Come ha fatto a chiedere aiuto a te?
3: Appunto. No, ma ha mandato la lista delle cose da prendere, perché ne abbiamo parlato, le grandi spese da affrontare. Allora, sentite, questa è una quinta elementare. Allora, sacchetta del bagno completa, sacchetta della merenda, grembiule, astuccio completo, diario, una confezione di matite colorate da 24, poi due colle stick formato grande, un barattolino di colla, Vinavil, riserve personali, una gomma, una matita, temperino, poi ci sono quattro penne, rossa, verde, blu, nera, poi i fogli bianchi per le fotocopie, sei quadernoni, poi ce ne sono altri a quadretti, poi ci sono altri quadernoni a righe.
5: Vabbè, ma letto così fa impressione, ma è materiale scolastico.
3: Oh, ho capito, ma qua sono 1200 euro di roba, non scherziamo.
5: No.
3: Ma stai scherzando? Ma guarda che io ti dico che andando a vedere solo lo zainetto ne ho visti alcuni che costavano più di 140
4: sì,
3: euro.
4: Sì, sì.
3: Adesso fai un po' tu, dimmi tu se è normale.
5: Vabbè, zainetto, prendi una busta del PIM e via.
3: Allora, zainetto. Mandatelo allora, guarda, busta del supermercato, vostro figlio. No, per farti capire, non è ancora finita la lista. E poi qua non ci sono i libri. I libri non ci sono. Immagina quando ci devi aggiungere poi i libri, che probabilmente sono la voce più costosa.
4: Sì, sì, sono la voce più costosa.
5: Ma perché per mio figlio noi dobbiamo comprare la farina di polenta no valsugana?
3: Secondo me con la scusa del lavoretto la maestra se la porta a casa e la sera ci fa da mangiare.
5: Ma quello è il lavoretto, è quello.
3: te lo dico io. Alfredo,
6: buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno e bentornati,
5: grazie e bentrovato
6: anche ad Alessio.
3: Bene, cos'era quel bip che abbiamo sentito? Bip bip.
6: Era il furgone che ho spento.
3: Ah, furgone spento. Bene, stai andando al lavoro. Allora, che ci vuoi dire, Alfredo?
6: Voglio dire che nella riunione che abbiamo fatto di scuola per introdurre quest'anno scolastico si è stato fatto un fondo cassa dicendo anche queste spese erano anche per la carta igienica per i bagni.
3: A scuola. La carta igienica per il bagno. Che classe fa tuo figlio o tua figlia?
6: È la quinta elementare.
3: Quinta elementare. Vabbè, però
5: non è la prima volta che te lo chiedono.
6: No, non è la prima volta, però io non sapevo questa cosa, anche perché questo purtroppo, dato il lavoro, è il primo anno che partecipo a queste riunioni.
3: Ecco.
6: E sono rimasto, diciamo, un po' allibito.
3: Cioè, eri rimasto ai tuoi tempi quando la carta igienica a scuola c'era, la dovevi portare da casa. No, sono cambiate le cose, ma non ti lamentare, perché guarda che a me l'anno scorso mi hanno chiesto il bidet. Ma hanno detto, guarda, devi portare il bidet perché sennò dobbiamo lasciare sporco. E quindi sono andato con un bidet a tracolla, l'ho portato e l'abbiamo montato, capito? Che devi
6: no,
3: fare?
6: Però è incredibile, se uno ci pensa davvero a queste cose, è incredibile proprio.
5: Sì, è imbarazzante, però vedi, noi adesso adesso siamo qui tranquilli che ci ridiamo su, certo, questa cosa, invece dovremmo indignarci, però siamo qui,
4: è diventato uso e costume che le scuole siano, sì, completamente depauperate di ogni materiale.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: C'è chi si sveglia dolcemente, c'è chi è attivo già a quest'ora e c'è chi ha bisogno di tempo per svegliarsi. E poi c'è chi si sveglia con cose molto particolari. Ognuno poi ha il suo metodo. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo. Riascoltiamo in questo Morning Show Replay della puntata di oggi.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Comincia a fare più buio sempre prima.
6: Campana del vetro alle 5 del mattino. Classico vecchietto che non chiude l'occhio e va a buttare le bottiglie all'acqua.
7: Madonna, vero, ragazzi, quello è vero. Pure è terribile, fa un rumore infernale.
5: Campana nel vetro, madonna.
8: Quindi non la campana che viene scaricata dal furgone, lui intende proprio qualcuno che aggiunge qualche bottiglia.
5: Sì, sono tutte e due le cose.
8: Vabbè, anche quello è così noioso.
5: Fanno rumose, fa rumore. Sì. Cioè,
8: io a quell'ora le butto.
5: Soprattutto se c'è Gasperino e il carbonaro, che insomma deve andare a svuotare tutta la cantina, perché sai, ne accumuli tante. Non vai a buttare bottiglie del vetro, ne butti 5 per volta. No, almeno devono essere 4 buste.
7: Quante ce ne avete? Io le ho contate ieri. 11. Ho 11 bottiglie di Cnusa grandi da 76, tutte stipate davanti alla finestra, ma restano lì perché.
8: A me l'ama mi ha detto: guarda, famo così, mi hanno messo proprio una campana del vetro in giardino e sto a posto.
5: E campane di gomma.
9: Un altro risveglio traumatico è quando vai a dormire a casa al paese, c'è stata tipo la festa del santo per fine settimana. Oddio. La domenica mattina sono quelle 3 bombe per ricordare che c'è la festa.
5: Festa, vabbè, però quella una volta ogni tanto, no? Il campanile è molto peggio.
8: Mamma mia, ragazzi, appoggio bustone, una notte ho dormito nel paese vicino al campanile, suonava ogni mezz'ora tutta la notte.
5: Tutta la notte. Vabbè, però quello è disturbo della quiete pubblica. Al prete bisogna anche dirglielo.
10: Vabbè, ragazzi, buongiorno. E che c'ho? Io stamattina alle 6 già sotto al furgone a cambiare le pasticche. Adesso si parte per il lavoro. Purtroppo il tempo è quello che è, ti fa presto la mattina.
5: Sì.
11: La mamma mi svegliava urlando e spalancando la porta e quindi svegliandomi di soprassalto. Mi svegliavo sempre cata di ghiardia.
5: Ha dovuto mettere un pacemaker
7: con
5: la mamma, con questi risvegli insomma molto delicati, risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
12: Anche perché il rumore, perché quella cosa non è che cade, quella deflagra proprio, perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba a mano.
5: Però ti dico una cosa, guarda, io siccome provo gusto a sentire quando si spappola, spingo forte.
12: Bravo,
8: il vicino fastidioso.
7: Lui,
5: mi piace, devo dare quella botta per farla devo sentire che esplode, ecco. No, e naturalmente il buco è piccolo perché sennò ci butterebbero dentro di tutto, qualsiasi cosa, no?
12: Sì, è una difficoltà.
5: I cassonetti, ragazzi, abbiamo visto addirittura casse da morto. Non sto scherzando.
8: Dopo che li avevano eliminati dappertutto, hanno riniziato a mettere i cestini, i cestò, no? Quelli del sindaco. Davanti casa ne hanno messo uno alla fermata dell'autobus. Ragazzi, c'era gente che incastonava dentro anche i cadaveri, cioè che spingevano coi piedi le buste. Ma porca miseria, ma poi abbiamo la porta a porta. Hanno rilevato il cestino per la disperazione.
7: Ma non è quello che abita lì che fa quello, ovvio, è magari ovvio. Il turista, quello che passa, però ci sono i secchioni grandi.
8: Ero io.
5: No, fa incazzare anche quello che va a buttare il cartone perché gli è arrivato il pacco da Amazon però non lo piega, no, lo lascia integro, capito? Così che occupa 4 metri cubi, ma dico io fallo a pezzi, no? Non, perché devi occupare tutto il cassonetto con un cartone soltanto?
7: E infatti un'altra cosa da dire è che non riescono a infilare le buste dentro a quel buco piccolo.
12: È piccolo però,
7: ma non si fanno di certo i problemi. Alla lasciare i sacconi in tutti intorno ai cassonetti, quindi è sempre sporco fuori. A questo punto buttiamo tutto insieme in un cassonetto, almeno è chiuso.
9: Alessio, io una volta sono andato a ballare, se andavo a ballare al Villaggio Dognazzi a Tor Vaiani, al One Love. Mi ricordo solo che sono entrata alle 11 di sera e mi sono svegliata la mattina dopo sul lettino con la gente vicino con un brillone che stava in spiaggia. Un'apocalisse quel giù, quasi.
8: Chissà come mai,
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Mercoledì 9 di settembre, questo è il Morning Show Replay e voi siete sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, con Federica Della Valle. Ultimo Morning Show Replay della puntata di oggi, c'è Tajani di nuovo che spiega cose.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ragazzi, abbiamo parlato di cose molto molto molto importanti, però ce ne sono tante altre che insomma devono arrivare, quindi io farei spazio adesso a un momento che i nostri ascoltatori stanno aspettando in maniera particolare, tutti quelli che fruiscono dell'automobile, no? Sono tanti quelli che ci ascoltano dal traffico. Allora, siccome stanno cambiando un po' le cose, cioè, ci sono adesso queste multe che dovrebbero essere con l'importo variabile, ragazzi, in base a che cosa? In base a quella che è la gravità della situazione, quindi sì, se sei recidivo
3: c'è una certa confusione,
2: cioè. Non si è capito. L'altro giorno ne abbiamo parlato, però sinceramente ho visto a Flaminia usciva il fumo dalle orecchie e negli occhi si vedeva che era proprio completamente il deserto, c'era, capito?
4: Ma ho bisogno di una voce autorevole, che me lo spieghino bene.
3: Sì, ma infatti suggeriva un ascoltatore che c'è solo una persona che può gettare chiarezza sulla questione.
2: Chi? Ce lo facciamo spiegare? Ragazzi, è arrivato il momento di Tajani spiega cose. C'è lui, buongiorno.
5: Allora, la nuova multa variabile è molto semplice. Prima uno prendeva una multa e la multa era quella. Adesso invece la multa è sempre quella, però può essere diversa. Sì. Faccio un esempio. Vai. Uno passa col rosso. Sì. La multa, diciamo, è 200 euro. Sì. Però bisogna vedere com'è passato col rosso. Sì. Se è passato col rosso piano è una cosa. Se è passato col rosso velocemente è sempre rosso, però è un rosso più veloce e quindi potrebbe pagare di più. Sono le attenuanti. Mettiamo che lei parcheggia dove non può, però parcheggia molto bene, dritto, dentro le righe. Le righe magari non sono quelle del parcheggio, perché non poteva parcheggiare, però è ordinato. Questo potrebbe, non credo, però diciamo che il principio è quello. E poi c'è la recidiva, cioè se lei fa la stessa cosa più volte, la seconda volta è più grave, perché la prima magari non lo sapeva, la seconda lo sapeva dalla prima e quindi paga di più. Giusto. In alcuni casi può arrivare anche al doppio, quindi una multa da 180 euro può diventare circa, quanto fa? Diciamo tra 350 e 430, oppure può scendere a 100, oppure può rimanere 200, dipende. Ed è proprio questa la certezza della nuova multa variabile, cioè? Che finché non sappiamo quanto deve pagare, non sappiamo quanto deve pagare. Credo sia molto chiaro.
2: E adesso, se non avete capito, è colpa vostra, dai.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Tra poco la squadra della prima ora del Morning Show di Radio Globo, con la sottoscritta Federica Della Valle, c'è Alessio Morigi e anche di là anche Gabriele Sidoti. Noi vi lasciamo anche la possibilità di interagire, di essere protagonisti alla Globo WhatsApp che attiviamo proprio ora, 393 777 7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
0: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
0: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Che bella partenza. Il fuori onda con Alessio Morini.

0: il vaffanculo non era per me.
1: No, era per te, era per te. Ah, sì, perché devi smetterla di farmi delle promesse non che è... poi non mantieni e ogni giorno mi dici che sarà il giorno dopo.
0: Non è una mia promessa. Oh. Alessio, giuro che non è una mia promessa. Allora, a parte questa volta ho torto io, perché avevo appuntamento con i tecnici della radio per giovedì e io credevo che ieri fosse mercoledì.
1: Ma sei
0: e
1: veramente...
0: invece mercoledì è oggi, quindi okay. È domani, non ti preoccupare, domani sistemiamo tutto quanto,
1: facciamo tutto.
0: Sì. Però mi sono preso a baffanculo io.
1: Va
0: bene. Buongiorno a tutti voi, buona giornata, buon mercoledì a quelli che già stanno lavorando dalla notte fonda, a quelli che stanno tornando al lavoro e a quelli che stanno andando. Chiaramente con quelli che stanno andando tra un po', tra qualche minuto, ci collegheremo per, o meglio, ci faremo dare degli aggiornamenti, perché loro sono i nostri corrispondenti in strada, sono quelli che ci dicono effettivamente come stanno le cose a questo
1: punto. Sì.
0: Poi dalle 7 in poi potete fare un po' come vi pare, nel senso che comunque c'è Luce Verde coordinata con Alessio Morigi, sì, per avere tutte le informazioni del traffico. L'abbiamo visto anche nella prima puntata, no?
1: Sì, sì, un paio di giorni fa, un coordinamento eccezionale da me, Luce Verde, guarda.
0: Eccezionale, sì, eccezionale. Di là ho visto Gabriele Sidoti passare un attimo, pettinarsi, guardarci e andarsene.
1: Ma adesso sì, guarda, è un egomaniaco.
0: Si è diventato un po' maniaco. Vediamo se la voce è migliorata. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sa prova?
0: Beh, va meglio.
2: Sì, va meglio, ma a me migliora giorno dopo giorno. Sì. Comunque ho fatto i conti sbagliati, scusate.
0: Che è successo?
2: No, niente, siccome erano le 6.00 ho detto vabbè, sta iniziando ora Fede, invece ha cominciato un minuto prima, quindi...
0: Abbiamo iniziato.
1: Ma sì, sì, noi sai Sidoti, noi ci facciamo la radio sotto, quindi iniziamo sempre un paio di minuti prima.
0: Ma io metto il pannolone,
2: l'età è quella. Questo qui.
0: Esatto, non me la
2: che senso sotto?
0: Sì, lui proprio delle volte si deve cambiare, poi a fine puntata che è tutto pisciato di radio... Veramente, guarda. Allora, sei...
1: Che so, già mi apostrofi. Sei...
0: No.
2: Che ridere,
0: era l'orario, 6.02. Intanto mi è partito un mouse che sta a 4 metri da me. Quindi andiamo a vedere come sarà il meteo di oggi. Domani non te lo chiederò.
1: Sì, allora, a Roma oggi generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 32 gradi. Quindi ancora, Federica, siamo oltre i 30 e saranno le 15 quando si verificheranno. Mentre la minima... fra poco, come al solito, alle ore 7 sarà di 23 gradi. Spoilerino per domani? Domani sì, mettetevi tanto... il giacchetto.
0: No, ragazzi, cioè, tiratelo fuori, quello che adesso sa di naftalina che avete messo
1: esatto. Io spero troviate nelle tasche 10 euro.
0: Madonna.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: Salutiamo gli amici sardegnoli, che adesso
2: sembra... gli fa piacere poi essere chiamati no. Sardegnoli.
1: Sì. Beh, perché come vi voglio chiamare?
2: Dai, sono sardi.
1: Sardi, stavo scherzando.
2: E perché ridevi prima quando ti ho detto di 10 euro?
1: Il giacchetto, perché a me è capitato di quando ero veramente ricca. Cioè, sul serio,
2: no? La tua nobiltà non era decaduta.
1: No, non quel tipo di nobiltà là. Però quando ne guadagnavo veramente tanti, quindi quando facevo un lavoro normalissimo, quindi la ristorazione.
2: Ok.
1: La ristorazione. Perché la radio è tipo gli attori. Quando senti uno che fa l'attore, è dov'è il ristorante che ti vengo a trovare?
2: Esatto. Cioè,
1: esatto.
2: È così. Cioè,
1: quindi noi poveri della radio, adesso non ce l'ho più queste gioie. Però mi è capitato di quando delle volte facevi anche dei lavoretti extra.
2: Black to black
1: che ti dimenticavi effettivamente dei soldi.
2: La mazzetta.
1: E io mi ricordo che una volta in un giacchetto ripreso tipo dopo l'estate, così, 700 euro.
2: Un milione e mezzo.
1: Esatto. 700 euro.
2: Beh, bella presa, Fede.
1: Sì, io, cioè, proprio me la scottavo tipo quelli che quando che è arrivato lo stipendio. Ma non lo so, non ho controllato. Ma mortacci tua, ma quanto guadagni per non controllare?
2: E dai, su.
1: Va bene, dai, sentiamo se è successo anche ad altri. Nel frattempo vi aggiorniamo alle 6:05 con Alessio Morigi, che è il nostro giornalista di fiducia per queste cose.
2: Sì, andiamo ad iniziare con il mondo. Israele, media shock. Netanyahu venne avvertito del 7 ottobre. Iran, USA, Francia, Germania e Regno Unito chiedono alla IEA di differire Teheran dall'ONU. Secondo il quotidiano israeliano, il primo ministro venne avvisato dell'offensiva di Hamas, ma non prese alcun provvedimento. Furto invece di quadri in Costa Azzurra, rubati 4 Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate, che è stata recuperata, e non credo nella tasca di un giacchetto.
1: Certo.
2: Lorena Isceri, chiudiamo con questa notizia, con le parole della mamma: scoprì che Federico era innamorato di un'altra e lui la minacciò con un coltello. L'idillio iniziale, il messaggio alla ginecologa: le cose non vanno.
1: Cioè,
2: sì, esatto.
1: Lui era innamorato di un'altra e quindi io adesso sono innamorato di un'altra. Minaccio col coltello.
2: Ma sì,
1: cioè,
2: è...
1: doveva essere di lei la reazione.
2: Ma è una delle assurdità, cioè, che poi abbiamo letto in questi giorni.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Ragazzi, buongiorno, buon inizio di giornata. Io ho iniziato bene la giornata, ho avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale qui a Palmarola. Ci è mancato poco che lo prendevo in pieno. Comunque, va bene, dai, andiamo così. La giornata si prospetta molto buona.
1: Palmarola è un po' più città rispetto a dove sto io. Io sono abituata, mentre stamattina c'era Gabri Venus che mi dormiva nel living. E quindi ho dovuto far piano piano, perché era a casa mia.
2: Cioè, questo, ha incontrato un cinghiale e tu c'hai Gabri Venus che dorme. Qual è la correlazione?
1: Perché per non svegliare Gabri Venus, me ne sono andata sul terrazzo, e dal terrazzo c'erano i cinghiali, quelli che hanno fatto baldoria la notte. Stavano ancora
2: lì sotto.
1: Facciamo insomma da sopra io.
2: Ragazzi,
1: quindi da sotto. Io hai pippato,
2: dai,
1: perché sta sveglio ancora a quest'ora?
2: Dai,
1: meno che non sei un cinghiale che stava per andare a lavorare, ma non penso.
2: Non penso neanche io.
1: Va bene, 6:07, la Globo WhatsApp è attiva: 393-777-7172 oppure 06-8928-996. Vi aspettiamo anche al telefono.
4: Fede, buongiorno. Senti, stavo a pensare, ma ti sei ricordata di dire ad Alessio che per i primi 3 anni non viene pagato? Ti verrà dato giusto un rimborso spese di 200 euro per la benzina? Che tanto i primi 3 anni sono da apprendistato.
1: Ma non c'è stato bisogno.
2: Io ti ho detto di non dire a nessuno quello che ti dico. Ma che lo dici agli ascoltatori?
1: No, veramente l'ascoltatore ha detto di dirti questa cosa, di avvisarti.
2: Quindi
1: cosa.
2: Lui lo sapeva già da prima. Bene.
1: Non c'è stato bisogno di.

0: come va là fuori?
1: Volevo chiedere, ma le notizie prima erano un po' più locali, un po' più del posto, il Fiumicino, Maccarese, Torre in Pietra, successo qua, è successo là. Adesso sono tutte estere. Ma che cazzo ci frega noi di quelli che stanno fuori, no?
0: Evidentemente non ha aggiornato l'abbonamento, scusa, lui.
2: No, che... no, ma noi facciamo come al solito, non so se il nostro radioascoltatore ci ascolta fino alla fine. Facciamo un rulletto sul mondo,
0: sì,
2: un rulletto sull'Italia e poi un rulletto sulla cronaca,
0: esatto,
2: locale.
0: E poi se fa una canna, rulla si doti per noi,
2: esatto,
0: una bella cannetta alla fine. E
2: dobbiamo
0: chiudiamo.
2: Sapere un po' tutto quello che succede, esatto, anche perché quello che succede a Maccarese, a Fiumicino, è il riflesso di ciò che succede in Iran, in Russia, è così, esatto, da sempre.
3: Sì Ale, ma non fare l'intellettuale, poi tanto le tre miste le prendo io, faccio tre cannoni e fa... cioè, la...
4: This is the morning show.
0: Questo casino,
4: ho bisogno di me.

0: Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi sarà una giornata bellissima. Baci da Laura.
2: Brava, brava, era partita con Gina di Merte.
3: Bella.
2: Brava, brava, perché è bellissima? Chissà cosa succederà a questa nostra amica. Bello.
3: Beh, ha belle prospettive.
2: Bello, mi piace. Mi piace anche tornare dal nostro giornalista Alessio Morigi.
3: Sì.
2: Perché poco fa, durante la canzone, ci stavamo dicendo qualcosa e io me la so completamente scordata.
3: Sì, te la ricordo io, perché si parla in questo caso di, se vuoi, alcune distorsioni che avvengono all'interno della sanità, per non parlare proprio di mala sanità in senso stretto, no?
2: Sì.
3: Andiamo a Salerno. Una donna incinta di 33 anni, al sesto mese, fissa un'ecografia alla ASL. Gliela danno, praticamente, gli concedono l'appuntamento quando avrà già partorito.
2: Ma
3: quindi, insomma, un po' fuori le tempistiche, quelle, sai, classici 9 mesi.
2: No, vabbè, raga, ma queste cose succedono spesso, però.
3: Sì, succedono spesso, alcune poi arrivano a noi attraverso, no, i giornali.
2: Sì.
3: Anche perché la signora, se vuoi, anche giustamente, poi ha fatto ricorso a esami privati, non è poteva aspettare di partorire per fare un'ecografia, evidente.
2: Certo,
3: e chiederà il rimborso.
2: Ok, e qua stiamo parlando di una persona che, ok, l'ecografia è importante per vedere determinate caratteristiche, no, della tua gestazione.
3: Sì.
2: E lo stato di salute di quello che sarà il nascituro. E poi stiamo parlando anche di un lieto evento.
3: Eh beh, certo.
2: Ma pensa invece quando ti danno le cose del tipo: ah già, mi dispiace, guarda, tra 3 mesi mori. Cioè, nel senso, non,
3: sì,
2: è che parlano,
3: sì, certo.
2: Non è che parlano proprio così i medici, però bene o male ve la traduco. Allora, tra 3 mesi muori.
3: Sì.
2: Dovremmo controllare meglio delle cose per vedere se ci sono delle cure. Magari, che è oggi? Ah, oggi è 9 settembre. Oh, facciamo che ci vediamo ad aprile prossimo.
3: Esatto, è un po'
2: e
3: così.
2: E facciamo una bella tac.
3: Sì.
2: Ma se tra 3 mesi muoio, io neanche arrivo a Natale, cioè.
3: Esatto, e questa è la contraddizione.
2: Esatto.
3: Contraddizione in termini, però insomma ce ne sono tante, solo alcune arrivano a noi, abbiamo modo di leggerle, magari quelle che non arrivano a noi ditecele pure voi, no?
2: Se
3: vi sono capitate cose così assurde, così strane.
4: Capirai, queste sono cose all'ordine del giorno, ma pure dopo, quando il bimbo nasce. Io per prenotare delle visite doveva fare entro 3 mesi, praticamente l'avrebbe fatta un anno e mezzo.
2: No, poi tra l'altro è anche. Cioè, devono essere anche un po' più delicati sotto certi aspetti questi ospedali pubblici. Cioè, oggi le gravidanze sono tutte a rischio.
3: Eh beh, questo pure, questo
2: oggi
3: pure è vero.
2: Le donne, appena ti dicono sono incinta, dopo 3 giorni è una gravidanza a rischio. Poi mia madre, mia zia, mia nonna hanno lavorato fino all'ultimo giorno.
3: Quindi tu stai dando implicitamente ragione a tutti quei datori di lavoro che poi, quando vanno a fare i colloqui, chiedono alle donne: hai già figli? Sei sposata? Sei incinta? Vorrai essere incinta? Stai dando ragione a loro?
2: Madonna, quante robe ci hai messo davanti?
3: No, ho fatto qualche domanda.
2: No, veramente no, non proprio così. Anzi, no, secondo me dovrebbero essere tutelate le donne incinta.
3: Però se dici che tutte ricorrono.
2: Però che sono delle fregne mosce, sì, lo posso dire. Cioè,
3: ah,
2: sì.
3: Quindi tu non parli di una cosa premeditata per andare in maternità a rischio. Dici che sono un po' fragili.
2: Ma paraculeo.
3: Vuol dire che ci hai pensato, dai.
2: Lo faccio pure io. Oggi mi metto incinta, va bene da sola. Tanto mi sono tenuto da Thailandia.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
5: Buongiorno a tutti.
0: I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: AgriFamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, 2 pezzi, 3,99 euro.
10: Mauris.
8: Capto 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
11: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
14: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
18: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Alessio, buongiorno Federica. Fede, ma lo sai che c'ho un collega che ti conosce? Io non lo sapevo. È di Monterotondo, cioè di Monterotondo. È stato un periodo lì a Monterotondo.
2: Mamma mia, guarda che notizia, oh.
3: Dai, la stavo per dare, la stavo per dare.
2: Ah, bravo, sì. Ma glielo dicesi Todi, mi sa.
19: Ma no, che cazzo,
2: ma ce ne frega un cazzo.
20: Io non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Rino, buongiorno.
4: Buongiorno Federico.
3: Buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno. Che ci racconti?
4: Niente, stavo dicendo come ho mandato un messaggio, è successo a me di persona. Calcola, a luglio mio fratello è morto e stava sotto cura all'ospedale dei tumori a Milano. Io facevo la chemio tranquillamente, poi per vari problemi doveva essere trasferito all'ospedale di Roma, un ospedale molto noto. E durante la visita di inserimento che dovevano fare un dottore, proprio tranquillamente, senza aprire sua lingua, ho detto: guarda, è inutile che facciamo l'inserimento, è inutile che ti facciamo la chemio, perché sono soldi sprecati per te.
3: Madonna.
4: Perché allora mio fratello logicamente è rimasto un po' scioccato, gli ha detto: vabbè, ma che devo fare allora? Niente, devi aspettare che muori.
3: No, così gli ha, cioè, in questo modo?
4: Sì.
1: Mazza.
4: Sì, sì, tranquillamente, davanti a mio padre che ha 86 anni e davanti a un altro mio cugino. Io mi dispiace soltanto una cosa, che non sono potuto essere presente.
3: Perché ammazzavi?
4: Perché sennò, sì, non sapevo come avrei reagito.
3: Ma sì, ma cioè, io molto probabilmente gli avrei detto: e invece adesso morite. Cioè, proprio in questo momento. Ma pensa un po'.
1: Beh, a volte è vero, però ci sono racconti di medici particolarmente crudi nel rapportarsi con i pazienti in questi casi.
4: No, io infatti poi ho chiesto dopo che mio fratello è morto, volevo parlare con lui, un appuntamento, ma me l'ha negato. E io ho mandato un'email, ma non mi ha mai risposto.
3: Ma non lo so, lo chiedo a te, ma tanto lo sto chiedendo a tutti, chiedendolo a te, non serve una risposta da parte tua, Rino. Ma i medici fanno della formazione per avere tatto con le cose da dire, con le persone, perché non tutti ce l'hanno, no? Questa
4: dovrebbe essere così, Federica, ma cioè, quello che sto vedendo, no. Non mi sembra.
3: Cioè, io non sarei in grado, cioè non sarei in grado, piuttosto sto mandando un'altra persona.
1: Esatto, fallo dire a qualcun altro, un altro collega che magari c'ha un po' più di tatto, questo sicuramente.
4: Sì. Ma infatti io penso che dovrebbero essere messi almeno i pazienti così, tramite un psicologo, un psicoterapeuta che possa prepararli a queste cose. Certo. Perché già una persona, capisci, io te lo dico, io l'ho vissuto sulla mia pelle, ringraziando Dio, ma all'inizio mi avevano detto di mettere mio fratello dentro una struttura, invece noi familiari, io e mio padre, con tutto che ho dei genitori molto grandi di età, l'abbiamo tenuto a casa, è morto a casa sua.
3: Certo, mi sento di dire che avete fatto bene, insomma, stava comunque tra
4: tutti a dirmi: guarda, fate male, ho fatto bene, farò male. Sì. Male per male, così.
3: Certo.
4: Però non abbiamo avuto un grande riscontro e aiuto dall'ASL.
3: Certo.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
5: Buongiorno a tutti. Federì, ma quelle piante del rosmarino e del basilico quando me le devono appiare?
3: È vero, sì. Ho fatto la grandinata di mettere delle piante sul terrazzo aromatiche. E poi adesso che è il momento di raccogliere, e mi sono chiesta, dico, che ci fai?
1: Sì, ti ho visto, effettivamente.
3: No, nel senso che adesso ho un sacco di peperoncini, un sacco di basilico, un sacco di rosmarino, ma io questa so.
1: Vabbè, ho capito, però, ma dicevi, non mi dite di metterli sott'olio. Buttali.
3: No, sott'olio, no, raga, c'è un rischio botulino che veramente dice. Qualcuno mi ha detto: no, fai dei barattolini a Natale, li regali, cioè a chi mi vuole male.
1: Nel
3: senso che dopo lì è una roulette russa, può essere che non succede nulla.
1: Come però
3: basta una volta che ammazzi una persona.
1: Vabbè, li potevi dare a Gabri Venus. No, se magna tutto.
3: Anche questo è vero. No, qualcuno ha detto di tritali. Vabbè, comunque, raga, un euro vai a
1: è una soluzione.
3: Nel senso che dopo lì è una roulette russa, può essere che non succede nulla.
1: Come però
3: basta una volta che ammazzi una persona.
1: Vabbè, li potevi dare a Gabri Venus. No, se magna tutto.
3: Anche questo è vero. No, qualcuno ha detto di tritali. Vabbè, comunque,

0: Ma vaffanculo.
1: Se prima parlavi di cinghiali, parli alle piante. Ma ragazzi, allora sì, oggi chi vuole dell'acqua, esatto, alzi la mano.
0: Esatto. Sì. Cioè, ci sono le piante grasse, fa: oh, quando è che ci porti dal nutrizionista? Guarda, siamo grasse. Dico pure, capito? Cioè, pure i soldi del nutrizionista, se non picano. Dai. Le 6:25, buongiorno. Questa è la prima ora del Morning Show. Qua su Radio Globo c'è Robin Show.

0: Fede, senti, posso passare sto pomeriggio? Mi lasci 20 euro del basilico, va bene, grazie.
1: Ah, ecco cosa posso fare. Ma è fumabile il basilico?
2: Ma no, no, no, no, no. Quella è la salvia.
1: Ah, si può fumare la salvia?
2: Salvia divinorum.
1: Senti quest'altro, la salvia divinorum. L'hai fatto?
2: Sì, vabbè, ma è andato in prescrizione, credo, ah, ormai. Sì.
3: Io vedo sempre, tutte le mattine, queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: Vede, ormai l'hai fatti, surgela, fai tutte scatoline surgelate, quando ti serve ne prendi un po' e lo usi, dopodiché basta.
2: Sì. Esatto, non insiste con ste piante, voleva dire la nostra, no?
1: Ma,
2: no?
1: Ma guarda, io spero che quest'anno sia l'ultimo anno per le mie piante. No, non mi va, non mi va, non mi va più, le compro finte.
2: Esatto, è una soluzione.
1: Però c'è da dire che finte...
2: Non è che poi puoi mettere nella yo-yo finito.
1: No, questo no. Non volevo dire questo. No, è che quando li guardi dici, si vede, cioè, si sì, vede proprio sì, che sì. Sono
2: se poi se c'è una cosa triste sì. Che mi riporta alla tristezza sì. È la pianta finta.
1: Perché la frutta finta? Quella che sta nei negozi di mobili che trovi là sopra.
2: Cioè, è più viva una natura morta,
1: mamma
2: credo.
1: Mamma mia, veramente. Allora, io tornerei da te perché sì. Andiamo un attimo sul locale, ti va?
2: Sì, perché mi sono offeso e quindi sì. Anticipo il rullo locale e vado ad Anzio, visto che mi si chiedeva, sai, un po' l'intorno, l'Interland sì. Di Roma. 25 kg di cocaina sparita, soldi sequestrati agli arrestati e un incidente mortale. Arrestati 5 poliziotti. Le indagini, pensa, sono andate avanti tra il 2024 e il 2025 attraverso la gestione di alcune fonti confidenziali avrebbero preso parte questi agenti a episodi relativi alla cessione di sostanze stupefacenti. Andiamo avanti e passiamo ad un caso di mancata manutenzione.

0: parliamo della piazzetta di Porta Portese, assolata, degradata, ormai pure pericolosa, è abbandonata e versa in queste condizioni da 15 anni. Quindi anche i residenti, se sono all'ascolto e ci vogliono confermare con una testimonianza qual è lo stato della piazza di Porta Portese, tra l'altro che agli albori era molto bella, e invece adesso ci sono buche nel terreno, un terreno disastrato, è anche pericoloso, ci sono incidenti, quindi insomma attenzioniamo la situazione di Porta Portese. Chiudiamo con un'altra notizietta che però le milioni di pubblicità che affollano i siti non mi fanno vedere. Mercoledì, e questa era la notizia di servizio, mercoledì, oggi senza corrente per alcune zone del centro. Ovviamente ci sono tutta una tabella di orari e vi interessate, io vi dico che gli interventi programmati per migliorare l'efficienza del servizio riguarderanno
1: anche tu il basilico di Federica.
0: Esatto.
2: Le pubblicità,
0: i pop-up
1: rosmarino gratis
0: al centro, al centro ci saranno magari mancanza di elettricità per qualche ora, ok?
2: Ah, ok, ok, perfetto. Grazie caro,
0: a
2: grazie
0: te.
2: Mille.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: 06 89 28 996, le 6:31 su Radio Globo, c'è Elena. Buongiorno.
4: Ciao,
0: buongiorno.
2: Ciao amore, ciao amore mio. Tipo il pianerottolo di casa.
0: Sì.
2: È il pianerottolo di casa.
4: Vabbè, lo sai che ti adoro, ti voglio un sacco bene.
2: Oddio, guarda, l'ho riconosciuta. Aspetta, Boni, che l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta, ho capito. Ci è venuto a trovare un sacco di volte. Ci scriviamo in privato. Io e Elena, una signora molto deliziosa.
0: Allora,
2: dire.
0: Fino a che non l'avevi riconosciuta, stavi facendo.
2: Infatti, non mi fregava niente.
0: Vabbè, ciao Elena, buongiorno.
4: Io ti do consigli sul peperoncino. E tu non. Cioè, il peperoncino lo fai seccare, fai dei barattolini che triti bene bene. Poi fai questi barattolini insieme al perizoma, lo omaggi a chi te li compra.
2: Come insieme al perizoma?
4: Cioè, può essere un gadget, no?
0: Dici pacchetto completo all inclusive.
2: Ah, è vero.
4: Il pacchetto completo, così.
2: Perché non ho detto ad Alessio, perché Alessio non lo sa, perché è nuovo, te lo presento, che prima nella stagione precedente, sul finale, avevo fatto un business con i... Ah no, lo sapevi, te l'avevo detto.
0: Sì. Io veramente c'hai Alzheimer che galoppa. Elena, lo sapevo, seguito tutte le vendite.
2: Esatto, è vero, è vero.
0: Ma guardato come se mi vedesse per la prima volta.
2: Ah, dici, quindi barattoletto di peperoncino e perizoma? Ah, mica
4: certo,
2: è male.
4: Diciamo è anche attinente, no?
0: Una cosa come no?
2: Certo.
4: È un bel gadget.
2: Potrebbe essere un'idea.
4: Prodotto da te, io ti stampo l'etichetta.
2: Esatto, se te ne compri un paio, ti do pure una foto dei piedi. Però di Gabriele,
4: perfetto.
2: Di Gabriele Sidoti. I miei no, perché
5: ci guadagni, mamma mia, che brutti.
2: Esatto. Vai Elena, che ci volevi raccontare?
4: No, che niente, io praticamente ho avuto un tumore un po' di anni fa. Sai, quando ti capitano queste cose corri subito dal migliore, perché poi c'avevo un bambino piccolo, pensi sempre lo vedrò crescere, insomma un sacco di cose che non ti sto a dire. Questo mi ha curato male, da 55 kg sono arrivata a pesarne 140, poi a un certo punto mi ha detto togliamo utero, vai, togliamo tutto, dico scusi un attimo,
2: ma...
4: e considera che io ero andata da questa privatamente perché con l'ASL mi davano la prima visita, la prima TAC dopo un anno.
0: Quindi tu dici, oltre che uno va privatamente, paga per un consulto.
4: Non è detto che ti dice bene. Io fortunatamente poi sono arrivata all'ospedale di Pisa, da Roma sono scappata, e mi hanno salvato la vita. Perché trovare medici, come avete detto prima, con un po' di coscienza, di tatto, non è così facile. Io infatti dico sempre, sono arrivata da questi medici, sono i miei secondi angeli custodi, no? Certo. Quindi capisco la persona che ha chiamato prima. Ci sono tante di queste situazioni. Io ho prenotato una visita per mia madre che è stata malissimo, stava per morire, me l'hanno data a maggio del prossimo anno. Una visita importante, ti parlo di luglio, cioè dopo 10 mesi.
2: Però capisci Elena che non regge poi tutto il discorso che c'è legato all'intramenia, no? Nell'intramenia trovano sempre il tempo, il modo e di farlo.
0: A volte pure l'educazione.
2: Allora è vero che bisogna essere ricchi per stare in buona salute.
4: Purtroppo ormai devi andare avanti assicurazioni. Capisci?
2: Sono d'accordo.
4: Purtroppo è così. Finché la gente non si sveglia un attimino, perché è vero che noi in Italia curiamo, facciamo tutto, diciamo non sei abbandonata, no? Chiunque va al pronto soccorso viene curato,
2: certo.
4: Però è anche vero dall'altra parte che c'è un cratere di burocrazia che, ecco, di tale visite sì. Da 10 mesi,
2: certo.
5: Ciao.
3: Morning Show on Radio Globo.
6: Ah, mo ho capito perché gli viene un pronto soccorso ai dottori. Mo è tutto chiaro.
2: No, raga, non facciamoci circolare questa roba qua, che a me non
0: guarda,
2: si deve menare
0: se ti danno istigazione alla violenza.
2: Ma che, a me? Sto dicendo che non bisogna menare.
0: Ma come?
2: Stanno raccontando le loro esperienze. Effettivamente poi, allora, quando le senti raccontare da altri la storia di Elena, la storia di Rino di prima, sì. Ok, sono quelle storie che senti anche al telegiornale, che finché non ti toccano personalmente, quando ti toccano un parente, mi dispiace, diventi un Avenger.
0: No, certo,
2: cioè,
0: ovviamente.
2: Diventi un Avenger, ti trasformi in Iron Man, vai là, prendi il medico con una mano, lo alzi su. Cioè, ma non sto dicendo che bisogna picchiare i medici.
0: Lo stai
2: però,
0: giustificando.
2: Però io dico, cari medici, attenzione. Almeno non fate come avete fatto col fratello di Rino, perché dovete almeno avere tatto e trovare le parole giuste per dire a una persona
0: questo sicuramente.
2: Che tra 3 mesi non ce la farai
0: all'interessato e agli stessi parenti, ovviamente. Sì,
2: lo dico per quelli che si stanno sintonizzando adesso. Rino ci ha raccontato che al fratello, davanti a tutti i parenti, è stato detto: è inutile che ti do una cura e buttiamo i soldi così, tanto per te non serve, morirai tra 3 mesi. Cioè, capisci che ci vuole un po' di tatto? Dopo lì davvero t'ammazzo. Cioè, è questo che sto dicendo.
5: Faccio una riflessione al volo. Io sono d'accordo con te su tutto, ovviamente.
2: Sì.
5: Però immagina loro che ogni giorno, ogni 3 giorni, ogni 5 giorni, perché la cadenza per loro è praticamente sempre. Sono costretti a dire questa cosa. Secondo me si raffreddano, cioè, capito, col tempo.
0: Sì, si chiama burnout, però non giustifica il fatto,
5: no, certo,
0: di
2: distruggere. Ma io il dottore lo conosco. Burnout no.
0: Però distrugge.
5: Sì, è un signore che aiuta a studiare loro, a spiegare. Sì.
2: Io sono d'accordo con voi. Burnout, la routine, la continuità, le cose che accadono. Ma si chiama anche lavoro. Cioè, anche qua c'ho delle rotture di cazzo tutti i giorni che aumentano. Però se voglio continuare a fare la speaker, o accetto le rotture che aumentano ogni giorno, no, nel
5: senso... Ne vuoi raccontare una di queste rotture di cazzo?
2: No, meglio no, guarda. Good morning.
3: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
7: Praticamente perciò peperoncino e perizoma e poi tagliere culo in fiamme, cioè fammi capire un po' sta storia.
3: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua ad interessare il Lazio anche per la giornata di mercoledì. Per il momento infatti non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati, con solo un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Temperature massime che comunque saranno ancora estive, con valori intorno ai 30-32 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: E te lo voglio dire.
17: Cosa?
15: Te lo voglio di.
16: Che cosa?
15: Senti un po'.
17: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
18: A me quando mi hanno operato allo stomaco è uscita la dottoressa e mi ha detto: adesso aspettiamo i risultati della biopsia per vedere se sono diverticoli o un tumore. Come un tumore? Io ho detto. Beh ragazzi, là mi è passata la vita davanti in 5 secondi.
2: Ma ti credo, ma poi i diverticoli che so, quelli che si raccontano nelle barzellette.
0: Sì, nella pancia.
2: Oh, c'è il cuore, il fegato, senti questa, senti.
0: Sai come se siamo divertiti. Esatto.
19: Ci fate o ci siete?
20: Zitta, te prego, zitta!
19: Ciao ciao.
21: Grande stima.
22: Ci piacete così, non cambiate ragazzi.
23: E svegliate su
24: a Joe Globo.
2: Gianfranco. Non sono in due, è uno solo.
0: È in linea.
2: Sì. Gianfranco, buongiorno. Benvenuto nel Morning Show.
0: Buongiorno.
25: Grazie, buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno.
25: Sono un operatore 118 Roma.
2: Sì.
25: E fortunatamente tra pochino vado in pensione, quindi ho fatto una vita in ambulanza.
0: Ne hai viste tante.
25: Sì, dai quartieri più chic a quelli un pochino più popolari, anzi direi che c'è molta differenza.
2: Uh-huh.
25: E volevo fare solo un piccolo intervento. In tantissimi anni siamo, stressati, perché gli ultimi soprattutto anni ci hanno massacrato, rischiamo botte, rischiamo tutti i giorni sotto pressione.
2: Sì.
25: Però garantisco e confermo alcune cose, non so, forse andrò un pochino controcorrente, ma ci sono anche da parte nostra delle discussioni con medici che veramente non si comportano in modo lineare, giusto.
2: Perché, non hanno i modi, tu dici?
25: Esatto.
2: Al di là della conoscenza medica e scientifica.
25: Esatto. Diciamo che tecnicamente se la gente chiama è perché ha bisogno del nostro aiuto, quindi ha bisogno soprattutto all'inizio di un attimo di conforto.
2: Certo.
25: Però a questo vorrei un attimino difendere un pochino la categoria, ma non perché ha subito un attacco, perché comprendo tutte le lamentele, ma stiamo vivendo gli ultimi 5-6 anni, ve lo garantisco, delle situazioni veramente assurde, raccontarle non è il caso.
0: No, ma Gianfranco, purtroppo le leggiamo e le vediamo nei telegiornali, sono talmente tante, ma ti chiedo, secondo te cos'è cambiato nel rapporto appunto con gli utenti, no? Perché vengono magari al pronto soccorso e sono già con un livello di stress e di rabbia già compromettente praticamente? Che cosa è cambiato negli ultimi anni?
25: Posso dirti, non so se è la ricetta, però insomma abbiamo fatto un po' una disamina tra noi operatori.
0: Certo.
25: E ci siamo resi conti che probabilmente è la società che si è ammalata, mettiamola così. È una società nel quale prendiamo la macchina e ognuno di noi sembra che ha un'arma in mano, un po' di educazione civica. Io la dico, non faccio il perbenista perché io sono nato in un quartiere popolare, quindi voglio dire, conosco bene tutte le situazioni. Però probabilmente io direi anche, confermo quello che ha detto la signora credo, forse il discorso è anche quando tu arrivi, hai un'assicurazione, cioè un pochino io pubblico per tutta la vita, lo difenderò fino alla fine perché ne ho viste talmente tante. Però credo che è proprio un problema sociale, cioè un'assistenza dovrebbe essere data un pochino più. Vorrei solo aggiungere un'ultima cosa, non vi faccio perdere più tempo, anche se io direi che moltissime persone si recano in pronto soccorso, ma non ce n'è bisogno. E forse la ricetta potrebbe essere quella dei medici di famiglia, che era uscita una legge qualche anno fa che si dovevano consorziare H24,
0: sì,
25: che poi non è stata, come al solito in Italia spesso non vengono
0: attuate. Sì, si è arenata, sì.
25: Scusate che vi ho rubato un attimo.
2: No, c'è solo una signora che qua sta...
26: Vai.
2: 118! Vai Gianfranco.
25: D'accordo, quindi ecco, credo che il problema sia questo, però io sento colleghi, mi raccontano ogni giorno, sembra ogni intervento che viene fatto è quasi in Vietnam, cioè sembra quasi che siamo... Però per quanto mi riguarda, insomma, io ho sempre avuto un pochino, non è che sono un eroe, assolutamente.
2: No, però quello che volevo aggiungere io è, secondo me, l'ambulanza e i pompieri stanno un pochino, sì, cioè rispetto sì, nella collettività sono un po' più graditi rispetto agli altri.
25: Confermo, noi abbiamo, guarda, tutti fanno,
2: ma che scherzi, cioè anzi certo, okay, ci dobbiamo dare.
25: Abbiamo una stima in grandissima, soprattutto nei pompieri, quando arriviamo e magari l'intervento è il nostro in seconda battuta, ma sono veramente fantastici. Sì. Ma anche noi, anche
2: però
25: noi,
2: vi amano proprio, cioè vi amo al di là, a parte quando avete le ambulanze accese e non serve, questo, cioè ognuno esiste anche questo tipo,
0: sì, lo fanno
2: questo tipo, esatto.
25: Federica, io vorrei dire mi permetti di rubare 10 secondi se è possibile?
2: Se sei preso tutto il programma, vedi un po' sono 10 volte, grazie, che fai è l'ultima cosa, però vai, non ti preoccupare, mi stavi simpatico fino a 30 secondi fa,
25: ma
2: stai
25: sul... Hai ragione. Dai, volevo dire una cosa, forse è un po' forte, però ci sono molte ambulanze private che usufruiscono di sirene lampeggianti quando non ce n'è bisogno e non potrebbero, te lo dico proprio con molta franchezza. Per un periodo furono seguiti dal GIT, il gruppo intervento traffico dei vigili, e si resero conto che c'era un abuso. Per quanto riguarda noi la nostra centrale operativa, se accade una cosa del genere ci fanno male veramente.
2: Certo.
25: È la verità, Federica, credimi.
0: Grazie allora di avercela detta.
2: Ciao. Intanto alle 6:46 arriva Samurai J. Tutto col 6 finisce. Dai. Qua. Questo è Globo.

0: Oh, fate la dina cosa a questo, non ha detto niente.
1: È vero. Oh, l'ultima, rubo 10 secondi. Ci sono quelli che nei discorsi ti fanno. Ti ripetono sempre.
2: Aspetta, aspetta, ti dico l'ultima.
1: Sì, no.
2: Altre 10.
1: Sai che ci sono quelli che tu incontri sul pianerottolo, no? E si vede che dalla tua postura tu sei in posizione per andare via. Cioè, non so spiegarlo adesso in radio.
2: No, no, quello è proprio il linguaggio non verbale.
1: Esatto, le punte dei piedi non sono rivolte verso di te, le mie stanno verso
2: il portone. La luce.
1: Si capisce che per me è. Dai,
2: c'è cioè il collo che ti chiudi, si spezza per
1: esatto, sì. Mamma mia. The Morning Show on Radio
3: Globo. Io ho una cugina che ha la cattedra alla Sapienza, è una ricercatrice di cellule tumorali. Lo sai che cosa pensano loro? Che purtroppo noi nasciamo per morire e per loro siamo una cavia. Quindi pensate per i medici che cacchio gli frega d'annatta a guarire, poi dopo dipende sempre. Se capita a, personalmente a un medico di avere, che ne so, un figlio, una moglie, un genitore che sta male, dopo lì cambiano tutte le cose. Ma come in politica e come tutt'altro.
1: Ma non lo so, è che
2: sembra un'esasperazione, sì, no? Dai. Un po' troppo.
1: Ma poi è come parlare di male di un medico o parlare benissimo di un medico è sempre un'esperienza personale.
2: Sì.
1: Io non mi fido mai di quelli che dicono devi venire da quello mio. È un luminare.
2: Sì.
1: È il numero uno in
2: Magari
1: Europa.
2: Con te lo è stato.
1: Magari con te ha avuto quella giornata fortunata, quell'allineamento di pianeti, ha trovato la diagnosi giusta. Ha curato e va bene così, vado io e muoio.
2: Sì, ma infatti secondo me tutta anche questa rabbia, questi attacchi, questi blitz dei parenti, sai a cosa sono dovuti?
1: A cosa?
2: Al fatto che si leggono sempre più articoli di mala sanità, interventi sbagliati, diagnosi approssimative, uno va all'ospedale e già parte con attenzione, sono arrivato io, non sbagliate, se è così, se questo è l'approccio.
1: Dai, su, ragazzi, non vi fidate mai di persone che ti consigliano il medico. Il medico è una roba che dovete cercare da soli, come quando dicono dello psicologo.
2: Sì.
1: Lo psicologo, devi trovare quello tuo, non te lo far consigliare.
2: Quello vicino casa o vicino al lavoro.
1: Esatto.
2: Perché se no non c'è tempo per andare.
1: Pensa che io una volta, per un mal di stomaco, sono andato dal medico 7 anni fa, ero un uomo prima, hanno sbagliato tutto.
2: Consigliamelo.
1: Sono una donna.
2: Consigliamelo.
1: No, meglio di no. 6:51, vado da Alessio Morigi perché andiamo in Toscana.
2: Sì, ti lancio una bombetta, poi magari domani la riprendiamo un po' perché poi l'argomento è sempre in voga. Luca al punchbowl del Luna Park, sai quel
1: punchbowl?
2: Sì, quello che dà il cazzotto e ti dice la forza.
1: Ah, quelli lì, sì, ok.
2: Sì, esatto.
1: Che quello che scende.
2: Esatto. E poi o ti dice numericamente quanto è il tuo record, oppure una volta c'erano
1: la freccetta
2: dove ti dava un giudizio macio, fortissimo. Esatto. Allora, in questo punchbowl di Lucca c'era il livello gay. Nel senso che
1: se ricordo, sì, c'era già tu dici però quando eri piccola te
2: esatto, cioè questi veramente hanno tirato fuori
1: nel 2026
2: esatto, con proprio l'omino, sai l'identificazione con l'omino effeminato e il commento sotto poco più di inabile o signorina.
1: Quindi chi si è offeso stavolta? Dai,
2: è un'associazione, l'associazione Coming Out, che ha denunciato la presenza di stereotipi.
1: Coming
2: di...
1: Out è l'associazione, strano.
2: Esatto.
1: Che nome particolare.
2: Esatto. Beh, la reazione è stata perentoria. Sai cosa hanno fatto? È stata una cosa forte, non so se sei pronta.
1: Che hanno fatto?
2: Hanno messo lo scotch sopra.
1: Quelli
2: del Luna Park.
1: Certo, che devi fare?
2: Hanno messo lo scotch.
1: Che faccio? Non butto il coso.
2: Scusate.
1: Chissà che cosa avrà chiesto l'associazione Coming Out in campo. Cioè, tipo, vogliono dei soldi o vogliono delle scuse pubbliche?
2: Non lo so, però insomma, si sono
1: vogliono
2: lamentati.
1: Che facciamo come i film che adesso li stanno tagliando tutti. Stanno tagliando delle scene iconiche di film. Che io capisco tutto quello che devi fare a te, però stiamo sempre là in radio. Noi facciamo radio insieme da 10 anni. Non è che tu ti abbiamo preso da un supermercato, no? Facevi radio pure te.
2: Certo.
1: Ecco, quant'è che stiamo dicendo in radio che i tempi stanno cambiando e comunque ogni cosa ha una contestualizzazione storica.
2: Certo, è okay? vero.
1: Ok, cioè
2: certo.
1: Se si parla del Medioevo dove si tagliavano le teste, è perché stiamo parlando del Medioevo.
2: Cioè per loro era normale comunque.
1: Che, esatto, era quasi la normalità, era una punizione. Era
2: ma quello... pensa se dal passato vedessero alcune usanze nostre di oggi, penserebbero pure quello che pensiamo noi, questi sono matti.
1: Ma certo, ma è ovvio che sì, però il fatto di andare a coprire certe cose, certo vabbè, questa del
2: vabbè sì,
1: questi
2: un po' magari giostre, no.
1: Si sono aggiornati.
2: Esatto.
1: Perché hanno comprato, usato secondo me il coso del
2: sì, era un po' vecchio effettivamente.
1: Perché è veramente anni 2000, cioè sì. Andavo alle giostre io.
4: A me ha rovinato la vita questo gioco.
1: Sei andato a dare i cazzotti.
4: Sono andato a dare i cazzotti e mi è spuntato indeciso e non sapevo cosa dovessi fare. Però era quello che dovevo fare.
2: Indeciso.
1: Tu sei, perché te lo dico io perché eri là, perché eri sicuramente un altro provinciale paesano.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì, sì, un maschietto patriarcale.
1: Che stava là in piazzetta perché doveva far colpo su qualcuno
2: col braccetto,
1: certo. Capito che
4: però è spuntato indeciso, quella mi ha lasciato là, ma ha detto guarda quando ti decidi mi fai sapere così.
1: Esatto, vabbè, comunque 0689 28 996, non so, no, non abbiamo tempo per commentarla sta roba.
2: Vabbè, la
1: abbiamo commentata noi,
2: la riprendiamo se ve la ricordate, sì. La riprendiamo,
1: sì sì, la riprendiamo. Io intanto per non far tardi
2: Farsi può dire far.
1: Oh, se non si può dire, devi fare come Jovanotti. È licenza poetica.
2: Vabbè.
1: Oh, lui può scrivere certe merdate sulle canzoni. Io non posso
2: vabbè,
1: dire.
2: Vabbè, oh, stai calma.
1: No, perché ogni volta che dice, però hai detto sta cosa. Ho capito, raga, ma c'è gente come Jovanotti. C'è gente come. Come si chiama quello là che sembra Marco Columbro, là, l'altro cantante?
2: Chi sì. Come no, dai.
4: Gabbani. Francesco Gabbani. Mio del mio cuore.
1: Ragazzi, cioè, canta Francesco. Gabbani e io non posso dire far.
4: Artista numero uno al mondo in Italia.
1: Allora, licenziato si doggia.
4: Compra anche tu il Basilico della Vallée. Esatto. Per una vita molto più verde.
1: Grazie Alessio Morigi.
2: Grazie a te.
1: Grazie a quello lì che domani non tanto non ci sarà più.
4: grazie a voi.
1: Federica della Vallée torna domani con il Morning Show Replay dalle 5. Fate un buon mercoledì. Ciao. Senta. Dov'hai te? Aspetta, io finché non metto la sigla qua, mica devo alzare. Ecco. Lo vuoi fare a bocca? Lo vogliamo fare a bocca? È quello che fa.
2: Lo fai troppo bene.
1: Lo faccio troppo bene.
2: Vai, allora io saluto e tu lo fai, però.
1: Dai, dai.
2: Ciao, buon mercoledì, a domani.
5: Facevo sempre ehi poppante, torna dalla mamma.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
9: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
8: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Cominciamo anche per questa mattina. Buongiorno ragazzi, sono le 7:02 che vi parlo.

0: andando veloce anche questa settimana. Beh, un buon rientro dalle vacanze, un buon ritorno al lavoro con queste giornate che passano veloci. No, non è vero, non è vero, non sono credibile. non sono credibile. Però c'è chi invece sta pensando già al weekend, perché sarà l'inizio delle proprie vacanze, perché come abbiamo detto nel mese di settembre saranno 10 milioni di italiani che comunque andranno in vacanza, però dovranno fare i conti con il brutto tempo che sta arrivando finalmente, vedi? Cioè, allora c'è
1: purtroppo
0: c'è chi c'ha il trolley in mano, che c'ha insomma la faccia un po' triste, un po' abbacchiata, e invece noi che non vediamo l'ora, stiamo aspettando proprio come se dovesse arrivare una manna dal cielo,
1: e
0: ecco.
1: Ci siamo, eh?
2: Voi continuate a dire che ci siamo, già oggi dovevano abbassarsi le temperature, a me sembra che comunque faccia caldo
1: in serata.
0: Abbiamo messo 19 gradi, si sono abbassate le temperature.
2: Hai fatto bene.
0: No vabbè, domani dovrebbe complicarsi, già al nord invece oggi qualcosina, sì. No?
3: Domani 22 la massima,
1: okay. No, non esagerare.
3: No è così.
0: No, la massima 22. Beh, allora bisogna accendere i termosifoni, allora, altro il condizionatore.
1: Non esagerare anche tu, però, i termosifoni.
0: Se c'hai una donna in casa li devi accendere.
1: Con 22.
0: Sì, ma c'è poco da fare, ma anche con 27 io.
2: Trapuntina subito.
0: Sì, è già tempo di trapuntina. Vabbè, comunque, buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno VVV.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì.
0: E buongiorno Alessio Morigi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, il Super Niño sta per arrivare, c'è questa perturbazione, però c'è poi il Super Niño in qualche modo che ci accompagnerà fino a gennaio-febbraio addirittura.
2: Sì, quindi praticamente 2028.
0: No, quindi io non ci sto capendo più niente. Cioè, che cosa ci dobbiamo aspettare noi quest'inverno?
1: Il 2027 è più caldo, ma nel senso proprio più caldo in assoluto come anno.
0: Subito raffica da temperatura, per favore, per verificare se effettivamente sta succedendo qualcosa.
4: Buongiorno, Rocca di Papa, 16 gradi.
0: 16 gradi a Rocca
2: bello,
0: di Papa.
2: Bello!
0: Bellissimo, non bello.
5: 704, raccordo, Altezza Prenestina, 24 gradi, ragazzi. 24 gradi. Fa calo pure oggi, non vi preoccupate.
0: Che differenza, fra Rocca di Papa, beh, c'è qualche metro.
1: Rocca fa tipo 700-800 metri, se
0: c'è
1: non ricordo
0: qualche
1: male.
0: Qualche metro di differenza, effettivamente.
1: Forse anche 900.
0: Cambia tutto.
5: Buongiorno, e dai, piove!
0: La danza della pioggia, capito come?
2: Ma certo, ma perché sembra che non siamo ancora andati in vacanza in realtà, sembra fine luglio, perché fa troppo caldo, è dura ripartire, secondo me soprattutto per quello, quindi aspettiamo ste piogge.
0: Sì, aspettiamo, dai.
1: Allora, i campi di Annibale di Rocca di Papa sono addirittura 800 metri, quindi quasi montagna.
0: Vabbè, sì, bello. Possiamo dire, scusa, da quando da quale quota inizia, si può parlare di montagna?
3: Oltre i 700.
0: Oltre i 700 si può parlare di montagna, quindi insomma ci siamo.
1: Anche se per me è diventato ormai sopra i 1300, perché comunque si schiuma fino a 1200, anche sulle Dolomiti.
3: Questi sono i cambiamenti climatici, però.
1: Si sente.
0: Anche lì comunque si sono abbassate tantissimo, cioè nel senso lo zero termico, no? Si è abbassato molto, quindi.
3: Sì, poi se vuoi dopo ti dico che cos'è effettivamente il Super El Niño.
0: No, allora dimmelo subito, vai.
1: Non è un supereroe della Marvel?
3: Sì. No, è un villain eventualmente. Perché dovrebbe essere un cattivo. Sai che cos'è quel fenomeno climatico che comporta l'innalzamento delle temperature della superficie dell'oceano Pacifico? Praticamente è un aumento tropicale, quindi è un aumento della temperatura.
2: Sembri Giuliacci, Ale.
3: L'acqua più calda sulla superficie dell'oceano comporta degli eventi a catena vedendo. Non è che ce li dobbiamo purtroppo immaginare.
1: E che vedremo in autunno.
3: E che vedremo, piogge torrenziali, ma anche siccità assoluta, quindi è questo che poi porterà, almeno secondo le statistiche, nel 2027, ragazzi, quindi fra un anno, a oltre 50 milioni di persone in più che soffriranno la fame.
0: Brutto, ragazzi, anche perché voglio dire, poi questi eventi sono sempre molto estremi, no? Abbiamo visto la tromba d'aria di questa estate, dove anche Giorgio Meloni poi è andato a fare la conta dei danni. Avete visto le immagini? C'erano gli ombrelloni che volavano come se fossero degli stuzzicadenti, si infilzavano poi
3: è vero.
0: In giro di qua e di là. Quindi ci dobbiamo aspettare anche queste mega grandinate con i chicchi grosse come degli arancini.
2: Chissà se ci compreremo gli ski pass, chissà se nevicherà quest'inverno per gli amanti della montagna, soprattutto a bassa quota, no? L'anno scorso per esempio in Abruzzo ne ha fatta abbastanza, ma quest'anno come sarà la situazione? Che adesso ci sono gli sconti, capito, per comprarli in anticipo.
0: Te lo dico io.
2: Facciamo questo investimento o no?
0: Si scierà via Gregorio VII, sul discesone di via Gregorio VII si scierà quest'anno, perché insomma ci sono questi fenomeni che poi arrivano anche magari a bassa quota, no? È tutto estremo,
3: è vero.
1: Beh, così estremo, e sai, la ministra dell'ambiente dell'Inghilterra ha diramato questo alert molto inquietante: fate provviste di acqua e alimenti a lunga conservazione perché sarà un inverno terribile. Cioè te lo dice il ministro dell'ambiente.
0: E ricordiamo il solito zainetto che bisogna sempre tenere pronto.
2: Sì, però io dico pure occhio a tutti questi allarmismi.
1: Sì, però non l'ha detto sereni. Tajani, l'ha detto il ministro dell'ambiente inglese.
2: Sì, ho che capito, ma dire? Ne dicono
1: no,
2: tante.
1: No, per dire, così per dire.
0: L'ha detto Tajani, non l'ha detto Tajani.
6: Quanto caldo fa, io ancora sul calendario sto al mese d'agosto, non l'ho strappata la pagina.
0: Ma è tutto finito, oggi puoi girare pagina, amico mio. Sono le 7:08, buona mattinata, c'è il Morning Show su Radio.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: La musica di Radio Globo, anche su Globo TV. Ci stavamo godendo il video di questa canzone con Martin Garrix e gli U2. Martin Garrix che fino a qualche giorno fa, cioè, stava facendo l'inserimento a scuola, me lo ricordo. Cioè, era un ragazzino, adesso è diventato un grande uomo. Come passa il tempo, eh?
3: Come invecchiamo, caro Massimo.
2: Come invecchiamo. No, vabbè, però è uno di quelli che ha iniziato veramente da giovanissimo, proprio.
4: Ha avuto 14 anni.
2: 14 anni, andava accompagnato dai genitori alle serate, cioè, per farvi capire un attimo come è cresciuto, ecco.
3: È tipo vedere Justin Bieber,
2: sì,
3: è
2: più
3: uguale.
2: O meno. Più o meno sì, effetto. Col Bieberon, ecco, sono partiti da piccolo in piccoli e hanno ottenuto anche tanto, eh. Quindi 7:13 minuti, allora, dicevamo un po' di queste temperature, dovrebbe cambiare la situazione finalmente, perché stavamo boccheggiando oggi, come va?
5: A1 direzione Milano, altezza Castelnuovo di Porto, 22 gradi.
6: Pigneto 27 gradi.
7: Yeah. San Pietro 24 gradi.
8: Buongiorno a tutti. Valmontone 15 gradi e mezzo.
9: Qui a Roccapriora 18 gradi.
10: Bello. Pontina direzione Roma 24 gradi, ragazzi.
2: Che bello sentire quei 15 gradi, 18 gradi.
4: Però questi squilibri tipici da giornata di transizione, dai, il cambio è domani, il cambio è domani.
2: Perché devi guastare la festa? Non ho capito.
11: A me questi cambiamenti di clima mi fanno paura solo per le perturbazioni, per queste trombe d'aria pericolosissime. Cosa ci dovremmo aspettare in futuro?
2: Che è un po' quello che dicevamo prima, no? Cioè gli eventi estremi, perché sì, è tutto molto bello, però queste situazioni poi generano anche degli eventi che sono molto violenti, no? La grandinata estrema.
12: Sì, c'è da dire una cosa, vado incontro a Flaminia quando dice troppi allarmismi, no? Ecco, i media, noi comunicatori, abbiamo cambiato linguaggio. Se prima diluviava, oggi è una bomba d'acqua. Questo porta tutti noi ad avere più paura e forse ci vogliono impaurire. Non lo so.
3: Sì, non si capisce perché, però secondo me è così. Comunque sarà un po' come vivere in Florida.
2: Non lo so, però ragazzi, a me appare sempre più spesso, sarà l'algoritmo, tutto quello che volete, ma sui vari social la pubblicità di questi dispositivi che proteggono la macchina in caso di grandinata estrema. Sono tipo degli ombrelloni che si aprono automaticamente, degli airbag, dei materassini. Ecco, è tipo il materassino per andare a prendere il sole al mare, che si apre automaticamente nel momento in cui arriva la grandinata. Un pochino ti salva l'automobile, capito?
4: Sì, secondo me è un'azienda creata da Corazzone.
3: Ma... No, a Massimo gli piace troppo sta cosa, è da prima dell'estate che si guarda quelle robe, quindi l'algoritmo gliele...
2: No.
3: E scommetto che ci sarà a breve l'acquisto, al checkout.
2: Non c'ho la macchina da preservare, non me ne frega niente dell'automobile, lo sapete. Però l'algoritmo mi propone sta roba. Che mi vogliono dire dalla sopra? Non lo so.
4: Ora che ne compri uno.
8: Sanno talmente bene il futuro ormai, prevedono, chissà come mai, lo sanno così nella perfezione, quando piove, quando fai disastri, quando fa siccità, ormai è all'ordine del giorno proprio, lo sanno talmente tanto bene, chissà com'è.
3: Ma in realtà non ci azzeccano mai, scusa.
2: Questo è quello che ti dicono. Però lo stanno controllando col telecomando, non hai capito?
4: E con l'aceto.
2: L'aceto serve per scongiurare, capito? È un po' che non sentiamo Maurizio Acetomen, Sì, ci vorrebbe un aggiornamento per capire un attimo come sarà la situazione di questi prossimi mesi.
4: Pare sia stato risucchiato da una tromba d'aria.
2: Ma non è vero,
4: per eccesso di uso di aceto sopra casa.
2: Ma con tutto il nebulizzatore.
8: Allora, ha parlato il climatologo, non mi ricordo il nome, praticamente ha detto che ci sono delle folate di caldo fino a novembre e hanno detto che a 4000 metri di altezza ci stanno a sciogliere i ghiacciai. Io mi preoccuperei un attimino.
2: Sì, è quello che dicevamo prima, dai, da un po'.
3: Sta
2: abbassando lo zero termico.
13: Per tutti gli amanti del freddo, spero vivamente che vi ritroviate la macchina con il vetro ghiacciato, con il vetro ghiacciato tutte le sante mattine. Dovete stare lì a grattare un quarto d'ora il vostro vetro della macchina per poter andare a lavorare, capito?
2: Ah, come fanno fanno, capito, sui monti, no? Con il raschietto a stare lì tutto il tempo.
3: Lui preferisce però i 50 gradi, cioè lui sta bene nella temperatura che c'è stata quest'estate.
2: Ci si ritrova,
3: Ritrova.
2: È amante del caldo.
4: Comunque è vero che l'ottobrata romana sarà traslata a novembre.
2: Sì, questo sì, sicuramente. Comunque lui amante del caldo e dell'ascella pezzata.
3: Sì,
2: l'ama.
14: Se quest'inverno uno di voi si lamenta che fa troppo freddo, piove troppo, troppa grandine, troppo vento, troppe allergie, vengo lì vi ammazzate. Vi prendo ammazzate, sì, è una minaccia. Vengo lì vi prendo ammazzate, se uno di voi si lamenta.
2: Diglielo, bravo, fai bene, perché anch'io sono di questo team.
4: Spoiler, Federica lo farà.
2: Sì, beh, no, ma Federica lo fa a prescindere, anche se dovesse fare caldissimo.
3: Spoiler, infatti ci lamentiamo tutti sempre, ogni giorno, di qualsiasi cosa. Sì. È la nostra prerogativa.
2: Ma è bello quando succede in casa, capito? Che c'è la fazione del caldo e quella del freddo. Allora ci sono quelli che, insomma, devono avere una certa temperatura. Dall'altra parte c'è quella che invece, dico quella perché lei, che ne deve avere un'altra ancora, e partono le tirate dei capelli, le tirate di piatti, questo mi piace.
4: Il divorzio,
2: è bello.
15: Io senza saper né leggere né scrivere, ieri sono andato al mare, ragazzi, era uno spettacolo.
2: Ma tutti al mare stanno andando comunque, chi sento, il pomeriggio vado al mare.
3: Quelli, non è male.
2: Quelli che se lo possono permettere, naturalmente.
4: Serve saper leggere e scrivere per andare al mare?
2: Ma dipende se ti porti un libro, forse leggere sì.
16: Raga, le ditte che costruiscono le racchette da padel se stanno organizzando la racchetta antigrandine.
2: La racchetta antigrandine, dopo quella antizanzare. Comunque c'è chi va al mare e c'è invece chi va al cinema. Non faccio nomi, faccio solo cognomi della Valle Venus. Al cinema siete stati, maledetti.
4: Che bello, non ci andavo penso da 23 anni.
2: Ecco, a vedere indovinate che cosa?
4: Coyote versus Acme.
2: Uno dice vabbè, saranno andati a vedere l'Odissea, dai, un qualcosa
4: L'Odissea ci abbiamo provato col pezzotto, ma si vedeva malissimo.
2: Siete vergognosi. Siete vergognosi. No, però dico questa cosa per capire se qualcuno di voi si è abbioccato al cinema. Io punto 10 euro su Gabri Venus.
4: No, perché Gabri Venus si era fatto la pennichella e quindi ero bello carico. Poi dai, non posso dormire con Willy il Coyote, che è il mio personaggio preferito di sempre.
3: Sì, ecco. Ma tu ti devi fare raccontare la loro giornata, cioè questo dormiva, lei è andata a fare altro, poi è tornata a casa, tutto a casa di Federica.
2: Sì, sì, tutto a casa di Federica.
4: Cioè, racconta... non mi sembra questo evento così speciale.
3: Beh, insomma,
4: io ho dormito, lei ha fatto la manicure.
3: Ho capito.
2: Comunque, dico tutto questo perché, ragazzi, c'è questo nuovo trend che si sta verificando in Cina. Il cinema viene utilizzato però con un altro scopo. Siccome il cinema, insomma, non ci si andava più tanto, i cinema stessi si stanno organizzando e stanno cambiando un po' quelle che sono le offerte. Sì, puoi andare a vedere magari anche il film, però se no lo puoi utilizzare nella pausa pranzo per andarci a dormire.
4: Ma dai!
2: E questo è un nuovo trend, ragazzi, che arriva dalla Cina.
4: Ragazzi, nuovo trend. Io l'ho scoperto nel 98, questo di andare a dormire al cinema.
2: No, non è che vai lì a vedere il film.
3: Non vai a vedere il film.
2: No, vai lì a dormire proprio.
3: Solo a dormire. Cioè, loro vogliono far funzionare il cinema anche negli orari in cui non ci sono le programmazioni, le proiezioni vere e proprie. Quindi ti fanno pagare veramente un biglietto che costa pochissimo, fai conto meno di 5 euro. Tu ti puoi sedere nei loro sedili e dormire, riposare. Devi stare in silenzio, il telefono deve essere spento. Comunque hai un posto fresco o caldo, all'occorrenza, a seconda delle stagioni, per riposare durante la pausa pranzo.
4: Però siccome ti concili avere quel sottofondino, poi gli fai dai, mi metti sotto qualcosa, lui comunque fa partire un film e dormi col film.
2: Quello,
4: uguale.
2: Quello però è il cinema classico. Qua invece stanno organizzando come se fosse, ecco, un albergo a ore, il tempo della pausa pranzo.
4: Tipo la poltrona del Lido di Venezia.
2: Bravo, bravo. La stessa cosa, però tutti in silenzio, anche perché effettivamente, a parte che un sacco di gente c'ha l'abitudine di sfruttare qualche minuto della pausa pranzo per dormire, cioè io adesso non lo so che si fa nella pausa pranzo.
4: Si pranza di solito.
2: Di solito sì, però non è che impieghi l'ora della pausa pranzo,
12: esatto, sì.
2: Per magari ti va a fare una passeggiata. Ci sono quelli che rimangono sempre nell'ambiente di lavoro, ma quell'oretta, dico io, utilizzila anche un po' per staccare, no? Non rimani nello stesso edificio.
3: C'è chi invece di riposare si va ad allenare in palestra, scegliendo un posto che sia vicino al luogo di lavoro e poi
2: mangiando
3: torna
2: sul tapirulan per ottimizzare i tempi.
3: Non mangiano. Sei un'ora. Però c'è chi ha una pausa pranzo un po' più lunga, si può gestire. Quindi.
2: Mi chiedo, che cavolo si fa nella pausa pranzo? Ecco, non ti fai un'ora intera lì a mangiare, no? Quindi che fai? Caffè con i colleghi? Cioè, sempre nell'ambiente di lavoro? È una rottura del ballo?
4: Allora, i nutrizionisti più all'avanguardia consigliano di fare del sesso, che è il miglior modo, sì, il miglior modo per bruciare calorie senza inquinare eccessivamente l'alimentazione.
2: Col collega, sì, col collega. Con Brunetti del secondo piano. L'ingegner Brunetti del secondo piano.
4: La tua scelta, la tua scelta.
2: Ma com'è la tua scelta?
4: Anche quella dell'ufficio a fianco, la barista in pausa, chiunque, però.
2: Non so se tua moglie sia poi così tanto d'accordo.
4: Ma anche con tua moglie, eventualmente, se ce l'hai a portare.
2: Questo prevede che lavorate insieme, però.
4: Comunque, per sfruttare al massimo quell'oretta e in qualche modo non essere costretti a delle diete estremamente rigide, a questo punto io sposo questa filosofia. Perché come hai detto tu, uno a pausa pranzo c'hai un'ora e un quarto d'ora hai mangiato.
2: Sì, infatti, certo. Poi ti rimangono, ecco, 45 minuti che puoi ottimizzare.
12: Con 6 ci fai
4: con sesso. Sei ci fai sesso e poi rimane il problema.
12: Guarda, t'annogli pure, rischi pure che t'annogli.
3: Però smaltisci.
2: Allora, attenzione, vediamo un po'. Apriamo il sondaggione. Che si fa alla pausa pranzo, a parte quelli che io mangio e poi vado a prendere il caffè con i colleghi, ci frega niente che...
12: Io giocavo a freccette,
2: era meglio quello che quelle... con i colleghi.
17: Io ho fatto una pausa pranzo, c'ho un'ora e mezza e una mezz'oretta mangio e l'altra oretta più o meno dormo, un divanetto là al lavoro, ma dormo.
2: Ecco, già dormire insomma è qualcosa che ti fa recuperare. 393 777 7172, a tra poco.

0: su Radio Globo.
1: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta
0: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
3: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Le vacanze sono finite e le scuse anche? Su cashglobo.it trovi quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro, tutto a prezzi super scontati. Dal 7 al 10 settembre con il codice BACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci spettacolari.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci spettacolari.

0: Siamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to the wow side.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Trump, Xi Jinping, l'Iran, Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
4: Velocità della luce.
5: Posso finire?
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Questo è il Morning Show di Radio Globo. Buona giornata. Sono le 7:27. Un buon lavoro a chi sta per cominciare la giornata lavorativa. Ecco, poi insomma andrete a fare anche la pausa pranzo. Che impiegherete come? Perché tanti per ottimizzare utilizzano quell'oretta di libertà, magari per andare in palestra, per andare a che ne so, a rilassarsi in un parco leggendo un libro, cosa che magari il pomeriggio non puoi fare perché ritorni a casa e devi fare tutte le faccende che non hai potuto fare, no? Insomma, come si ottimizza? Beh, sentiamo, dai.
8: Ma quindi solo io penso che la pausa pranzo al lavoro sia una perdita di tempo? Cioè, per me la pausa pranzo al lavoro vuol dire uscire più tardi dopo. Se io non pranzassi, lavorerei anche in orario pranzo e uscirei prima. Vabbè, niente, sono l'unica, mi sa.
7: No, non si può fare, però credo che per legge sia impossibile fare questa cosa, cioè comunque ti devi fermare.
9: Però è vero, sono d'accordo, è un'ora buttata, basterebbe un quarto d'ora, poi vabbè, ognuno la penserà come vuole, però secondo me effettivamente un'ora è troppo.
7: Un'ora è troppo, però credo che sia la legge a stabilire questa ora, non è una cosa a discrezione, quindi dal momento che ce l'hai, ecco, devi in qualche modo impiegarla. Che cosa fai? Rimani come al solito in ufficio a parlare con i colleghi? Beh, dai, magari si può fare anche qualcos'altro. E stiamo cercando di capire, anche perché adesso c'è la possibilità, come fanno in Cina, di andare al cinema a dormire. Cioè, il cinema viene utilizzato per andare a dormire.
9: Devi avere un cinema lì.
7: Sì, cioè, ci vuole qualcosa. Però ecco, magari vai in macchina e vai a dormire, no?
10: Tanto mi piacerebbe a me andare al cinema all'ora di pranzo, però per guardare il film non lo fanno. Perché non ci va nessuno.
7: Certo, non conviene al cinema.
11: Magari un'ora di pausa pranzo. Noi abbiamo mezz'ora di pausa pranzo, non facciamo neanche in tempo a scendere a prendere un caffè qui a Trastevere, quindi beato chi si può permettere un'ora e ci scappa pure del buon sesso.
7: Mamma mia,
10: addirittura.
7: Ma che propostona, questa mi piace. Dove lavori?
9: No, però quindi da un opposto all'altro, quella che voleva un quarto d'ora, l'altra mezz'ora non gli basta.
7: Vabbè, però ragazzi, effettivamente mezz'ora è bella stringata,
12: mezz'ora
7: adesso
12: è poco.
7: Non so, però veramente si nutre con un sondino lei, fa delle flebo.
9: Allora, se vuoi uscire, che lasci il posto di lavoro e ti allontani un po', è vero. Per chi invece rimane all'interno dell'ufficio, effettivamente forse è meglio uscire prima.
12: Ma non puoi, c'è una regolamentazione, tant'è che l'ora è stabilita per legge, perché ovviamente devi staccare, devi anche un po' recuperare, no? In alcuni posti purtroppo ti danno mezz'ora e ti danno modo di usarti l'altra come pausa durante il resto della giornata di lavoro. Non è proprio usuale.
10: Tre sigarette.
13: Un'ora di pausa, un quarto d'ora per pranzare, perché ti porti sempre qualcosa di leggero, se no da biocchi. Io sto in ufficio, quindi, e poi esco, di solito esco, vado a prendere il caffè al bar, oppure comunque è vero, la maggior parte dei tradimenti avviene sul posto di lavoro, quindi pensierino ci sarebbe pure da farlo,
10: Beh, anche perché non facciamo altro che lavorare e tornare a casa, quindi ottimizzi. Uno o l'altro, qualcuno lo trovi.
7: Vabbè, però se la pausa pranzo viene utilizzata anche per insomma tradire, questo sta a significare che punto uno lo fanno in molti,
9: Che c'è qualcuno in ascolto che sta sghignazzando,
7: esatto. Ecco, e magari invece c'è chi ci aveva il sospetto, adesso ce la conferma, cioè sai che ne so, ma come mai questa pausa pranzo però ogni volta sparisce?
9: Fatevi coraggio e venite a testimoniare, magari con la bolletta sul naso, però fateci sapere, vogliamo testimonianze dirette.
7: Sì, dai,
14: un'ora di pausa, 10

0: mangio e diciamo dai 50 no, ma una quarantina di minuti mi sdraio su 5 sacchette di cemento e mi faccio una bella pennichella.
1: E mi sa che lavora al cantiere, mi sa che è uno di quelli che lavora al cantiere.
2: Io le pauso pranzo, ho un'ora e mezza e mangio, poi dopo torno in ufficio e mi faccio una pennichella di una mezz'oretta, 40 minuti, mi sveglio, caffè e mi riprendo al lavoro.
1: Beh, un'ora e mezza è tanto, però credo sia lo spezzato quello, no? Sai quelli che hanno lo spezzato?
3: Però il dettaglio, dove in ufficio, dove te la fai? Cioè stai seduto, hai un posto per, hai un divano? Perché quello pure è fondamentale.
1: C'ha un letto di chiodi lui, così.
4: Buongiorno a tutti, confermo, un quarto d'ora mangio e mezz'ora dormo.
1: E mezz'ora dormo. Tutti che dormono,
5: dormono
1: tutti dormono.
3: Ancora nessuno che dice confermo, un quarto d'ora mangio e mezz'ora trombo,
1: No, semmai scusate, è il contrario, ma mezz'ora trombi e chi sei, Superman, dai, su.
5: Ma non è imbarazzante dormire in ufficio, nel senso che uno
3: invece
5: poi...
3: trombare no.
5: Ma ti nascondi.
1: No, se lo fanno tutti non è più imbarazzante.
5: Ma dormo su un divanetto, passa uno, sbavi, russi, cioè io non è una cosa che farei con tanta semplicità.
6: Magari
5: no, però
6: molti di questi stanno in ufficio da soli, magari stanno all'amministrazione di un negozio che poi chiude la serranda e c'è il divanetto lì dentro.
1: Comunque stai dormendo, non è che stai cagando che ti devi vergognare.
7: La miglior pausa pranzo l'hanno fatta quelli da municipale fuori dal campo nomadi là sulla Pontina, che si sono messi a fare sporchezze e l'hanno sentito in tutta la centrale operativa.
1: Attenzione! Comincia a diventare interessante.
8: Io non mangio, a pranzo non mangio, quindi dormo. Mi faccio mettere pennichella alla macchina, bello, rilassato.
1: Ecco, lui, e tra l'altro c'ha la voce di uno che si è appena svegliato. Sentite, proprio c'ha impastato.
9: Buongiorno, in 10 minuti io mangio e i 40 minuti me ne esco prima la sera. Cioè, se c'è 5, esca alle 4 meno 20.
1: Ma non si può fare, te lo lasciano fare, però in realtà non si potrebbe fare, dico bene. No,
5: no, perché quello è un tempo fisiologico per ricaricare le pile e ricominciare a lavorare.
10: In teoria per legge massimo 6 ore lavorative consecutive, poi hai diritto per forza mezz'ora, un'ora di pausa, di solito un'ora. Nel mio ambito lavorativo più di 6 ore lavorative consecutive non le fanno fare, ti danno un'ora di pausa.
1: Annalisa, buongiorno.
11: Sì, ciao.
1: Ciao, Annalisa, sei in pausa?
11: No. Sto andando al lavoro.
1: Sto andando al lavoro, certo. Senti, quanto fai di pausa al tuo lavoro?
11: Allora, diciamo che io sono fortunata perché faccio part time, 8:30, 13:30, quindi quando i miei colleghi vanno in pausa io vado a casa.
1: Ok. E ci racconti che cosa?
11: Vi racconto invece che queste famose pause pranzo dei vari uffici a volte possono celare altre cose e altre conoscenze. Ad esempio, il mio ex marito alla mensa del suo lavoro ha conosciuto la sua amante, nonché adesso compagna. Quindi le pause pranzo servono anche a questo.
6: Porca miseria, l'hai scoperto subito.
1: Sì.
11: Allora, diciamo che no, lui è stato molto furbo, perché sai, le persone poi cambiano, le vedi man mano che si trasformano quando hanno nuovi interessi, e quindi io vedevo che lui si vestiva diversamente. Non lo so, poi te ne accorgi, no? Sono quelle sensazioni che dici, ma questo che c'ha, perché... è cambiato.
1: Era più contento di andare al lavoro tutti i giorni.
11: Quindi dagli domani sono venuta a scoprire che la sua compagna praticamente l'ha conosciuta alla mensa del posto di lavoro.
1: Alla mensa del posto di lavoro, ecco, esatto. Però le cose, insomma, il fattaccio non avveniva nel momento della pausa pranzo, perché anche lei stava lavorando, no? Se lavorava alla mensa.
11: Sì, vabbè, poi può darsi pure che il fattaccio è avvenuto, perché ti conosci oggi, ti conosci domani, ti offro un caffè,
6: E dopo domani chissà che succede,
11: capisci? Certo. Quindi alla fine,
6: quindi mi stai dicendo che se tuo marito comincia a vestirsi meglio, si taglia i capelli perché sennò si vedono i capelli bianchi, profuma, vuole farsi il trapianto, vuol dire
11: anche
6: che c'è un'altra,
11: 10 anni di meno la bella tizia de... quindi capito, lui
1: deve come fare... sottolinea questa cosa
5: se fa il cambio
1: vabbè, però giustamente bravo Alessio, bravo Alessio, ha sentito che ha detto se fa il cambio devi migliorare, non è che
5: non è che vai peggio,
1: questa è una coltellata che ti ha dato,
6: ma
1: non so se
6: Alessio, ma come ti permetti,
11: va bene migliorare, però poi quando cambi troppo te ne rendi conto, anche perché stavamo insieme da 28 anni, quindi...
1: Allora c'ha ragione, pure basta, allora c'ha ragione, dai. Senti, e tu hai ricostruito anche tu un'altra storia oppure sei rimasta da sola?
11: Io non ho ricostruito nessuna storia.
6: Meglio.
5: Perché fai part time, fai la pausa pranzo.
1: La pausa pranzo, è vero. Sì, ti devi organizzare. No, vabbè, a volte meglio soli che mal accompagnati.
11: Bravo, esatto.
1: No, questa è una cazzata che ti sto già per consolarti. Perché...
11: No, no.
1: Va bene, va bene. E lo frequenti ancora? Perché, insomma, sei aggiornata però sui movimenti del tuo ex.
11: Perché ho delle fonti ben attendibili.
1: Vuole sapere. Giusto.
3: No, non lo è, non lo è. Taglia questa corda, sparisci. Non ti far informare più.
11: Non ho nessun rapporto con lui, assolutamente.
1: No, ma infatti io ce l'ho con quella che lavora a mensa, i rapporti, non ti preoccupare. Ciao, buona giornata, ciao. 393-777-7172, la Globo WhatsApp di Radio Globo, questo è il Morning Show.
12: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla in

0: The Morning Show.
1: Quanti anni l'hai da capo?
2: Fanno a dormire al cinema con quei poltrone scomode, stanno strette uno con l'altro. Certo, potrebbero allargare un po' i film.
3: Beh no, dipende un po' dal cinema, eh. Ci sono dei cinema che hanno delle poltrone abbastanza confortevoli.
4: Ah, voglia.
3: Un po' come quelle dei vecchi davanti alla stufa a pellet, quelle che dicevamo voglia. L'altro giorno. Sono comode per dormire. E poi, comunque, in ogni caso, la palpebra su alcuni film va giù molto facilmente, quindi concilia. In Cina succede questo, si va al cinema per dormire, cioè non è che vedi il film, no, no, si va solo ed esclusivamente per dormire, punto.
5: Io prima avevo un'ora di pausa pranzo, anche stacchiamo alle 4:30, mo l'abbiamo ridotta a mezz'ora, stacchiamo alle 4, quindi sono team meno magno, più lavoro e più stacco prima.
3: Ok, però l'abbiamo detto anche prima, in teoria non si potrebbe fare, no?
6: C'ho la branda dentro al camion e sono obbligato a fare 45 tutti i giorni. Poracci.
3: Il camionista perché c'ha delle regole particolari, quindi ogni tot si deve
7: riposare.
8: Però infatti
3: fermare.
8: È vero che è obbligatoria la pausa, però dipende dal tipo di lavoro, non necessariamente un'ora, può essere anche mezz'ora, 45
7: sì,
8: minuti.
7: Sì, guarda, chi lavora davanti a un computer ogni ora e 15 minuti deve riposarsi una decina di minuti. Questo secondo ovviamente chi fa rispettare proprio sì. Alla lettera
4: le norme di sicurezza.
7: Le norme, sì. Ecco.
3: Chi lavora però, avete sentito statali? Chi lavora? Chi lavora?
9: Pausa pranzo di un'ora, ne sfrutto solo 30 minuti, inizio a lavorare e vado via 30 minuti prima.
3: Ecco qua,

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: L'alta pressione continua ad interessare il Lazio anche per la giornata di mercoledì. Per il momento infatti non mancheranno ampie schiarite, spazi assolati, con solo un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Temperature massime che comunque saranno ancora estive, con valori intorno ai 30-32 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
11: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
12: Mi dicono che sei esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo è quello, sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
13: The Morning Show on Radio Globo.
14: 7.46, niente, questa mattina qua nel Morning Show di Radio Globo stiamo scoprendo un po' che cosa avviene durante la pausa pranzo, no? Questa oretta che uno dovrebbe impiegare per mangiare, ma magari anche un po' per rilassarsi, perché se sei veloce a mangiare poi ti rimangono, che ne so, 3/4 d'ora di tempo libero che puoi ottimizzare.
15: Ah, stiamo... rilassarsi hai detto?
14: Sì, rilassarsi. Mm. Stiamo scoprendo che stanno succedono diverse cose nella pausa pranzo, c'è chi ottimizza, poi c'è anche chi sfruttava i momenti di lavoro, come abbiamo detto.
16: Lucifora lo faceva in diretta, i micropisolini, ma di che? Tutto perfetto, se può dormire.
14: sentiamo, dai. Andiamo da Paolo. Ciao, buongiorno, Paolo.
17: Sì, buongiorno ragazzi.
14: Ecco Paolo, abbiamo sentito che succedono cose interessanti nella pausa pranzo.
17: Sì, sì, guarda, nel mondo dei supermercati si ottimizza alla grande, secondo me.
14: Sì, percepisco una certa malizia.
17: Sì, c'è l'orario spezzato e in quello spezzato, insomma, iese dà.
18: Perché quanto tempo avete?
17: Sì, di solito insomma, non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi insomma non ricordo bene l'orario del, mi sembra che staccavi all'1:30 e riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
18: Spezzatissimo.
14: Ce n'era di tempo.
18: Cioè andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
17: No, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo insomma all'appuntamento con la collega e ci vedevamo insomma per fratte.
18: Sì,
17: si infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ci frega, che dai, tutta bello. Natura.
14: Beh, certo, è natura.
19: Vabbè, Flaminia, se paghi un hotel, è inutile che vai al lavoro praticamente.
18: Se c'hai casa vicino al supermercato, meglio.
17: Tocca ottimizzare, no? Certo. Quindi.
18: Certo, in tempo di vera.
15: Però per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può. Che
14: beh, no, ma che te frega, lo trovi in campi.
17: Anche dalle parti di Villanova va bene, sette ville, cose del genere.
14: No, sai qual è la cosa che sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento, lei che le scarpe antinfortunistiche, che la maglietta con la scritta del supermercato, cioè capito come è bellissimo da vedere, immagina due che si accoppiano così. Senti, e quindi succedeva spesso e volentieri questo?
17: Sì, che poi vabbè eravamo fidanzati entrambi, quindi insomma era anche un po' difficile.
18: Bravi,
17: mettersi d'accordo. Ragazzi lo fanno.
18: Ma ve lavavate le mani dopo? Perché io al supermercato ci vado più
17: con i guanti, capito?
14: Bene. Interessante tutto quello che sta venendo fuori. Beh, magari ci dice qualcosa di interessante anche Lorenzo. Lorenzo?
20: Ciao, buongiorno a tutti.
14: Vai Lorenzo, tocca a te.
20: Noi anche ottimizzavamo molto.
14: Dai.
20: Noi però non aspettavamo la pausa pranzo. Io e quella che adesso è mia moglie.
14: Addirittura!
20: Tutto regolare, sì. Lavoravamo nel cocktail bar di un hotel e diciamo avendo una stanza per preparare tutte le pozioni. Tutto quanto, ogni tanto ci staccavamo.
14: Le pozioni, sì.
19: Ma come Merlino.
20: Ogni tanto ci staccavamo e diciamo ci prendevamo quei 10-15 minuti di relax.
15: E lavorate ancora insieme?
20: No, non lavoriamo ancora.
14: Attenzione, le brutte abitudini. Che fa lei nella pausa pranzo adesso? Non te lo sai meglio.
15: Le pozioni,
19: gli alambicchi.
14: Oddio mio. Vabbè, quindi insomma, poi è diventata tua moglie, però. Quindi era amore, sì, sostanzialmente.
20: Poi alla fine è stato tutto regolare. Poi.
14: Sì, tutto regolare. Sono due le cose. O era amore o l'ha messa incinta. Cioè, questa.
20: Tutte e due, in realtà.
19: Tutte e due.
18: Pure quello.
14: Che bello, sì. Ragazzi. Interessante tutto quello che ci state raccontando.
21: Ragazzi, io vado a scaricare dentro i ministeri e non potete capire lo schifo che vedo. Già dalle 7 di mattina quelli stanno in pausa. Cioè si mettono proprio seduti sui tavolini. Ma io non lo so, guarda, è uno schifo inverosimile quello che vedo. E poi come pretendono?
14: Che veleno lo dico. Che schifo, è una cosa inguardabile. Questa è Globo!

0: Globo.
1: Get up and dance, everybody. Questa era Madonna qua nel Morning Show di Radio Globo. Pochi minuti allo scoccare delle 8. Beh, ragazzi, c'è un'altra notizia di quelle, insomma, che insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Però sta facendo molto discutere. Sta facendo molto discutere quello che c'è in un parco di divertimenti a Lucca, credo, no?
2: Sì.
1: Allora, vuoi dirci, Alessio, di che cosa si tratta?
2: C'è un caso che nasce all'interno di questo Luna Park, precisamente al Punch Bowl, no? Avete presente quel
1: il Pungi Bowl,
3: l'italiano
1: Punch Bowl, non ti capisce nessuno.
2: Il Pungi Bowl, allora lo dico bene, il Pungi Bowl, no, dove a seconda della forza che uno imprime nel cazzotto che sferra c'è una corrispondenza di appunto virilità, almeno in questo Pungi Bowl.
1: Sì, il maschio alfa, ragazzi, deve mettere la monetina quando passa lì davanti, per forza una bottarella gliela dai,
2: che non glielo dai un cazzottone. Esatto, beh, se glielo dai troppo piano rischia la freccia di capitare di cadere su gay poco più che inabile o signorina.
1: C'è la categoria gay, vi rendete conto?
3: È una macchina vecchia, ovviamente. Beh, cioè, non è giusto generazione.
1: Non è nemmeno tanto vecchia. So, ci sono diverse categorie: c'è il bambino, c'è il pensionato, c'è, che ne so, il parà. Poi magari anche tra i parà c'è il gay. Quindi, che fanno anche la categoria para gay, per dire. Che vuol dire gay?
2: Però non è passato inosservato, ovviamente, questo. Ai giorni nostri non poteva passare inosservato. Se n'è accorta l'associazione Coming Out, che ha denunciato la presenza di stereotipi omofobi e insomma ha fatto sì che sulla giostra fosse apposto una pecetta, un pezzo di scotch praticamente.
3: Così,
2: sì, una cosa, una pecoracciata proprio per rimediare.
3: Dai, sarà una macchina anni 80, anni 80 vogliamo dire, non sarà sicuramente nuova, ma poi se vedi l'ultimo tassello, cioè
2: che
3: quello più virile,
1: Torero.
3: Che secondo me invece dovrebbe essere messo proprio come primo, perché mi fa schifo la corrida, quindi non va proprio a passo con i tempi.
1: No, ma poi che vuol dire? Cioè, magari c'è un gay che ha anche una grandissima forza, non è che se uno è gay necessariamente
4: questo non ha senso. Ho un amico gay che c'ha un braccio che fa paura,
2: ma è uno stereotipo, no, infatti
1: sì,
2: omofobo,
1: quello è vero, lo stereotipo della femminuccia,
2: esatto,
1: no? Sai, di
2: sì,
1: lì
2: del ragazzo effeminato
1: molto,
2: no?
1: Delicato, ma
2: sì.
1: Però effettivamente invece magari sei gay ma hai anche una grandissima forza, anzi magari ti arriva pure una castagna in bocca e io eviterei.
4: Sai, quindi, che mi ricordo, ho vissuto proprio, non li ho più toccati da quando avevo 14 anni sti affari, perché avrò avuto 13-14 anni, mi dicono dai, mettiamo il gettone e tiri il pugno.
1: Avevi paura che tu uscisse gay, di la verità.
4: No, aspetta, è uscito. Non c'era gay, non mi ricordo cosa ci fosse scritto, ma ricordo perfettamente che c'era la figura di un ragazzino rachitico un po' effeminato. E si è mosso talmente lentamente il pungiball che hanno detto perfino: aspetta, forse riusciamo a ritirarlo giù. Basta, da quella volta lì non l'ho più toccato.
5: Ma regà, ma questo è del mestiere, il pungiball. Ma andavate preso.
2: Ma mi hanno costretto a dire.
1: No, perché in realtà sarebbe il punchball, no? Con la pronuncia corretta. Però è qua da noi, è pungiball. Se no non ti capisce nessuno. Il nostro pubblico è qui.
6: Capirai, se gli do un cazzotto io esce il disegno dalla tomba.
1: Esce il disegno della Toro. Beh, alcuni ragazzi insomma si confrontano con sta macchinetta, ma non è che riescano a fare grandissime cose. Meglio evitare figure di merda. Quando lo vedete, fate finta, fischiettate, passate dritti.
4: Però è utile, io dopo quel trauma mi sono iscritto a arti marziali, vedi?
1: Vedi,
4: le svolte della vita.
1: E non è cambiato niente.
7: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: E adesso tutti sulle strade per sentire qual è la situazione del traffico.
2: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Traffico con code a tratti sul raccordo anulare tra la diramazione sud di via Appia in carreggiata interna. Trafficato il tratto urbano della A24 con code a tratti tra il raccordo anulare e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Code a tratti sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e via Ostiense. Verso l'Eur, ancora verso Roma, code su via Flaminia tra il raccordo anulare e viale di Tor di Quinto, ma anche su via Salaria tra Villa Spada e tangenziale est. Per queste notizie, altri dettagli, roma.luceverde.it.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
8: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
12: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
13: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
14: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
13: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
14: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
13: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
15: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
16: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
18: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
19: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
20: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
21: The Morning Show on Radio Globo.

0: Show on Radio Global.
1: Poi ci faranno una traduzione perché qua non ci capiamo una mazza. Magari ci ha mandato tutti a quel paese, non lo sappiamo.
2: Senti
1: cagare!
2: Senti campanacci, senti campanacci.
1: Allora, campanacci, sono le 8 e 6 minuti. I campanacci stanno suonando al Punch Ball. Dobbiamo dirlo così perché sennò si incazzano. Si dice Punch Ball, ma che è sta roba? Abbiamo sentito di questo parco a Lucca dove c'è il Punch Ball con la categoria gay. Addirittura sì, quella hanno fatto, ragazzi.
3: Sì, che poi se vogliamo andare a vedere anche nelle altre categorie, cioè c'è praticamente una vessazione quasi per tutti, perché c'è signorina che pure oggi, no, nel senso.
4: Come ti permetti,
1: non si può dire
3: la debolezza, no, signorina. Poi pensionata o a pensionata, non si può dire nemmeno pensionata.
1: Non si può dire anche, no, ma lo dovrebbero toglierla perché non ci sono più i pensionati ormai.
3: Anzi,
1: o meglio, non ci saranno più. Se la guardi in prospettiva, non ci saranno più i pensionati.
4: Hanno,
1: no,
4: messo lo scotch anche sul pensionato.
1: Forza, ragazzi, ormai non ci saranno tra pochi anni, anche perché poi c'è questa nuova proposta che dovrebbe darti la possibilità di andare in pensione un po' prima. È una proposta, credo,
2: sì,
1: della
2: Lega.
1: Salvini, sì. Però ti tolgono dei soldi, cioè, quindi già
2: sono buoni tutti così.
1: Sì. Tu già non prendi niente di pensione, quindi ci vai praticamente dovendo dare tu qualcosa.
4: Beh, ma la Meloni adesso vuole creare un fondo pensione per ogni bebè nato e che poi verrà implementato,
1: ragazzi,
4: da parenti,
3: penso,
4: familiari,
3: che sia
4: amici.
3: L'unico modo, iniziare proprio da appena nati per,
4: infatti,
3: crearsi un fondo pensione. La proposta di legge cui facevi riferimento è di Durigon, non propriamente, però è nell'alveo della Lega, della Lega Nord, ed è quello che dici tu, nel senso, per ovviamente poi ci saranno dei tabellari rispetto a lo stipendio che si guadagnava mentre si lavorava, però verrebbe decurtato di circa 300 euro al mese dal TFR.
1: Capito?
3: Che sono sempre soldi nostri.
2: Si parla di un 10% in meno in media, poi a seconda del computo.
3: Esatto,
2: però,
3: esatto.
1: Quindi,
3: beh, conviene.
1: Hai accumulato per un certo periodo un TFR che ti dovrebbe far stare magari un pochino tranquillo, invece no. Vabbè, ragazzi, comunque sul Punch Ball, anzi Punch Ball, prima il nostro regista video Stefano Fotia insieme a Lucas ci stavano mandando le immagini di quella che è altro una signorina, no? C'è questa ragazza, tra l'altro anche molto carina, che tira un pugno e riesce quasi a battere il record. Quindi vai a dire signorina adesso a questa, vai. Magari tanti maschioni che pensano di essere forti non arrivano nemmeno alla metà,
3: no,
1: di quello
3: mai,
1: che fa questa, quindi insomma, un po' sono degli stereotipi. Va bene, questo è quello che è successo a Lucca. Adesso invece di che vogliamo parlare?
3: Facciamo un salto a New York,
1: Un salto
3: perché
1: a New
3: ci
1: York.
3: Sono, tra l'altro, in questo
1: me
3: momento
1: me lo dici così, mi portavo una valigia, un cambio, una cosa.
3: No, ma a New York ci si
4: le
3: va
4: cartine,
3: così poi compriamo tutto lì, no? Come
1: vabbè,
3: si dice quando compriamo tutto lì, stai tranquillo Massimo, ci penso io. A New York adesso stanno giocando Shelton contro Alcaraz. Ovviamente dobbiamo fare il tifo per gli altri, perché stranamente l'Ital Tennis è sparita dagli US Open. L'ultimo superstite, Luciano Darderi, ha perso l'altra sera con Zverev. Ecco, Zverev che ha dato in escandescenze,
1: sì,
3: per un motivo particolare.
1: Ma non solo lui, eh?
3: Non solo lui.
1: Quindi vuol dire che
3: lui,
1: insomma, questa cosa si avverte, e si avverte anche forte, perché
3: sì,
1: anche la Sabalenka qualche giorno fa si era lamentata. Di
3: sì,
1: che cosa? I soliti disturbatori che ci sono, sappiamo, no? Questa storia delle scommesse, quindi ci sono quelli che vanno a disturbare la concentrazione degli atleti.
3: Sì, loro lo fanno in maniera, non so se quanto diretta o indiretta, però fumano marijuana, che a New York a scopo ludico e ricreativo è concesso, però insomma la puzza si sente sul campo.
1: Certo, comunque arrivano zaffate di erba, ragazzi.
4: Sì, dal parco,
3: sì,
4: adiacente allo stadio, quindi con il vento ovviamente arriva anche ai giocatori mentre stanno proprio
1: zaffate
4: in pieno partita.
1: Erba, zaffate di erba,
4: sì,
1: di quelle belle potenti, sai, quelle che ti fanno fare qua boccata, niente male, no? E che magari dici anche
3: stai sotto sforzo pure.
1: Stiamo un po' qua 10 minuti, non è male qua. Beh, ragazzi, a me è capitato questa estate di passeggiare, sai, con mia figlia, ma in posti insospettabili ogni tanto arrivava una zaffata.
4: Una zaffatina.
1: Sì, arrivava.
4: Però qui non zaffata. È legale, piccola differenza.
1: No, però no, sai qual è la. Sì, a parte quello, no, ma sai qual è la cosa che mi lasciava? È che tu dici: vabbè, ci saranno dei ragazzini. No, non c'erano ragazzini nei paraggi, non c'erano ragazzini nei dintorni.
4: C'erano dei pensionati?
1: No, c'era gente anche bella grande. Quindi adesso o c'era qualcuno nascosto appizzatissimo, oppure. Oh,
2: ma non è che eri te?
1: No, non ero io.
4: Vabbè, però vedi, anche questo è uno stereotipo e un luogo comune, perché alla fine poi la marijuana se la fumano tutti, sia i ragazzini ma anche gente che non ha mai smesso e continua fino alla pensione.
1: Aspetta un momento, mi stai dicendo che ci sono delle persone molto in là con l'età che ancora si fanno la cannetta
4: ma
1: di
4: veramente
1: erba?
4: Me lo stai chiedendo?
1: No, io te lo
3: stai
1: sto
3: facendo
1: chiedendo.
3: L'ingenuo Massimo,
4: il finto tonto.
1: Io non riesco a capire come si fa a fumare una canna a una certa età, è una cosa vergognosa proprio.
3: Identifichiamo
1: no?
3: Sta certa età, cioè fin quando è tollerabile.
1: No, però adesso scherzi a parte, no? Sì, effettivamente me lo aspetto da uno che c'ha una cinquantina, però c'erano vecchietti da 70-80 anni, capito?
2: Perché no? Perché no?
1: No, dai, 70-80.
4: Non mi stupirei.
2: Sì,
4: non mi stupisco.
2: No, ma a maggior ragione.
1: Al paesello,
2: dirò.
1: Quelli che giocano a briscola, sai, quelle cose che bestemmiano, quelle robe là.
2: Appunto, no. Così magari si sedano un po'.
1: Poi non ho detto che ci sono, cioè c'erano solo quelli, e poi non sto dicendo sono stati loro, ma c'erano solo quelli, e chi devo guardare?
4: È loro, loro.
1: Non è che c'era, se no c'era un cane randaggio. Vabbè, ma il cane mi sembra un po'
4: conta.
1: Improbabile.
2: Rimane
1: improbabile.
2: Tua figlia, ma mi sembra un po' piccolina ancora.
1: Oddio, sai. potrebbe essere.
5: Ipocriti. Lo smog sì, ma il profumo d'erba non me posso respirare. Ma datemi tutto il giorno il profumo d'erba, invece la puzza dello smog.
1: Senti.
4: Ma infatti puzza di marijuana, profumo o odore? Rimaniamo.
3: Questo dipende da chi gradisce o meno.
4: No, però loro sportivi ovviamente potrebbero inalare quel fumo e poi potrebbe risultare se gli fanno delle analisi. Capisco la polemica.
1: No, non credo adesso che possa risultare. Però è bello forte, intenso, comunque arriva quando arriva qua a bocca
3: no,
1: arriva,
3: no, ti toglie il respiro
4: no. Perché dici che non risulta?
1: No, non penso che possa
3: arrivare
1: da fumo
3: passivo, veramente
1: però l'odore è bello, bello intenso.
6: La Vannoni l'ha fatto fino al giorno prima di morire.
1: Sì, è vero, però non so quanti possano essere come la Vannoni, che a una certa età, insomma, era anche in età avanzata. Ho detto, non mi viene da pensare.
3: Ma questo sai perché non ti viene? Perché noi abbiamo nel nostro immaginario il signore o la signora un po' più là con l'età, che non c'ho forza di alzarmi. Ti fai pure un, no? Usi pure una sostanza stupenda, non penso che ti dà tutto sto vigore.
1: No, però aspetta, ti chiudo il ragionamento. Non è che non mi viene da pensare. Allora, mi viene da pensare che probabilmente gli anziani saranno anziani fra qualche anno, probabilmente magari lo faranno, perché culturalmente siamo in un'epoca diversa, ma quelli che sono anziani oggi sono cresciuti in un'epoca dove queste cose erano tabù, era un po'
4: c'è
1: tabù,
4: qualcuno
1: no?
4: Che può smentire Massimo e chiamarci e dirci che ha 75 anni e che si fa le canne la sera?
1: No, a meno che sai, il figlio dei fiori degli anni 60 ok, ci
3: nostalgico.
1: Posso stare, però qua stiamo parlando di gente che era probabilmente anche nata molto prima. Ma quindi
7: Ale, ma prima mi pronunci punch bowl quasi in maniera impeccabile e mo te ne esci con use open
1: c'hai ragione.
7: C'è una puzza d'erba qua, Ornella Vannoni che si faceva girare le canne dalla sua badante.
1: Tutti quanti Ornella Vannoni adesso.
2: Beh, grande esempio, grande.
1: Sì, però viene solo lei, capito? Non è che ne vengono tanti altri.
2: Perché lei lo dichiarava molto candidamente.
4: E gli altri non ce lo dicono.
1: Non ce lo dicono. Vabbè, adesso chissà quanti saranno gli anziani che si fanno le canne. Comunque, se avete qualche episodio che, insomma, avete scoperto che vostro nonno si fa le canne. Vostro nonno si fa le canne.
4: Pensate.
1: Quando nonno dice vado a tagliare l'erba. C'è erba e erba, nonno. 8:15. Ullala, Havana.

0: fabulous radio show of the world. The Morning Show. Radio Globo.
1: Chi è che sta fumando? C'è odore d'erba qua, eh? Ah! Sta succedendo agli US Open. Beh, i tennisti lamentano questo forte odore d'erba che a volte deconcentra, a volte dà anche fastidio. Si è incazzata la Sabalenka, si è incazzato Zverev.
2: Sì.
1: Io invece avrei gradito, vedi?
2: Vedi.
1: Come si dice? Giocare sull'erba. Vabbè, sentiamo Cristiano. Ciao Cristiano, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Senti Cristiano, qua parlavamo anche di persone insospettabili. Io quest'estate sentivo Zaffate, ma c'erano solo vecchietti che giocavano a carte, quindi
3: vabbè.
1: Non
3: succede,
1: lo so.
3: Succede? Confermo, sì, sì.
1: Ah, ecco, va bene. Tu che ci racconti?
3: Niente, io dicevo che do ragione a Flaminia, che comunque tramite l'analisi risulta anche il passivo.
1: Mm. Il fumo. Sì, allora aspetta un momento, però devi stare chiuso in una stanza con quello che ti fuma.
3: Vabbè, ovvio, nel senso ce lo devi avere vicino. Comunque
1: qua stiamo parlando di uno stadio all'aperto,
4: il più grande al mondo di tennis. Parliamo, Flushing Meadows.
1: Dai, su, insomma, sembra un po' improbabile.
3: Vabbè, boh, le distanze, bene, bene, non lo so, però io confermo che risulta, perché a me, diciamo, che è risultato
5: davvero,
3: diciamo, il passivo, sì. Però tramite analisi del capello.
1: Come è risultata? Eri con un amico che faceva una chiusa? Come è successo?
3: No, vabbè, io, diciamo, comunque i familiari, tutto quanto.
6: Senti,
3: comunque,
6: che vaghezza.
5: Sì, omertà, omertà.
1: Che vuol dire? I familiari, cioè tu la sera tornavi a casa, ma che hai preparato? Niente, ho fatto due canne stasera. Cioè, che vuol dire?
3: Anche.
1: Bella famiglia, ragazzi. Vegetariani, possiamo dire.
3: Esatto.
1: E quindi te risultato?
3: Sì. Sì.
5: Ma perché te l'hanno fatta?
4: Perché è un tassista, scommetto.
3: No, per la... No. Però mi hanno ritirato la patente per l'alcol. Comprende anche.
1: Aspetta, però c'è chi non è d'accordo. Adesso non so chi c'è dall'altra parte, il nome non lo so. Però
5: Massimo
1: c'è qualcuno
5: dovrebbe.
1: Massimo?
7: Mauro.
1: Ah, Mauro, vai.
7: Non è proprio possibile il fumo passivo, perché a me mi hanno fatto l'analisi quando fumavo. E fumavo proprio, facevo 10 canne al giorno. Ma il fumo passivo è impossibile. Io sono stato 6 mesi, mi hanno mandato 6 mesi al CERT con la legge del genio dei Salvini. Praticamente sono stato a contatto con un altro amico mio che fumava tutto il giorno.
1: Nella stessa stanza?
7: Nella stessa stanza, nella stessa macchina, non esiste proprio che fumo passivo risulta.
5: Non so.
3: Guarda, io dico io, se posso dire pure io ho smesso, perché comunque mi hanno ritirato la patente per diciamo per 8 mesi alla fine della fiera, quindi ho smesso subito perché mi hanno detto che avrebbero fatto analisi del capello. Però nelle analisi mi è risultato uno 0,013. Io comunque non mi fumando.
7: Era un residuo tuo.
1: Può darsi.
3: Oddio, però per 8 mesi.
7: Perché il fumo passivo. Sì, perché il fumo.
3: Ti confermo che pure io fumavo 10 canne al giorno, forse pure.
5: Ma sembrano due ubriaconi fuori dal bar alle 3 del mattino che litigano.
7: Ma ti è risultato col capello, con l'esame del capello?
3: Col capello. Sì.
7: Allora lì ti do ragione, perché quello è il fumo tuo, non è il fumo passivo, perché dura per un anno.
1: Sì. Con il capello dura molto più a lungo, effettivamente. Si vede molto più.
3: Vabbè, io ho pensato, mi hanno detto 6 mesi, che dopo 6 mesi comunque.
1: Allora, se tu chiami e dici cose sbagliate, vedi a farsi le canne? Lo vedi?
3: magari.
1: Dai, su. Vabbè.
8: Comunque, vabbè. Questo da come parla già sta fatto.
1: Sì, vabbè. Vabbè, ragazzi, adesso avete smesso tutte e due?
7: Io purtroppo ho dovuto smettere.
1: Come purtroppo ho dovuto smettere? Insomma, nella vita una
7: sì, era l'unico punto... era l'unica leggera euforia che mi permettevo, perché io non bevo, non c'ho altri vizi, niente.
1: Vabbè, quindi hai smesso.
7: Però purtroppo per il lavoro che faccio,
1: purtroppo,
7: sempre per genio dei Sarpini, devo smettere da fumare.
1: Purtroppo.
7: Però lui se beve l'alcol sotto al sole al papete, capito? Va bene quello.
1: Senti come è avvelenato.
5: Sto
7: avvelenato, sì.
4: Ha dovuto rinunciare a un piacere per colpa dei Salvini, scusa.
7: Certo.
1: È una cosa incredibile. Ciao ragazzi.
0: Ciao. The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
9: Buongiorno.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Sono terminati gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex caserma di Via del Porto Fluviale, un bene vincolato e occupato da 20 anni. All'interno sono state realizzate 54 case popolari, quasi tutte già consegnate alle famiglie assegnatarie. È un modello virtuoso che valorizza un'esperienza di comunità in una cornice di trasparenza e legalità, ha detto il sindaco Gualtieri. Concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande sedra e della galleria sotterranea delle terme di Traiano a Colle Oppio, realizzato nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Fino a venerdì 11 settembre la fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali chiude anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi resta in funzione la stazione di Porta Metronia. Info su comune.roma.it.
9: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
11: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
14: This is the morning show.
15: Alzo presto la mattina e ne sono perché.
16: Si poteva dire, non si poteva dire.
15: E vado a lavorare e ne sono perché.
17: Finalmente siete tornati.
13: www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
14: This is the morning show.
15: Alzo presto la mattina e ne sono perché.
16: Si poteva dire, non

0: tra l'altro si è dovuto coprire il capezzolo perché le donne erano infogliate, ragazzi, una cosa subito a tirare fuori i telefoni. Ho visto le immagini al TG che mi ero perso, effettivamente queste donne, mamma mia ragazzi, come sono infogliate,
1: stanno invasate, sì.
2: Se lo faceva un uomo,
1: vabbè, Cizzone Latteria, glielo abbiamo già detto ormai, pure lui,
0: Zozzoni che non si, i soliti porci, porca miseria ragazzi, un capezzolo sta andando via di testa proprio,
1: ho capito, Alcaraz è un figone,
2: senti,
1: dai,
2: senti
1: piace,
2: come giustifica, senti come giustifica,
0: poi quando lo facciamo noi, però ritorniamo un attimo perché agli US Open c'è stato questo piccolo problemino, insomma, che arrivava dagli spalti, si sentiva questo odore di erba molto forte, sì, lamentato sia Zverev,
3: Sabalenka, ma anche non solo, abbastanza in maniera molto trasversale, sì, lo stesso Berrettini si era lamentato, sì.
0: Io invece quest'estate lo sentivo al paesello dove ogni tanto, ecco, passavo, ma c'erano solo vecchietti, quindi mi sono detto, ma a una certa età, qua, stiamo parlando di ottantenni, anche qualcosa in più, visto gente con deambulatore, e quindi mi sono detto, a 80 anni possibile, c'erano solo loro, però, e allora, che ci dice il
2: Massimo?
0: Massimo!
4: Eccolo, buongiorno!
0: Vai, vai Massimo, ma che stai facendo? Stai lavorando?
4: Sì.
0: Che lavoro fai?
4: Io ho un'azienda di logistica.
0: Ah, logistica. E in questo momento stava logicandolo perché sentivo rumore.
4: ho chiuso il cancello.
0: Ah, hai chiuso il cancello. Senti, allora, Massimo, hai qualcuno, sì, in età avanzata, sì, che fa utilizzo?
4: Allora, io ho mia madre che ha studiato erboristeria e ha 85 anni.
0: Sì.
4: E mio padre, praticamente, abbiamo una vita, che coltivano l'erba, una pianta, due piante così piccoline, la fanno nana.
0: Sì.
4: E la sera mio padre, sì, tutte le sere si fa una bella cannetta d'erba, si rilassa.
0: 85 anni,
1: 85?
4: 85, sì.
1: Forte.
4: La mescola bene, oppure proprio quando si vuole dare la botta fa i vecchi sigari di una volta, però con l'erba.
0: E tiro, ma tipo Snoop Dogg!
2: Ma che bello!
0: Sì. È bellissima sta cosa.
4: Sì, la fa essiccare e fa, che ne so, 2-3 tiri, la lascia lì, dura una settimana praticamente, il sigaro così, perché è potentissimo.
0: Beh, sì, insomma.
4: E mia madre, avendo studiato erboristeria, quando la pianta ormai è finita, e con le radici, col tronco, ci fa l'amaro, ci fa la tisana.
0: Ma
4: sì,
0: tu,
4: sì,
0: ti rendi conto?
1: Le cose da mangiare le ha mai fatte?
4: Sì, la torta, sì, l'ha fatta la torta con la marijuana.
2: E come essere
4: anche,
2: figlio?
4: Addirittura
2: di...
4: anche una volta pure la pasta, che mi ricordo.
0: La pasta con la marijuana.
4: Sì,
0: ma li hai mai trovati cappottati? Cioè che una sera sei andata lì, ha trovato i cappottati?
4: Un paio di volte, sì, devo dire. qualche anno fa, se c'è tempo, la faccio veloce. Praticamente, sì, la sera fumano, ma fumano bene il sigaro. Praticamente mia madre si alza a un certo punto e comincia a pulire tutta casa, alza lo stereo ad alto volume, e una di sopra scende, gli suona e gli dice scusa, ma dice, a quest'ora la musica alta, e mia madre gli ha risposto, ma io a quest'ora faccio quello che mi pare, gli ha chiuso la porta.
0: Che
4: poi che è successo? È andata fuori, ha visto che era buio, erano le 4 di mattina.
0: No.
1: Ha perso un po' l'azione del tempo proprio.
0: Sì.
2: Ma tu con loro fai uso, ti capita?
4: No, io no.
0: Lui no. Però
4: solo loro,
0: i nipotini vogliono sempre andare da nonno, non si sa per quale motivo.
4: Quello è vero.
0: È bellissima. No, sai perché siamo abituati, che ne so, il nonnetto di 80 anni di solito va in cantina e fa il vino, c'ha qua roba lì. No, invece loro coltivano l'erba e questa cosa.
4: A detta di mia madre, che ha studiato erboristeria, ha molte proprietà curative per tante cose.
0: Ah, ecco, cioè, vero.
4: Per esempio, mia madre con l'interno del tronco lo trita, non so che trattamento gli fa, e ci fa un olio che se lo mette sul viso, a 85 anni ha la pelle di una di 50.
0: Attenzione! Guarda una mia subito che vuole conoscere tua madre.
1: Lo so, però poi ho detto non posso chiedergli dov'è l'erboristeria perché sennò li tanano. Quindi no. Ci sentiamo in privato.
0: Non si può fare.
4: È un procedimento molto lungo, insomma, però ci si diverte, dai.
0: Te credo che si diverte, non abbiamo capito, insomma. Grazie, vai, ciao. Saluta mamma e papà, tra l'altro.
2: La coppia Breaking Bad, eh?
0: Che bello. Questo è Marco.

0: culo. Radio
1: Globo. Certo, da ste telefonate che sto a sentire, mi sto a sentire una vecchia bigotta. Ho 50 anni e non mi sono mai fatta una canna. Ci ha provato mio figlio a 18 anni, non ci dormivo la notte e poi alla fine gli ho levato il vizio. Ma, boh, qui pare che è una cosa normale. Mi sa che sto proprio diventa vecchia.
2: Ma no, tranquilla, nemmeno io ho mai fatto, quindi...
3: Beh, sicuramente no, non io. È anormale che tu non l'abbia fatto. Pazienza. Dai,
2: tranquilla.
0: Ho fatto, ma questo mi hanno arrestato il padre.
2: Beh, ci ha raccontato di mamma e papà che con la passione dell'erboristeria. Erboristeria.
4: Ah, mo si spiega perché ci stanno tutti sti persone anziane che in macchina non sanno manco donna. Bah, mo si spiegano tante cose.
2: No, io credo che quelli però non abbiano fatto uso, non lo so, Ma, comunque ricordiamo, non vi mettete alla guida se casomai vi capita di fare una cannetta,
5: ecco.
2: No? Evitate,
5: esatto.
2: in ogni caso.
6: Ragazzi, io ho il papà di un mio collega che praticamente è bipolare e lui regolarmente se ne fa un paio al giorno proprio perché ha questa patologia e lo rilassa, gli serve moltissimo.
5: Ah, ecco. La usano anche in tante patologie,
7: il Parkinson è una
5: legale.
7: Di queste, pure con il Parkinson ci sono dei video in cui prima dell'uso e dopo l'uso la persona riesce a tenere un bicchiere in mano, cosa che non riusciva a fare appunto prima.
5: Sì.
7: Quindi veramente ci sono anche effetti medici benefici.
5: Come no?
2: In quel caso sei seguito da un medico,
7: chiaro,
2: quindi, insomma,
7: sai, è una ricetta pure, non
2: chiaro,
7: è
2: chiaro.
8: Boh, la gente scandalizza, ma cioè la pianta d'erba se per sé è, cioè, anche medica, aiuta anche tipo il Parkinson, ma ad esempio anche la canapa, cioè la usano pure per fare i mattoni, quindi mo perché le viene vista come la droga, ma in realtà è una pianta con un sacco di cose positive.
2: Chiaro, ma dipende come la utilizzi poi, insomma, no? Che se la utilizzi, ecco, per fumartela lì, insomma, diventa qualcos'altro.
5: Vabbè, comunque è come se ti bevi un bicchiere di vino o ti ubriachi ogni sera, è la stessa cosa, solo che l'alcol è legalizzato e la cannabis no.
4: Fatti mandare dalla mamma,
2: no.
4: A prende un po' d'erba.
9: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri, €4,99. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno.
18: Oh, ma
17: il
18: che
17: meglio.
18: C'era la fila della macchinetta del caffè?
19: The Morning Show.
6: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando sculto il globo perché mi vergogno.
9: Tutti i giorni, dalle 7 alle 10.
4: Dottor Michelini.
1: Buongiorno a tutti, ma. Show!

0: 9, ragazzi, è una data. Sapete che cosa succederà il 9-9? No, chiedo a voi perché io non so niente, non so niente.
1: Ecco.
0: No, effettivamente qualcosa sta succedendo, soprattutto a stazione Ostiense, e non è qualcosa di piacevole, purtroppo, credo, no?
2: No, c'è un guasto che sta creando un notevole caos, guasto alla stazione Ostiense, corse cancellate, ci sono ritardi fino a 80 minuti e, insomma, le persone che stanno aspettando, ovviamente, in questo momento devono purtroppo mettersi l'anima in pace perché stanno tentando di ristabilire l'ordinarietà della situazione. Ma quando ci sono diciamo così guasti sulla linea, poi è anche abbastanza laborioso rimettere tutto in ordine. Tra l'altro, a questo punto mi collego con un altro disservizio che colpirà le zone del centro della capitale oggi, perché si sta mettendo invece in sicurezza la rete elettrica. Per fare questo verrà staccata la corrente per qualche ora.
0: Oh mamma mia, ragazzi, quindi andate a togliere le cose dal congelatore, mi raccomando,
3: andate a comprare un generatore,
0: fate qualcosa. No, beh, insomma, quest'estate ci sono stati alcuni stacchi a Roma e so di gente che ha dovuto buttare tutte le cose che aveva lasciato nel congelatore. Insomma, ritorni e trovi quella puzza di cadavere che ti viene dal frigo, non è proprio il massimo, ecco. Quindi mai lasciare, mi raccomando,
1: cadaveri in frigo.
0: Cadaveri in frigo, non si sa mai, poi ritorni e ti trovi. Comunque, queste le notizie, ma ce ne sono anche altre che andiamo a sentire con la rassegna stampa. Ci è mancata quest'estate,
1: Sì, direttore, molto. Sì.
0: Il direttore, che sentiamo subito.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Lega, nuova proposta sulla pensione anticipata. Si può andare anche a 52 anni pagando 1.600 euro al mese. Taglio alto del giornale. Aeroporto di Torino, testa di coccodrillo trovata nella valigia di un passeggero in arrivo da Miami. L'uomo denunciato si difende: è soltanto una valigia della Lacoste. Taglio basso del tempo. Dopo l'uscita di scena di Netflix, la società che produce la serie su Rita De Crescenzo, la Groenlandia SRL mostra preoccupazione per l'interesse di Trump. La spalla del Messaggero, mostra del cinema di Venezia. Approda al Lido anche la barca della flottiglia pro-Palestina. La protesta degli attivisti. Siamo stati accolti da parolacce anche qui. Rispondono gli abitanti del Lido di Venezia: c'è un malinteso, solo bestemmie di benvenuto. E per oggi è tutto, buona giornata.
5: The Morning Show.

0: regà, io pure non la faccio più, non la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Ride, la piccoletta ride, eh? Ah, come ride. No, piccolette ragazzi, attenzione, tenetele a bada, perché io non so se avete visto le immagini che stanno circolando, stanno facendo un po' il giro del mondo, di questa piccoletta, una bambina di penso 4 o 5 anni, non di più, insomma, no? Che stava giocando a bordo strada con la mamma, che tra l'altro la stava tenendo d'occhio, ma non so quanto, perché ci sono le immagini delle telecamere, si vede la bambina che scappa, ma non si vede quello che stavano facendo prima. Chissà se la mamma era distratta come al solito al telefono, giusto così per incolparla.
3: Oh, ma che pensi che non t'ascolto?
2: Comunque la bambina a un certo punto parte come se fosse inseguita da qualcuno, sai quando giochi, che ne so, a chiapparella, all'inseguimento, e si butta in mezzo alla strada con le macchine che stanno sprecciando a tutta velocità, anche una strada piuttosto trafficata. La cosa incredibile, per fortuna lì c'era un tizio che stava lavorando e si accorge di quello che sta per succedere, si butta in mezzo alla strada e riesce a prenderla proprio all'ultimo secondo.
4: Quello che non ho capito è perché il tentativo di recupero della madre invece sia un tackle in scivolata.
2: Sì, cioè,
3: è vero.
4: Perché cioè, non cerca di prendere?
3: Non ha continuato.
5: È caduta, ragazzi, è caduta.
3: È caduta, sì.
2: Sarà pure caduta, però tanto cartellino rosso lì, sì, vediamo, perché quella è entrata pericolosa. Mamma mia. No, io sto avendo i brividi guardando le immagini, che potete vedere se ci seguite sul canale 91 del digitale terrestre, se no andatele a cercare sui social, fanno veramente impressione. Vengono i brividi perché ti immedesimi, no?
3: Certo, anche perché tu hai detto la mamma magari era disattenta, ma io per esempio sono super attenta, anzi sono veramente una rompiscatole con mio figlio, lo faccio vivere male, però è un attimo che i ragazzini prendono, corrono, sono dei cuccioli impazziti e soprattutto imprevedibili, cioè non lo capisce a che età, io lo chiedo poi a tutti i genitori, a che età capiscono i ragazzini cosa è la strada e che non ci possono andare? Mi dicono fino ai 18 anni. Va bene, ok.
5: Teniamo, sembra esagerato.
4: Teniamo questa registrazione, il passaggio di Flaminia lo faccio vivere male per quando il piccolino avrà 18 anni e intenterà una causa contro la madre.
3: È ovvio. Sì,
2: a volte sono una rompiscatole, ha detto con mio figlio.
3: Sempre.
2: Non solo con tuo figlio. Ti volevo dire questa cosa, insomma. No, però è un attimo, ragazzi, il momento di distrazione e tutto cambia in un attimo, no? Veramente ti passa la tragedia davanti agli occhi. In questo caso chissà cosa avrà pensato quella mamma, mi immagino, perché
5: per fortuna credo non abbia avuto nemmeno troppo tempo per pensare, perché appunto è successo tutto in pochissimi secondi, ma la cosa terribile è che lei, che magari ci sarebbe arrivata a prenderla, frana praticamente sul ciglio della strada, frana, e,
3: sì,
5: e lì diventa
3: perché
5: salvifico l'intervento del commesso.
2: Sì, esatto. Beh, viva il commesso. Credo, riguardando le immagini, che ci sia anche il papà, perché poi a un certo punto, ecco, vedo anche un altro tizio che poi la prende e la porta via con sé, dicendo: ecco, stamattina tua madre lasciamo la perdere, non la voglio più.
3: Sì, però in effetti l'unico che rischia davvero la vita è proprio il commesso, che poi la prende, perché anche il papà vedo che si ferma quando vede la macchina arrivare, quindi non lo sappiamo.
2: Però ragazzi, vedo anche un po' di leggerezza. L'altra volta a me è capitato di vedere personalmente un papà, adesso non voglio dire dove ero perché magari se no, però un papà che naturalmente guardava il telefono mentre camminava e teneva la bambina in un posto dove non c'era il marciapiede, ma non sul lato
4: interno,
2: ma sul lato esterno. Adesso, sai, con le macchine che arrivavano e facevano il pelo, forse non ti rendi conto, no? Forse probabilmente dovresti un attimo un po' rivedere il tuo comportamento, ma secondo me non ci arrivava. Cioè, se lui secondo me non ci arrivava proprio, non riusciva a capire che forse avrebbe dovuto preservare un attimo la
5: il contrario, eventualmente.
4: Ma perché era preso dal telefono, probabilmente. Cioè, quando proprio sei in quel momento incosciente.
2: Ma io...
6: Tommasino!

0: siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Quante strippate ci regalano questi bambini, eh? Ma insomma, chissà quanti genitori hanno avuto quei due minuti di paura vera che l'hanno beccato a fare chissà che cosa. Adesso però sentiamo qual è la situazione della viabilità.
3: Traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti via Casilina e via Appia in carreggiata interna e tra Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna. Sempre in carreggiata esterna code e rallentamenti tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare. Traficato anche il tratto urbano della A24 con code a tratti tra Tor Sapienza e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Traffico con ulteriori incolonamenti su via Cristoforo Colombo tra il quartiere AXA e via di Malafede verso Roma, sulla Pontina code a tratti per traffico tra Pomezia e Castel Romano. Per queste ed altre notizie roma.luceverde.it.
4: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria.
5: This is the morning show.
6: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
2: Radio Globo. E ritorniamo dopo le notizie sulla viabilità. Beh, ancora tutto ok. Qualcosina c'è, eh? Poi c'è anche questo disagio che abbiamo sentito a stazione Ostiense. Quindi voi che state andando in quella direzione sappiate, sì, che è tutto bloccato.
3: Qualche treno è stato anche soppresso.
2: Bene, no, okay. Sì. Soppresso, vabbè, nel senso gli hanno sparato?
3: Spero di no. Non ci siano vittime.
2: Un cecchino.
7: Dominia, fino a quale età bisogna stare così attenti? Se si posso rispondere, ci stanno ragazzi che vanno a finire sotto un treno perché sono deficienti o col cellulare o per fare stupidaggini, quindi non c'è un'età, c'è una testa.
2: Ecco, si va a finire anche sotto il treno.
8: Beh sì, quello perché sono distratti, però quando è che capiscono che non devono andare in strada perché c'è un reale pericolo? Cioè loro non capiscono, beh, che no, significa essere presi da una macchina, capito?
2: No,
8: è per quello che sono bambini, stanno lì.
2: Però glielo devi anche insegnare un po', cioè,
8: glielo
2: ce
8: dico sempre. Quante volte te lo devo dire? Gliel'avrò detto 6 milioni di volte, forse è pure poco.
2: Sì.
9: Racconto questo episodio. Anni fa mio padre stava pescando in un laghetto sportivo. A un certo punto vede un bambino con tutta la bicicletta cadere in acqua,
2: no,
9: e il papà era spaventatissimo, urlava aiuto invece di tuffarsi perché diceva: non so nuotare, per favore aiutatelo. Può succedere anche questo.
2: Ecco.
8: Mamma mia, sblocca un'altra ansia.
2: Però succede, come hai sentito qua succede. E succedono tante altre cose. Vai, Daniele, buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Daniele, tu che cosa è successo? Che
10: allora, ancora tremo.
2: Dai,
10: ti dico una cosa proprio da genitore veramente brutta, nel senso, io ho visto la morte a sta ragazzina, ho visto proprio la morte in faccia, vi spiego. Allora, ero in un autolavaggio a gettoni, classico, sì, autolavaggio, quello che tu vai, ti lavi la macchina, insomma, stai lì e fai tutto da te, no? Praticamente viene questa signora barra ragazza, penso una trentina d'anni, io ho 47, quindi un po' più giovane di me. Io essendo papà, la prima cosa che mi va all'occhio è sta bambina che faceva praticamente avanti e indietro tra i rulli del lavaggio e dove poi tu asciughi la macchina, che praticamente lì c'è però nel mezzo c'è un passaggio di persone che finiscono e vanno via. Ok,
2: sì,
10: non so se mi spiego,
2: sì,
10: non so se avete bene, ok,
2: sì,
10: ho preso l'idea. Io la prima cosa, da genitore ormai che ha figlie grandi, però l'ho fatto anch'io questa cosa, io ogni volta che portavo le mie figlie con me le tenevo vicino o le impegnavo a fare qualcosa con me proprio per farle stare lì vicino a me.
2: Sì.
10: E invece questa mamma prende, si mette a lavare la macchina e proprio la figlia se la scorda proprio, cioè sembra proprio come se non ci fosse.
11: Ma bambina di che età?
10: Ma 5-6 anni, ragazzi, non di più.
2: Oddio.
10: Non di più, ok? E praticamente che succede? Che un deficiente, perché io, scusate, purtroppo lo dico proprio come l'ho vissuta quel giorno,
2: certo,
10: a retromarcia con un sub alto, quindi a retromarcia, praticamente che fa questo? Prende e fa retromarcia a tutta velocità per andarsene. La ragazzina, sì, infatti effettivamente è colpa di tutte e due. La ragazzina al momento prende e passa, sta per passare, io urlo a lui di tipo fermate, proprio te la dico proprio romano.
2: Certo.
10: Lui inchioda, io prendo la bambina, me la stringo. Cioè, ragazzi, allora non vi dico quello che ho fatto dopo. Cioè, a lui l'ho fatto piccolo, come, cioè, che poi era una bestia allucinante, questo c'è nella macchina, me mena pure. Però lui è diventato più piccolo. Ragazzi, l'ho fatto nero.
8: Quando è andato
10: via? Quando è andato via, ragazzi, io mi sono presa con la mamma. Scusate, io lo dico, ho detto, ma dove cazzo guardi? Scusate il termine.
2: E che, cioè, cosa ti, che cosa ti ha detto? Ma se l'ha anche presa, vero?
10: No, se non se ne era proprio accorto. Mamma, la vedevo. Tu la vedevi? Gli ho detto, tu se a quest'ora tua figlia la stavi piangendo.
8: Eri tu
10: io.
8: Che stavi controllando in realtà.
10: Io
8: suo.
10: Ti giuro, Flami, io perché mi c'è andato l'occhio, perché se non l'avessi vista prima, la bambina stava sotto la macchina. Perché lui non l'ha vista, perché su alto dietro non l'ha vista proprio. Mm-hmm. Ha inchiodato a 20 centimetri dalla bambina, ma avrebbe preso pure a me, ovviamente, perché io mi sono messo tipo da scudo, perché ho lasciato, sai come proprio come, cioè, tipo, ho lanciato tutto per aria e soccorso a prendere sta ragazzina.
2: Sì,
10: ragazzi, io ho vissuto quel giorno, sono tornato a casa terrorizzato, perché pensavo sempre che poteva essere la mia bambina.
2: Immaginiamo, ti sei immedesimato, naturalmente, ecco, per fortuna c'eri tu, perché se no qui,
10: sì, insomma, ma la mamma proprio con nonchalance, ma l'avevo vista.
2: Se l'hai vista, allora la lasci così, scusa.
10: Cioè, capisci che ti voglio dire? Quindi, cioè, sono rimasto proprio... quel giorno ancora, quando ci ripenso ancora mi prende l'ansia, quindi proprio
8: speriamo,
10: questa
8: che
10: è la mia esperienza.
8: Che questa madre abbia imparato qualcosa, comunque,
10: lo spero per lei, ma
8: lezione.
10: Più che altro spero per la bambina,
2: me lo auguro anch'io. Vabbè, ciao, per tranquillizzarti, ragazzi, vatti a vedere le immagini della bambina che sta per essere
10: messa. Ti ringrazio.
2: ciao.
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a €29 adulti e menù €15 per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
17: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, €1,29. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, €2,78. Mauris.
18: Renault Captur 2023 a €12.990?
19: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
18: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
19: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
18: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
20: all'Oasi c'è il sottocosto.
21: Sottocosto grandi marche.
20: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
21: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
20: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Ancora un'ora con il Morning Show, dove? Su Radio Globo, naturalmente. Vi auguriamo la buona giornata. Io sono Massimo Bari, con me Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Alessio Morini.
9: A me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fa' mattina presto.
10: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
11: This is the Morning Show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
12: Ecco! Buongiorno, Globi!
10: Ma quale buongiorno?
11: On Radio Globo.
8: Ma come? Io vi auguro la buona giornata e poi... Maledetti! questa non è mica educazione, allora non lo faccio più. Genitori un po' distratti, genitori con il telefono in mano. Abbiamo sentito la storia di questa bambina in Messico che stava per finire sotto una macchina, poi c'è stato l'intervento eroico del commesso che l'ha salvata all'ultimo secondo. Stavamo parlando un po' di queste distrazioni che possono costare caro, no?
13: È vero, stiamo parlando di bambini, però io ho, a causa proprio di una persona che era al telefonino, ho appena sventato l'attacco di un cane sul mio cane e sul cane di un'altra persona, perché la proprietaria, una signora, era al telefonino e non si è accorta che stavano arrivando altri cani al guinzaglio. Il suo cane era al guinzaglio, per stare al telefonino il cane ha tirato, ha perso il guinzaglio e fortunatamente però è andata tutto bene.
8: Comunque con questi telefoni andiamo proprio in un'altra dimensione, non ci accorgiamo di quello che ci succede sotto il naso poi.
14: Ma infatti adesso ci sarà la multa per chi attraversa la strada guardando e scrollando sul telefonino, ma non solo scrollando, anche se magari stai leggendo una mail mentre attraversi la strada, adesso ti faranno la multa, quindi occhio, perché non è solo il conducente di un'automobile ma è anche il pedone che passeggia.
8: E comunque secondo me bisognerebbe fare una statistica per vedere quanti sono quelli che nel momento in cui camminano comunque guarda il telefono. Sono sempre di più quelli,
15: ragazzi, bisognerebbe usare meno sti cellulari, tutto qua, cioè veramente stiamo sempre incollati, stiamo diventando gobbi, stiamo cambiando specie.
14: Sì, ci dovrebbe essere sì un momento deputato a guardare il cellulare, però sì, mentre stai facendo delle cose anche con altre persone.
8: Propongo un dispositivo che si accorge che state camminando mentre siete al telefono e a quel punto il telefono esplode. Siete d'accordo?
15: No.
16: Secondo me no.
15: Forse sì.
16: No, sì. Secondo me no.
15: Sì.
16: No.
15: Sì.
11: This is the Morning Show on Radio Globo.
8: Ha vinto il sì,
15: È un sì.
8: Adesso mandiamo subito Flaminia a provare a camminare, vai.
17: Questa estate, Sardegna, Berchida, una spiaggia lunghissima, pienissima di gente, il bambino si è perso e il papà non so che cosa stava facendo, la mamma si stava facendo le foto in acqua, l'altro bambino piccolo di 4 anni credo, sotto l'ombrellone a dormire da solo, no. E i bagnanti che si sono mobilitati per andare a cercare questo bambino di 8 anni, che per fortuna è stato stato ritrovato e stava giustamente girando in mezzo agli scogli perché era curioso questo maledetto telefono.
8: Povero,
14: beh ragazzi,
8: povero,
14: è successo
8: povero,
14: anche a noi, ma non è che ci colpevolizziamo. Noi stavamo andando via dalla spiaggia quest'estate, abbiamo detto adesso andiamo, quindi ognuno si è messo a preparare le sue cose, a rimettere i teli dentro la borsa, un nanosecondo e mio figlio e un altro bambino non c'erano più, erano arrivati alla fine della spiaggia, avevano attraversato addirittura un ponticello perché volevano andare nella spiaggia segreta. Ma è quello, purtroppo può capitare appunto perché i bambini fanno cose ingenuamente senza pensarci, ma a te ti prende un coccolone.
8: Sei una bruttissima mamma, fatemi dire, sei veramente
15: sì,
8: una bruttissima, pessima, pessima.
15: Evidentemente un nanosecondo, cioè o tuo figlio è Iron Man oppure erano passati due minuti.
8: Ti pare 200 metri in un mezzo secondo?
14: Voi non capirete
8: Bolt,
14: mai,
8: tuo figlio?
14: No.
7: Ragazzi, ma se i genitori sono peggio dei figli, se ne vedono tanti, i genitori sono più deficienti dei figli. Cioè i figli correggono i genitori, ma di che ancora volevo parlare?
8: Però guarda, per fortuna ne facciamo sempre meno, quindi va bene così perché la natalità sta calando sensibilmente.
15: Comunque, sottolineo, un messaggio arrivato dopo il racconto di famiglia.
18: Comunque è vero, sono tante le madri distratte. A me una su Viale Marconi mi ha attraversato con Rosso, con due ragazzini, uno nel passeggino, uno per mano, e il passeggino lo portava col gomito perché stava con gli occhi sul telefono. No. Manco l'ha visto Rosso, momenti gli picco sotto tutti e tre, mi fa scusa, ma scusate che? Il problema è che a tante madri servirebbe la patente per portare il passeggino. Sono proprio distratte e basta.
8: E poi tolgono anche la patente perché quindi non porta più nemmeno a spassi i bambini.
15: Io continuo a sostenere la patente per figliare.
8: Addirittura, addirittura.
19: Buongiorno ragazzi. Poi la gente se la prende con le macchine smart, che, come in Cina, come in Giappone, che ci sono i taxi che guidano da soli, anche macchine private, ormai si cominciano a vedere da quelle parti. Se ci fosse stata una macchina di quella, con la bambina mi sarebbe successo sicuramente niente.
8: Beh, no, insomma, perché si è buttata veramente, cioè all'ultimo secondo
14: veloce,
8: l'hanno presa.
14: Sì.
8: Quindi non so se un sensore probabilmente l'avrebbe anche fatto, però insomma, è meglio evitare proprio la situazione di partenza, direi.
20: Ma solo io penso che essere genitori non è per tutti, essere proprietari di un animale non è per tutti.
8: L'abbiamo detto mille volte.
21: Ma Flaminia, c'hai ragione. Lo sai, io porto il furgone, lo sai quanti attraversano sulle strisce e guardano il telefono. E poi ti dicono, ma sto sulle strisce, ma devi sempre guardare.
8: No, sì. Certo, non è che sei sulle strisce.
22: Infatti, io ho comprato per mia figlia piccola quella specie di pettorina guinzaglio. Non gliel'ho ancora mai messa perché, devo dire la verità, mi vergogno. Però forse è veramente inutile.
8: Vabbè, no, basterebbe anche darle la mano, insomma, e tenerla per mano. Non è che per quella va bene per il mal di testa, per il mal di schiena.
15: Anche se sei accorto, magari effettivamente la mano può scivolare, può essere. Non è così. È vero che è brutta da vedere.
8: È brutta, dai.
23: No,
8: brutta,
23: ma perché gli dai un po' di, no, di margine di movimento con la mano, diciamo, è proprio impossibile farle fare qualsiasi cosa.
14: Vabbè,
23: te la tieni tra.
14: Piccolo piccolo, per forza le devi dare la mano.
23: Sì. Magari dopo, però certo il guinzaglio,
15: ma dai, è uno strumento in più, di certo non ti può scappare in quel modo come nel video della bambina.
8: Puoi dire quello che vuoi, ma brutto, dai, brutto veramente.
15: Sì, è più brutta vederla brutto sotto la macchina.
8: Tu
15: però,
8: immagina quel genitore che prende il guinzaglio, questo, e in più vuole anche togliergli il pannolino, capito? Cioè tu vedi la bambina che alza la gamba, capito? C'è spuglio col guinzaglio, brutto.
24: Volevo parlare di quei maledetti che sul monopattino, su a bicicletta, stanno col cellulare in mano, maledetti.
8: Stamattina ce n'era uno, vai.
25: Mia sorella c'ha quattro bambini e non è mai camminato per strada col cellulare in mano, mai.
8: Beh, meno male, dovrebbe essere così, insomma. Questa

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Ballo sulla techno. Twerco sulla techno.
2: Dai!
1: Dai, Anna, dai. Mi piace Anna, lo sai?
2: Anche a me.
1: Mi piace molto Anna.
2: Anche a me, è bravissima.
1: Sono le 9:11 minuti, ragazzi. Anche questa mattina, beh, ci sono storie incredibili qua al Morning Show di Radio Globo. That's incredible. E adesso però sono storie, insomma, di distrazione, no? Questi telefoni che ci distraggono troppo, in alcune situazioni, insomma, dovrebbe proprio essere spento il telefono, soprattutto se sei con i bambini, con i figli, lì il telefono non dovresti guardarlo. E invece no, stiamo sentendo di mamme e di papà che sono poco attenti, poi succedono le cose che succedono, come il video che stavamo commentando prima. Ciao Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Io niente, mi sono perso un figlio dalla macchina.
1: No, come no?
2: Allora, macchina?
1: Ma in moto?
3: No, no, no, allora sì, sì, in moto, stavo camminando, ho fatto la curva e mi sono perso il figlio dal sedile posteriore.
1: Ma no, detto dalla macchina, che moto?
4: In moto in movimento.
3: No, in moto in movimento.
1: Sì,
3: allora, certo. Praticamente mamma di 3 figli, uno di 5, uno di 3 e uno appena nato. Okay? Ok? Metto il piccolino nel seggiolino. Io ti parlo che mio figlio adesso ha 30 anni, quindi sta bene.
1: Ah, okay.
3: Non è successo niente. Io ero un periodo che stavo a dieta e prendevo le pasticche, quelle che davano i dietologi. Che però sono anfetamine e stavo esaurita.
1: Non eri lucida.
3: Ma assolutamente, con 3 figli, uno più piccolo dell'altro, allora l'ho legato, però convinta che avesse chiuso lo sportello, invece non l'aveva chiuso. Ho messo la freccia, sono partita e in curva me lo sono perso.
2: Per fortuna
3: non c'era nessuno. L'ho recuperato, sono scesa e gli ho pure menato.
1: No, perché? Perché così te impari, la prossima volta stai attento.
2: Ma quanti anni aveva?
3: Aveva 3 anni.
2: Gli hai menato, ma poverino, cioè, sì, ma certo. Che ne sì, sa?
3: No,
2: lui?
3: E poi non solo, in questo c'era un signore che ha visto tutta la scena e mi ha detto: ma che, gli meni pure? Gli ho detto: mo senti, sta zitto, te meno pure a te.
2: Ma non l'avevi legato?
3: No, lui non l'avevo legato perché lui era piccolo, non c'erano tutte queste cose dei sedili, seggiolini, quindi il piccolo stava nella culla. E lui aveva 3 anni, stava sul sedile posteriore e basta.
1: Certo. No, e le mamme di una volta risolvevano tutto con: e quando andiamo a casa te do pure il resto. Era tutto così.
3: No, ma povera creatura, cioè lì voglio dire, per fortuna non è successo niente.
1: No, ma infatti.
3: Lì poi ho smesso la dieta, ho smesso le pasticche, ho smesso
2: meglio.
3: Tutto.
2: No.
1: Ma pure di guidare, io insomma avrei.
3: No, di guidare no, perché poi per fortuna ho fatto altro, è andato bene tutto. Poi sono cose che capitano.
1: E non si è fatto niente. Miracolo, mi viene da dire.
3: No, non si è fatto nulla, per fortuna nulla.
1: Povero.
3: Però ecco, io l'ho adesso ironizzata, ma certo le mamme comunque devono stare un po' più attente.
1: Direi proprio di sì, ma...
5: Chiamate gli assistenti sociali a questa, ci ha pure chiamato.
1: No, è tutto cascato.
3: Lo so, però ormai assistenti sociali è tardi, c'ha 30 anni.
1: Tutto in prescrizione ormai. Vabbè, salutaci tuo figlio e dagli 2 schiaffi da parte nostra, così. Scusa, io menava.
0: The Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però, come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Ma avete svegliato?
4: Ah sì? Stai facendo la tecnica lucifora. Buongiorno, sì. Sono le 9:18. Senti che entusiasmo. Non ho capito poi perché tutto questo entusiasmo.
5: Perché Flaminia dormiva.
4: Allora è tutto comprensibile, tutto molto comprensibile. Va bene, ragazzi, mercoledì abbiamo parlato di queste distrazioni che a volte possono costare caro, ma costa caro anche rivolgersi poi agli studi privati per fare degli accertamenti, degli esami. Dice, vabbè, ma c'è la sanità pubblica. Allora, se devi fare delle cose che hanno una scadenza, cioè hai bisogno di farle in un determinato tempo, sarebbe bello, perché la sanità pubblica c'è e sarebbe anche molto, molto valida. Il problema, diciamo, sono un po'
6: le tempistiche,
4: bravo. Vero? Le tempistiche,
6: ma un po'.
4: Leggermente.
6: Soprattutto,
4: dai.
6: Come diceva Massimo, quando ci sono delle scadenze. Tra l'altro, talvolta le scadenze sono determinate anche dalla nostra condizione di salute, che magari prevedrebbe un intervento immediato, no? E la sanità in questo caso non risponde sempre presente. Tant'è che a Salerno una donna incinta, 33 anni, voleva prenotare un'ecografia, sai, tutto quell'iter che si fa, fatto di tappe, di step e di scadenze, la prenotata per quando avrebbe già partorito.
4: Sì. No, le hanno detto, guarda, facciamo così, non c'è posto, quindi l'ecografia non la possiamo fare, però verremo a fare le foto quando il piccolo compirà il primo anno di vita.
3: Esatto. Giusto.
4: Faranno un book.
5: Vabbè, ma lei ha specificato che con l'ecografia voleva vedere il bambino? Perché sennò...
6: Era quelle ecografie che si fanno proprio, sai, ai mesi scadenzati, no? Per vedere la salute del bambino, e gliel'hanno data dopo.
4: Le hanno detto, ma con l'ecografia vedi una cosa brutta, bianco e nero, è meglio quando è. Esce, te lo facciamo, capito? Dai. Ragazzi, sono purtroppo situazioni che si ripetono abbastanza spesso. C'è un sacco di gente che magari chiama il CUP per prenotare una visita e che si ritrova a dover aspettare tempi infiniti. Allora, finché si tratta di qualcosa che insomma non è urgente, ma quando c'è una scadenza, ma come si fa, ragazzi? Come si può fare?
6: Si va dal privato, però la signora in questione, per tornare sulla vicenda, ha chiesto il rimborso.
4: Giustamente,
6: è stato riconosciuto.
4: Quindi, ecco, casomai, non so se si può fare in tutti i casi, probabilmente, non so, devi dimostrare di avere un certo reddito.
6: Beh, la situazione di stato interessante ovviamente apre, no, delle priorità rispetto ad altre patologie, però c'è pure chi, non lo so, si deve levare un neo magari che potrebbe essere maligno, eppure lì c'è una scadenza.
3: Come no,
6: imminente.
3: Ci sono delle urgenze, anche
6: certo.
3: Per piccolezze che però possono creare problemi se non le fai
6: come
3: subito.
6: No, certo.
4: La domanda però è questa: stiamo parlando di Salerno, quindi regione Campania,
6: sì.
4: Ma le cose qua invece da noi, a casa nostra, vanno meglio? Vanno peggio? Voi che chiamate il CUP, non mi prendete per il CUP, dai, però.
3: No, non ti prendo per il CUP, ma ci prendono loro
4: seria.
3: Per il CUP, dai.
5: Io punto sul peggio.
4: Allora, no, perché è interessante capire quali sono le tempistiche per cose che naturalmente hanno una scadenza. Sai, magari devi fare una visita generica, un controllo, puoi anche aspettare. Poi tra virgolette, perché insomma, se uno vuole fare un controllo è perché vuole sapere qual è la situazione, perché ti dicono sempre, mi raccomando, ogni tanto fatevi un controllo. Ecco, io farei pure, ma ogni tanto significa ogni 27 anni.
6: Guarda, questo purtroppo porta a un fenomeno preoccupante, cioè c'è chi si rivolge al privato, ma c'è, e ormai sono il 50%,
5: chi muore nel frattempo,
6: no, chi rinuncia a curarsi
5: poi
6: fa quella fine che hai detto tu.
4: Non tutti hanno la possibilità di, ecco, rivolgersi al privato.
6: Esatto.
4: Quindi non, poi adesso qui abbiamo sentito che c'è stato un rimborso, ma vale per tutti?
7: Beh, però è colpa pure della signora, cioè sta incinta, sta per partorì, sai come funziona la sanità in Italia, e tu per fare un'ecografia dove vai? All'ASL. Allora sei te, queste cose vanno fatte private.
4: Allora c'ha ragione, perché detto, quando tu il giorno che sei uscita a cena con lui, l'hai conosciuto la prima volta, avresti già dovuto prenotare, capito come? Cioè l'hai solo conosciuto lui, il tuo quello che potrebbe essere il tuo ex marito, il tuo prossimo marito. sì. E quindi là già devi cominciare a prenotare col CUP alla prima cena. Però prenotate col CUP
5: senza farti da sgamare da lui, perché se no lo metti, certo, in fuga alla prima uscita.
4: Vabbè, tu io devi dire, però con i tempi che ci sono è meglio se lo facciamo adesso. Non è
0: in pratica, se prenoti una lastra, l'appuntamento te lo danno quando la lastra ti serve de marmo.
4: Sì, esatto, bravo, potrebbe essere quello. No, qual è la situazione qua nella nostra regione? Qua nel Lazio le cose vanno meglio? 393 777

0: leggermente, come quello che è capitato a questa ragazza che, insomma, incinta al sesto mese, hanno fissato un'ecografia per quando avrà già partorito. Che sarà mai? Niente di che, insomma, dai. Vediamo come vanno le cose qua, anche a casa nostra. Noemi, credo, no? Credo?
1: Sì.
0: Noemi, buongiorno. Ciao, Noemi.
2: Buongiorno, come state?
0: Bene, bene,
3: bene,
0: tutto
3: grazie.
0: Bene.
4: Tu e tu?
2: Io tutto bene, sono al lavoro.
0: E allora perché hai chiamato la ASL?
2: Ma io l'ho chiamata a novembre 2025.
3: E ancora stai aspettando.
0: Che cosa ti hanno detto?
4: È proprio al telefono col centralino.
0: Adesso in questo momento.
2: Col culo. Sì, appuntamento per degli esami di colon e gastro, che appunto dovevo fare urgentemente, e mi dissero che c'era appuntamento verso marzo.
0: Marzo,
4: urgentemente.
2: Non specificando l'anno, quindi il primo pensiero è: anche presto.
4: Non ci credo che è 2027.
0: E
2: la signora invece, la signora invece mi fa: no, marzo 2027.
0: No. 2027, ragazzi.
2: Io letteralmente ho detto: ma io va a finire che manco ci arrivo al 2027.
0: Ci credo.
3: Quindi non hai preso appuntamento?
2: No, l'ho fatta privatamente.
0: L'hai fatta per vedi. Ma c'è questa cosa del rimborso? Non so se ti sei informata dal momento che hai dovuto.
2: Non mi sono informata, ma so che esiste.
4: Sì,
2: perché
4: sì, no,
2: mi capito anche con una TAC.
4: Informati perché ci sono dei parametri. Adesso non mi ricordo se è oltre i 4 o i 6 mesi, però soprattutto per cose urgenti sono tenuti a rimborsarti.
2: Sì, io mi capito con una TAC col contrasto e mi diedero appuntamento a Chivasso in Piemonte, ma era la più vicina possibile.
0: Comodo. In Piemonte, sta qua dietro, che ci vuole?
3: Che spendi per il viaggio.
4: Però il contrasto lo doveva fare Avellino.
0: Tra l'altro in 2 ore
4: doveva. Con l'elicottero.
0: Senti, hai fatto l'hai fatto l'esame o ancora devi farlo?
2: No, ho fatto privatamente, quindi in ospedale, tutto a posto.
0: Poi adesso. Sei andata, bene. Sai, siamo arrivati al 2027, per cominciare, vai.
5: Io ho chiamato un anno e mezzo fa per fare una gastroscopia, mi hanno detto che giugno 2028, un anno e mezzo fa, quindi io ho accannato, lasciato perdere, mi sto organizzando e voglio fare una cosa privata, perché tanto la sanità ti porterà a fare solo privato e basta. The Morning Show
0: su Radio Globo. Capito? E noi la paghiamo poi la sanità, non è che non la paghiamo.
6: Guarda Massimo, è tutto coerente quello che ci dicono rispetto ai dati. Il Lazio è maglietta nera, diciamo così, nella classifica.
0: Nera.
6: Sì, appunto tra la prenotazione delle visite diagnostiche, tant'è che 3 su 10 si trasformano in appuntamenti. Come ci hanno detto i nostri ascoltatori, poi desisti e non lo prenoti.
0: E poi però magari a volte succedono delle cose che sono spiacevoli. Laura, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Laura, hai trovato posto col CUP che ti sentiamo allegra?
7: Assolutamente no.
0: No.
7: Io ho avuto sono stata operata perché avevo un nodulo e da lì si è scoperto un carcinoma squamocellulare, cioè un tumore della pelle.
0: Ahia.
7: È andato tutto bene, però il medico di famiglia mi ha consigliato un dermatologo oncologico.
0: Mm-hmm.
7: E ho provato a chiamare l'ospedale, credo tra i migliori a Roma, l'IFO, no? Per la lotta ai tumori, eccetera. Con il Servizio Sanitario Nazionale, viene da ridere per non piangere, ho trovato appuntamento maggio 2028.
0: 28,
7: ragazzi.
3: Cioè, un record dopo l'altro.
0: Una tempistica incredibile. Cioè, e questo quando succedeva, quando lo hai fatto?
7: È a luglio.
0: A luglio.
7: Sì. Alla fine ho cambiato ospedale, perché insomma...
0: paio d'anni, niente di che, no, insomma, almeno.
3: Che te fa?
0: Beh, ragazzi, siamo veramente a tempistiche folli, siamo a tempistiche folli.
4: Dico una banalità, mi sembra così ovvio, tutti sti soldi del PNRR che dobbiamo spendere, che finanziano ogni tipo di progetto, ma costruire un po' d'ospedali, no?
0: No, sì, ma a far andare bene quelli che già ci sono, già quello andrebbe...
4: Ragazzi, ma maggio 2028, cioè, io gli direi, ma mi sta prendendo in giro, è uno scherzo, ma è impensabile.
0: Perché queste tempistiche? Per quale motivo queste tempistiche?
3: Secondo me perché ci sono pochi medici a disposizione e il resto del tempo che loro hanno durante la giornata fanno visite private nei loro studi privati.
6: No, poi c'è da dire un'altra cosa, che gli stessi medici che offrono questo servizio pubblico lo offrono anche in privato sociale, in intramenia, allo studio privato, quindi quelli sono, non è che si possono dividere in 100 e poi gli appuntamenti slittano.
0: Voi dite che sia soltanto, ecco, magari che ne so, mancanza di personale personale, oppure ci potrebbe anche

0: essere il fatto che ti vogliono spingere a rivolgerti anche al privato? La butto lì, la butto lì.
1: Chi fa il privato ti vuole spingere a fare il privato.
0: La butto lì.
1: Però
0: la butto
1: che
0: lì.
1: Siano sotto organico.
2: Vabbè, quello sicuramente lo dicono. Il dottore ti dice venga da me in privato.
1: Sì.
3: È chiaro che se chi fa il privato fa anche il pubblico un conflitto di interessi.
2: Ma questo
3: di fondo,
2: capita molto spesso.
4: Sì. Allora io ho una cisti dietro al collo, piccoletta, una cisti sebacea che mi ha visto la dottoressa, ha detto guarda te la posso levare. Mi devi fare un'ecografia però, perché devo capire bene sta cisti. Vabbè, insomma, vado a fare l'ecografia, cioè a prenotare l'ecografia col CUP a novembre 2025, me l'hanno data tra un mese, ottobre 2026. Meno male sono quasi arrivato e meno male era niente di che.
0: Meno male che non era niente di che. No, però mi sono un attimo distratto perché sto sentendo l'inizio dei messaggi, mi confonde un po' perché stiamo parlando di mala sanità, però mi sembra il disco abusivo che abbiamo fatto l'altro giorno.
4: Sì. Allora io ho una cisti dietro al collo.
0: Dimmi se non è uguale a quello che
4: viene. Sì.
0: Effettivamente, vai.
5: Dei miei amici hanno preso appuntamento quando lei ancora era incinta con un osteopata pediatrico, e senza sapendo se questo magari bambino o bambina aveva problemi, però loro si erano già anticipati.
1: Vabbè, si fa il controllo alle anche ai bambini piccoli.
0: Sì, come no. Fabrizio!
6: Ciao, buongiorno, cari, come state?
0: Bene, bene, bene. Tu come stai, Fabrizio?
6: Bene, bene, e nell'ambito di questo discorso che facevate volevo portare una buona notizia che magari sarà un caso.
0: Sì?
6: Ho chiamato questa mattina per un appuntamento per l'analisi del sangue, me l'hanno data tra 20 minuti, sono corso in macchina e sto andando.
1: Grande! 20
0: minuti!
6: E poi un consiglio, a tutti, dovete prendere con il Servizio Sanitario Nazionale, a meno che non sia un'urgenza, bisogna prenotare più cose possibili senza essere ipocondriaci, però in anticipo.
1: Certo.
6: Così quando sai ti fai così ti fai le analisi e buona le analisi.
1: Però è un lavoro che se lavori tutto il giorno, veramente non puoi stare
6: allora
1: attaccato.
6: Allora che cosa si lavora a fare per risparmiare? E questo cioè per guadagnare, no, e questo è un guadagno.
0: Però da una parte, insomma, tu sai che periodicamente ti devi fare dei controlli, che ne so, ogni anno devi controllare il cuore.
6: Lo
0: prendi un anno prima, giustamente. Che
1: ho capito, a dirlo è facilissimo.
6: Per la gastro.
7: Ma senti,
6: ma non è difficile,
7: ma
6: guardate,
7: prima che stai a far coatto mo perché ti hanno dato appuntamento tra 20 minuti, adesso vi do un consiglio. È arrivato questo.
6: Io
7: capito?
6: Li adoro intanto, io li adoro, c'è mia figlia che mi ascolta tutte le mattine insieme a me quando la porta a scuola. Siete grandi.
0: Aspetta che realizza che tra 20 minuti hai esernia.
6: No, è dietro il mio studio, incredibile.
0: Capito? Aspetta un attimo, ma sei liberato un posto per avere così la disponibilità?
6: Assolutamente no, loro ti danno una serie di strutture, a me ne hanno individuato una a via Tagliamento esattamente dietro dove lavoro e sto andando 20 minuti
1: sicuramente perché qualcuno ha disdetto, disdice un bravo cittadino.
6: Non ne ho idea, però eccomi qua, sto andando, quindi dire prenotate prima, tutti prima.
0: No, quello che dice, ha un senso, però ecco, adesso tu andrai ma non ci sarà il medico e il medico oggi non è venuto.
6: Questo è chiaro,
0: l'infermiere non ti trova la vena, ti fa tutti i buchi.
6: Ciao, abbraccio.
8: Tanto quando chiamiamo il CUP sappiamo sempre con chi sta al telefono, sappiamo col dottore, sappiamo con l'infermiere. Purtroppo c'è una classe politica del merda.
0: Ragazzi, poi effettivamente quello c'entra poco, quello che risponde al telefono.
9: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Contesto anticiclonico anche questo mercoledì 9 settembre sul Lazio, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, clima ancora molto caldo, con temperature massime in diverse località attorno ai 32-33 gradi, ad esempio su Roma. La ventilazione è per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sul tratto costiero, dai quadranti meridionali. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Scopri come su radioglobo.it. voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: Te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
19: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Donne, donne, voi che eravate attizzate con il capezzolo di Alcaraz, che non aspettavate altro. Tra l'altro si è dovuto coprire per l'imbarazzo, cioè addirittura non poteva più mettere quella canottiera senza metterci una magliettina sotto, perché ste donne, capito, subito a fare le foto.
4: Vedi, si è distratto.
3: Sì, è normale. E quindi adesso purtroppo arriva la notizia che Carlos Alcaraz mi perde contro Shelton, ragazzi.
5: Sì, è fuori, è fuori dal, appunto, dal torneo americano Grande Slam. Restano tutti americani a questo, certo, punto, perché ha vinto Tiafoe nella notte, ha vinto Shelton, aspettiamo Khachanov contro Block e appunto Zverev, però certo. Alcaraz saluta. Era un po' prevedibile, Massimo?
3: Sì?
5: Sì, perché ritorna dopo 4 mesi di completa inattività e Shelton, devo dire la verità, è il primo vero test importante. Prima aveva incontrato, non dico mezze figure, però insomma atleti abbordabili.
4: Io l'avevo detto e c'ha il capezzolo un po' moscio,
3: sì.
4: Non mi do la deretta.
3: Vabbè, niente, purtroppo ecco, le donne sono tristi, ma soprattutto Alessio è triste di questa sconfitta di
4: insomma.
3: È vero,
5: Sì, perché l'ho appurato da te, che me l'hai detto che ha vinto al quinto. E io ieri mi ero giocato Shelton vince contro Alcaraz al quinto set,
4: ecco. E l'hai beccato
5: e l'ho vincentata.
3: Quindi nel momento della pausa mentre c'era la pubblicità stavo dando un'occhiata e dico: oh, Shelton ha vinto, ho sentito.
6: Dai,
3: ti hai capito come? È partito a fare il trenino.
4: Quindi oggi se beve,
5: dagli tutti là.
6: Vabbè, offri però.
5: E come no, ricarico.
3: Vai, vai.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Però ritorniamo a queste belle questioni di sanità leggermente lenta, ecco, diciamo così, nelle prestazioni, quindi a volte bisogna ricorrere al privato, a volte no,
5: sempre,
6: quasi sempre,
3: a meno che non sei come l'ascoltatore che ci ha chiamato pochi minuti fa, che ci ha detto che in 20 minuti gli hanno dato l'appuntamento, la cosa, vabbè, però quella è come,
4: analisi,
3: è come
4: però
3: vincere
5: le
3: la
5: analisi,
3: lotteria,
5: dai.
3: Però, quella però è come vincere la lotteria,
6: culo in faccia,
3: culo in faccia. Sì. È una patologia, cioè lui va lì per il culo in faccia.
6: Sì, ecco. sì,
5: la culosi.
3: Sì, va. Sentiamo gli altri. Vai.
7: Io sono stata fortunata. Ieri ho prenotato con il CUP una risonanza magnetica al ginocchio. E vabbè, non è urgente. Comunque a novembre, metà novembre. Anche perché se tutti vanno al privato, si trovano i posti all'ASL, al CUP.
3: Ah, ecco, ecco, per decongestionare
5: il controfenomeno.
3: Giusto.
6: Sì.
3: Vanno tutti al privato.
8: Non vi fate ingannare. Se chiamate lo stesso ospedale e chiedete la visita privata, ve la danno dopo 3 giorni. Il problema è quello che vogliono fare la privatizzazione di tutto.
3: Io l'ho detto prima, c'è qualcuno che forse vuole spingere il privato a discapito della sanità pubblica?
4: Noi possiamo anche decidere di non farci ingannare, però tant'è, non te lo danno,
3: esatto,
4: l'appuntamento.
6: Che fai, muori?
9: Ai Castelli Romani hanno chiuso 5 ospedali, ne hanno aperto uno quando la popolazione è raddoppiata. Che ridicoli.
3: Ragazzi, purtroppo le
10: più
3: cose...
10: che altro manca il personale sanitario. Quello manca
3: il personale, questo sì, sicuramente. Però secondo me, io continuo a insistere, secondo me c'è anche una volontà a spingere in un altro senso.
5: Beh sì, c'è anche il privato sociale adesso, no? Che è una forma di privato più economico, dove però è una formula roulette. Cioè, presente quella della vacanza che non sai dove vai? E lì non sai chi ti capita, il medico intendo, però paghi meno.
3: Manco dottore, dottorino.
11: Sì, vabbè, mo ho capito, mo io oggi mi sveglio e dico: oggi vado a fare questo e questo e questo e questo e questo e questo. A me quando succede una cosa deve essere il servizio, non dico subito, ma entro una settimana da fare tutto.
3: Entro una settimana di metà base, guarda.
4: No, ma poi, ma questa cosa di anticipare preventivamente, cioè hai bisogno comunque di una prescrizione, non è che vai dal medico e dici: senti, fammi un po' di prescrizioni che intanto me gioco, poi vediamo.
6: No,
4: cioè,
6: beh,
4: ci deve essere comunque una ragione, se no non te la fanno, giustamente anche.
6: Però la prevenzione è così, cioè
3: sì,
6: ti
3: .
6: Puoi schedulare tutto l'anno sapendo che ne so, noi donne dobbiamo fare l'ecografia mammaria,
3: esatto,
6: la mammografia,
4: sì, la prevenzione,
6: test,
4: sì.
3: Ci sono
6: quelle
3: alcune cose che effettivamente puoi mettere in programma, quindi insomma lo fai tempo prima e magari ecco riesci a non avere quelle tempistiche che sono poi, insomma, che ti portano a aspettare 7 anni in Tibet, tipo il film, capito?
4: Oppure proprio perché tutti fanno queste cose preventive, intanto le prenoto, poi non c'è posto per chi ha bisogno.
6: Anche.
3: Bravi, giusto.
12: Hanno tantissimi centri diagnostici privati che utilizzano personale sanitario del servizio sanitario
0: sanitario nazionale che chiedono a chi lavora in ospedale di non essere troppo efficiente, altrimenti il secondo lavoro da privati dopo la sera non possono andare a fare perché già ci ha pensato la sanità.
3: Hai capito?
4: Accusa gravissima, prendo le distanze.
3: Hai
4: però
3: capito?
4: Sono d'accordo.
3: Hai
4: però
3: capito?
4: Sono
3: d'accordo. Vedi come vengono fuori le cose?
12: Sì, ma questo non va detto che il medico lui si va a fare da sola l'analisi.
3: No, quello che è riuscito a prendere tutto in 20 minuti adesso.
13: Io direi mettere una base complotto, perché potrebbe essere anche che le cliniche private si sono messe d'accordo con questi dell'ospedale.
3: Guarda, già in sottofondo a base complotto, quindi anzi non, nemmeno la tolgo più, la lascio qua.
14: Ma perché non è mai capitato che prendi un appuntamento a distanza di un anno, ti prendi il giorno al lavoro, ti chiamano 3-4 giorni prima per dirti che il medico sta male e te lo rimandano di un altro 20 giorni?
3: Sì. Brutto, eh?
6: Questo
3: brutto
6: non mi è mai capitato.
5: Sì, a me sì. Adesso con la bambina al dermatologo, era il 4 di settembre, appuntamento preso da millenni e il medico stava male.
3: Dopo quanto te l'hanno...
5: No, me l'hanno ridato dopo una settimana.
3: Dopo una settimana.
15: Sì. Tanti piangono per la mala sanità, perché non riescono a prendere appuntamento, perché non c'hanno i soldi di andare al privato. Poi sui primi che l'estate si vanno a fare la meglio vacanza. Ma i soldi meglio spendere in se ci avete urgenza. Oh, andate a spendere al privato.
3: E se comprano il telefonino da 1.400 euro, diglielo.
6: Togliti tutti i diritti. Vivi di merda.
16: No, e niente, ho dato retta ascoltatore di prima. Ho prenotato tutto il possibile. Mo però che cazzo ci faccio con la visita all'Ovaglie il 21 maggio 2029?
3: Ma non era così, no!

0: Show on Radio Globo.
1: Ti devo correggere. Abbiamo scoperto, grazie all'acuta osservazione uditiva di Flaminia, che non è Partenope, è Papparia. Non dice Partenope.
2: Comunque Partenope è moglie di Ulisse, tra l'altro, no? Non era moglie di Ulisse, Partenope.
3: Io sono andato a vederlo, tu invece ti vai a vedere Willy il coyote.
4: Sì, sì. Ragazzino,
1: tutta la vita sì.
3: Non te regge.
2: Vatti a fare anche tu queste 4 ore di disinvoltura. Mamma mia, ragazzi, una cosa. Però bello, vabbè, dai. Allora, continuiamo a sentire qua le tempistiche che ci stanno arrivando su chi deve fare magari, ecco, una visita e attraverso il CUP prova con una tempistica che potrebbe essere magari anche, allora, andrebbe bene se uno fosse ancora in vita, già quello sarebbe accettabile, ma spesso te la danno dopo la morte, quindi sì, c'è poco da fare. Vai, ragazzi.
5: C'è un chiaro conflitto di interessi, perché lo stesso medico che può fare sia la professione privata che quella ospedaliera nel frattempo, secondo voi quando c'è da fare un esame in più dove vi proponete farlo?
2: Questo l'abbiamo già detto e sentito.
6: Io lo scorso anno, per un sospetto carcinoma renale, ho avuto l'impegnativa dalla mia dottoressa di venerdì, ho chiamato il CUP e il lunedì mi hanno dato appuntamento per un attacco con e senza contrasto.
2: Questo è un grandissimo risultato.
7: Comunque, regà, in tutto ciò vorrei ricordare che forse domani non è più la giornata più calda.
2: No, che vuol dire? Perché domani dovrebbe cambiare.
1: Caspita.
2: Sì, è vero. Allora, caro amico mio, hai tutte le ragioni del mondo. Purtroppo sì, da domani dovrebbe cambiare. Però purtroppo, siamo pure un po' contenti. Basta. C'è anche un po' rotte le scatole, no? Quindi va benissimo così.
0: Traffic News. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News. È l'ora di sentire qual è la situazione della viabilità.
8: Traffico in coda per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Aprilia, direzione Roma. Un altro incidente sulla carreggiata interna del GRA in colonna il traffico tra le uscite via di Boccea e Cassia. Ancora un incidente, questa volta sulla Flaminia, causa delle code registrate tra il GRA e via di Grotta Rossa verso il centro della città. Per questa e per altre notizie, tutti i dettagli su roma.luceverde.it.
0: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: On Radio Globo. Allora, sono andato a mettere la testa fuori dallo studio per sentire se effettivamente quello che ci ha detto il nostro amico sta accadendo. Domani non sarà la giornata più calda, perché da oggi arriva già la prima ondata di fresco, però sì. È ancora una cosa, insomma, leggera. Poi da domani invece dovrebbero arrivare fulmini e saette, ok? Quindi cambierà totalmente la situazione.
2: Quindi passiamo in modalità autunno?
1: Modalità autunno, sì. Quindi beh, preparatevi a cantare. Domani.

0: Adesso ce ne andiamo, ma con la promessa di risentirci domani. Tra poco Roberta Coletti. Passate una buona giornata. Ciao! Ciao.
1: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me. I'll be back.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri supermercati. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Garofalo pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
6: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
10: Le bombe della programmazione.
11: Una dietro l'altra.
10: Solo le migliori.
11: Senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco.
12: On Radio Globo.
13: All'Oasi c'è il sottocosto.
14: Sottocosto grandi marche.
13: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
14: Pasta alla Molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
13: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Solo le migliori in FM,
11: streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
16: Che bello! Mancano due giorni a venerdì, ragazzi, poi il caldo ormai alle ore contate. Due belle notizie, tanto per cominciare. Buongiorno.

0: Stai ascoltando Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Let's go.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, beh, io ce l'ho, sì, problemi. Devo andare al bagno, vado ovunque. È normale che poi il bagno di casa è sempre il bagno di casa.
3: Certo. Io una volta solo ho avuto un serio problema quando arrivi in ballo sulla barca a vela.
4: Sì.
3: Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
4: Cioè, nel senso, i problemi, non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, perché io non do più niente per scontato, signora mia. Allora, Barza 06 892 896, andiamo. Ecco, pensaci tu, va. Salvatore!
5: Buongiorno!
4: Sì, ben alzato.
3: Ciao, Salvatore!
5: Premetto che io mi sono cacato sotto in tutti i cimiteri di Roma.
4: Vabbè, adesso manca fa così, esordire così in questa maniera da distico elegiaco, mettiamola così, quindi un esametro, un pentametro, uno dietro l'altro. Prego, maestro!
5: Lo so, raga, io sono il tipo che se devo andare al bagno non guardo in faccia a nessuno, dove devo andare vado.
4: Sì, ma perché, cioè, perché nei cimiteri vai proprio?
5: Perché io all'epoca facevo un lavoro, agenzia funebre, e quando mi capitava di andare dentro i cimiteri, se dovevo andare al bagno ci andavo.
4: Ah, ma non è che quando la portavi a spalla e comunque ti allontanavi e c'era quell'assestamento con gli altri tre, no?
5: No, per fortuna no.
4: Ma dove ti mettevi quindi, diciamo, tra una lapide e l'altra?
5: No, andavo proprio dentro i bagni che tra virgolette fanno veramente schifo e facevo un po' tipo Spider-Man che mi attaccavo con le gambe e con le mani ai pareti e facevo quello che dovevo fare.
3: cioè questa puntata ha delle immagini veramente altissime.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Le vacanze sono finite, le scuse anche, ma su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati e dal 7 al 10 settembre con il codice BACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto. Ma solo fino al 10 settembre.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
7: Agri Family.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto
4: alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Definito anche come il volto dei nuovi Seth

abbastanza fissa nelle nostre playlist estive e anche quest'anno non è voluta mancare con questa meravigliosa bossa nostra Gaia, con riferimenti vari poi tra Brasile e Italia, dove è chiaro l'omaggio a Ornella Vanoni. Harry Styles,

che gioca con le parole qui in modo molto sensuale, anche pericoloso, tanto da voler fare una strage di cuori con questa Revolver. L'abbiamo sentita nella versione remixata da David Guetta e con la partecipazione di Lil Wayne. Qui era il lontanissimo 2009, così vado a memoria. 10:34

0: e vi terrò compagnia fino alle 14 del pomeriggio, come sempre.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
10: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto.
11: E al risparmio ci pensa Cash Globo.
10: Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.

Myself, altra voce che va a toccare subito la nostra sensibilità, non a caso è considerata una delle voci più emozionanti d'Europa, quella di Kamrad, per non parlare poi della sua, c'è ancora un nuovo singolo, Versian Spyro. Quante belle vibrazioni oggi, eh? Great Expectation su Radio Globo.

0: Soltanto 21 anni, sembra uscita veramente da un'altra epoca, altri tempi. Nuovo singolo per Sienna Spyro, questa Great Expectation su Radio Globo. Traffic News.
1: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global,
0: Traffic News. 7 minuti alle 11, amici. Allora, per voi che in questo momento siete in macchina, vediamo subito un nuovo aggiornamento. Arriva dalla redazione Lucio Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACE.
2: Sul raccordo anulare per un incidente, traffico rallentato dallo svincolo Appia in direzione Aurelia. Sul tratto urbano della 24, 2 chilometri di code da via dei Fiorentini alla tangenziale est, rallentamenti in entrata sulla Flaminia, la Cassia, sulla Salaria e sull'Aurelia dal raccordo in direzione centro. Per un incidente sulla Salaria, traffico congestionato all'altezza della località Santa Colomba, fuori dal raccordo in entrambe le direzioni. Per 2 distinti incidenti, rallentamenti in piazza San Giovanni di Dio all'altezza della circonvallazione Gianni Colenze e in via Anastasio II all'altezza di via Cardinal Tripepi. Da domani tornano le corse scolastiche, 53 collegamenti con circa 250 corse dedicate che collegano i quartieri a oltre 80 plessi scolastici della città. Le corse scolastiche nei giorni feriali sono 228 e si svolgono in entrata tra le 7 e le 10 e in uscita tra le 13 e le 15. E sempre sul versante trasporto per gli studenti, anche quest'anno è in vigore l'abbonamento annuale Under 19 a 50 euro.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
6: Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
7: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
8: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
9: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale Radio Globo. Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
11: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni. Sequenza bomba.
15: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
0: Mancano 2 minuti alle 11. Buon mercoledì da Roberta Coletti, insieme fino alle 2 di questo pomeriggio. Super car-

0: incontrate lì e poi vedete che c'è tutta la nostra appunto playlist ufficiale.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49€. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90€.
4: Renault Captur 2023 a 12.990€.
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990€ con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
14: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950€ a 199€ al mese, zero anticipo.
15: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900€. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Ma quanto mi piace trasmettere quella bella energia fisica attraverso il

0: caso in cui non lo sapeste ancora e nel caso in cui non foste nostri follower. Quindi vi invito ad andare su Instagram Radio Globo FM, mettere il segui anche su tutti gli altri social e poi lì vi guardate tutti i nostri contenuti, sono sempre molto interessanti, divertenti, così non vi perdete proprio niente della vostra radio preferita.
1: Terremoto, il terremoto!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tech.

0: Automat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
10: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
11: Conquistato le piste da ballo, ha conquistato il mondo della moda, pure Matteo Berrettini, adesso anche al numero uno tra le più suonate nelle radio. Peggy Gou, Woman su Radio Globo.

Allora, canzone che l'anno scorso era stata accolta molto calorosamente, appena uscita, sia dai fan che dalla critica, apprezzando sia questa sua performance vocale molto sensuale e contenuta, sia il sound. James Poole su Glo-

0: la radio che suona sono le migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
6: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Montemagnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Montemagnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale Radio Globo. Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra,
3: solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba,
4: tra poco
5: on Radio Globo.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming,
3: DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
9: Mancano 5 minuti a mezzogiorno, altre 2 ore insieme a Roberta Coletti in questo mercoledì.

0: vostro lavoro anche semplicemente in macchina.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: Dagli oggi, dagli domani, sono venuta a scoprire che la sua compagna praticamente l'ha conosciuta alla mensa del posto di lavoro.
4: Alla mensa del posto di lavoro, ecco. Esatto. Però beh, le cose, insomma, il fattaccio non avveniva nel momento della pausa pranzo, perché anche lei stava lavorando, no? Se lavorava alla mensa.
3: Sì, vabbè, poi può darsi pure che il fattaccio è avvenuto, perché ti conosci oggi, ti conosci domani, ti offro un caffè.
5: E dopo domani chissà che succede,
3: capisci? Cioè, quindi alla fine,
5: quindi mi stai dicendo che se tuo marito comincia a vestirsi meglio, si taglia i capelli, perché sennò si vedono i capelli bianchi,
4: profuma,
5: vuole farsi il trapianto, vuol dire
3: anche
5: che c'è un'altra,
3: 10 anni di meno la bella tizia quindi capito, lui
4: deve come stare... sottolinea questa cosa,
6: vabbè, se fa il cambio
4: vabbè, però giustamente bravo Alessio, ha sentito che ha detto, oh, se fa il cambio devi migliorare, non è che
6: vai peggio.
4: Coltellata che ti ha dato, non so se
5: Alessio, ma come ti permetti?
3: Va bene migliorare, però sì, poi quando cambi troppo te ne rendi conto, anche perché stavamo insieme da 28 anni.
4: E beh, allora c'ha ragione, pure basta. Allora beh, c'ha ragione, dai. Senti, e tu hai ricostruito anche tu un'altra storia oppure sei rimasta da sola?
3: Io non ho ricostruito nessuna storia.
5: Meglio.
6: Perché fai part time, fai la pausa pranzo.
4: Già, mamma pranzo, è vero. Sì, ti devi organizzare. No, vabbè, a volte meglio soli che mal accompagnati.
3: Bravo, esatto.
4: No, questa è una cazzata che ti sto dando per consolarti. Perché...
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
14: Oh my. My Car.
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
14: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Rilasciato all'inizio dell'estate, si è configurato sin da subito come l'antitormentone, però dal grande impatto emotivo, Canto d'amore, manga.

0: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenze e cielo sereno poco nuvoloso, ma soprattutto con temperature elevate. Il caldo continua a farsi sentire nelle zone interne, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però domani, soprattutto nella seconda parte del giorno, arriveranno acquazzoni e temporali, e man mano che arrivano porteranno aria più fresca. Dalla fine di domani si starà meglio, da venerdì temperature massime sotto i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Dopo quasi un decennio, quest'anno è tornato a riprendersi la scena musicale mondiale, orchestrando poi

Torino. Così si è presentato sul tappeto rosso, proprio sfoggiando questo taglio cortissimo, tinto di una bella audace biondo platino. Questa è la nuova hit di Ernia, che entra così dolcemente, e la sua canzone si chiama Dedica su Globo. Che nome dai d'un suo?

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Morning Show Live, quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV,
1: canale 91 del digitale terrestre, Globo TV.

volta sul potenziale in espresso, dove tutto poteva essere ma poi non lo è stato. Potential. Abbiamo risentito Sombra su Radio Globo.

0: emotiva. Allora, manteniamo sempre alta la concentrazione, amici, lo so, questo è un orario in cui il cervello va da tutt'altra parte, una pausa pranzo che ormai si sta avvicinando sempre di più. Mi raccomando, non mollate, noi ci siamo e la vostra musica preferita pure, ed è quella firmata Radio Globo Only the Hit.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Parti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
3: Supermercati Pim, Iperfamilia Cora, di risparmio, di qualità.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto
14: alla convenienza.
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
1: Solo le migliori. In FM.
11: Streaming.
1: DAB.
11: E sul canale 91 del digitale.

0: dovete assolutamente visitare la pagina news del nostro sito ufficiale radiobravo.it, perché lì trovate sempre tutte le anteprime e le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Per le cose dell'hotel, no? Allora io ci lavoro in un ristorante d'hotel.
4: Mm-hmm. Sì.
3: Una sera siamo andati a fare un ritiro per un servizio camera di una cliente, loro non c'erano.
4: Sì.
3: Raga, la valigia aperta, una decina di cazzi di gommati tutti lì.
5: Matteo!
3: No, non potete capire!
4: Aspetta, no, visto quello di cui stavamo parlando, ma cotti o crudi a sto punto?
5: Infatti parlavo di
3: La cosa bella, lei era il ristorante bagnato da noi.
5: Ma scusa Matteo, ma la valigia era aperta che voi l'avete vista?
3: Sì, aperta, tranquilla, là vicino al letto.
5: Vabbè, magari era una rappresentante.
3: Sicuro. Pure
5: ma al di là della rappresentante, però voglio dire, no, una signora o col suo compagno, chi che sia, che si divertono con dei falli di gomma, ma viva Dio, ma è molto peggio. Ma è molto peggio chi se coce l'uovo al tegamino sul ferro da stiro, che orrore.
3: Sì. Ma per carità, ma almeno chiudila.
5: Che
4: sennò Matteo si impressiona. Adesso Matteo, non ve l'ha detto, ma sta vivendo una vita di tormenti. Vorrebbe essere al posto della signora. Dice: dove prendo anch'io? Voglio la valigia, quella di un lungo
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite, le scuse anche, ma su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre con il codice BACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto. Ma solo fino al 10 settembre.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Agri Family!
7: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
9: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
10: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
12: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
13: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Se

0: In più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
4: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
7: C'è qualcuno che sta rientrando dal pranzo, sta arrivando comunque a destinazione. Rallentate che questa vi farà entrare meglio, col sorriso. Madonna!

che sta vivendo il momento di massima ascesa della sua carriera. Al momento è impegnata con il mastodontico The Art of Loving Life Tour, tour mondiale più importante della sua carriera, e poi gli occhi sono già puntati a Lollapalooza India 2027, dove lei l'ha già annunciato, ha confermato personalmente ai suoi fan che sarà appunto una degli headliner ufficiali.

0: invece raccontare di Natalie Imbruglia, perché lei poi ad un certo punto era diventata agorafobica e quindi
1: che
0: si nascondeva dalle persone. Sì, era presa dall'ansia, esattamente. Lei aveva un grandissimo successo, era ricca, però era infelice.
1: Però era ricca, quindi vuol dire che adesso non ha più nulla, no?
0: No, ascolta, senti cosa ha fatto. Perché lei poi, avendo origini italiane per via del padre siciliano, cosa ha fatto? Si è buttata sul cibo, sulla pasta. Lei ha mangiato, sì, la pasta, e poi a un certo punto è guarita da questa cosa qua.
1: La pasta Imbruglia,
0: ha
1: quindi
0: funzionato.
1: Esiste? Esiste il suo marchio?
0: Ma no, non lo so, questo
1: o si è
0: non
1: messo
0: l'ho
1: a mangiarla.
0: Curato. Sì, ma sì, certo.
1: Ah, io pensavo vendesse, avesse cambiato il business. Scusa, non l'avevo capito.
0: Beh, sai, no, che noi italiani siamo famosi per
1: la pasta. Certo.
0: Amiamo la pasta, la sappiamo anche fare. Vabbè, niente.
1: Gli unici al mondo, possiamo dirlo, perché quando vai fuori dall'Italia, quando provi a mangiare la pasta è molliccia,
0: esatto.
1: Ti si incastra tutti i denti.
0: Ah, e ci mettono poi tutta quella panna, quelle creme, le salse. Vabbè. Ragazzi, era soltanto una storia bella da raccontare, lei adesso è felice. Come lo è il nostro Jacopo Salieri di entrare, farvi compagnia. Io torno domani, ciao.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
7: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
9: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba,
10: tra poco
11: on Radio Globo.
12: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il caro vita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Solo le migliori. In FM.
10: Streaming.
9: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV.
14: 13:57 minuti, ciao a tutti, buon inizio di pomeriggio, io sono Jacopo Sagliani, possiamo dirlo che forse sta arrivando il freschino, sicuramente sta arrivando.

0: giorni. I'll be back.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
9: Radio ufficiale. Radio Globo.
10: Una ragazza fortunata, e peraltro è stata anche a Roma, ragazzi.

la canzone che l'ha fatta conoscere anche parecchio bene nel nostro paese l'anno scorso. Su Globo invece tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari, che si sono presi un anno sabbatico dai tour, ma sono pronti a tornare nel 2027 con già tutti gli stadi sold out. Questa è Sorry, scusa, lo siete.

0: Sheeran insieme a Khalid dal 2019, era Beautiful People su Radio Globo. 32 minuti dopo le 14, come è iniziato questo pomeriggio un po' così, un po' uggioso, almeno sul Lazio un po' uggioso dappertutto, eh? Però ragazzi, lo sapete, ci siamo noi a tirarvi sul morale con solo le migliori, ma soprattutto anche con un po' di caffè, perché secondo me a quest'ora ci sta tutto.
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, €1,29. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, €2,78.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: All'Oasi c'è il sottocosto.
14: Sottocosto, grandi marche.
13: Fino al 13 settembre, nell'ipermercato

0: Supermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
1: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
0: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
2: Back to the music! Ha conquistato anche

0: 14:53, lo sapete, quando ci avviciniamo all'inizio di una nuova ora significa che sta per partire un'altra sequenza bomba.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite e le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro, tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre con il codice BEC26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: Solo le migliori. In FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
7: Siete entrati anche nella nostra seconda ora insieme in questo mercoledì 9 di settembre. Ancora ciao a tutti. Sempre qua al microfono c'è Jacopo Saliani. Ma intanto per questo.

0: Lascia chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che ritorna domani con Roberta Coletti su Radio Globo, subito dopo il morning show.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The morning show is back.
3: Non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi insomma non ricordo bene l'orario di... Mi sembra che staccavi all'1:30 e riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
4: Spezzatissimo.
5: Ce n'era di tempo.
4: Cioè, andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
3: No, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo insomma all'appuntamento con la collega e ci vedevamo insomma per fratte. Si infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ci frega, che dai, tutta bello. Natura.
5: Beh, certo, è natura.
6: Vabbè, Flaminia, sì, se paghi un hotel, è inutile che vai al lavoro praticamente.
4: Se c'hai casa vicino al supermercato, meglio.
3: Tocca ottimizzare, no? Certo. Quindi.
4: Certo, in tempo di guerra.
7: Per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può...
5: Che ti frega, o trovi in campi.
3: Anche dalle parti di Villanova, va bene, sette ville, cose del genere.
5: No, sai qual è la cosa che sto immaginando? Sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento. Lei che è scarpe antinfortunistiche, la maglietta con la scritta del supermercato. Cioè, capito come? È bellissimo da vedere. Immagina due che si accoppiano così.
1: È tornato il morning show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Happy Family.
9: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
10: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
13: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
14: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Oh my car!
17: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Nuovo T-Roc.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Luglio sarà nuovamente in Italia, a Milano per la precisione. Summer è tornato su Radio Globo con My Body Isn't Ready.

0: be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto
12: e al risparmio ci pensa Cash Globo.
11: Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
13: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
14: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di

www.radioradio.com. Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: Guetta insieme a Teddy Swims and Tons and Dai, Gone Gone Gone su Globo. Ed è arrivato come sempre il momento di salutarci, sta per iniziare un altro appuntamento con Tutto Bloccato, noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 14. Ciao a tutti!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite e le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro, tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre con il codice BEC26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BEC26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Tutto bloccato
11: è offerto da
12: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
14: Basterebbe osservare la natura per capire che la vita è semplice e che bisogna tornare al punto di prima, in quel punto dove voi avete imboccato la strada sbagliata. Bisogna tornare alle basi principali della vita, senza sporcare l'acqua. Che razza di mondo è questo? Se è un pazzo che vi dice che dovete vergognarvi, dobbiamo tenerci per mano, ci dobbiamo mescolare i cosiddetti sani e i cosiddetti ammalati. Ehi voi sani, che cosa significa la vostra salute? Sono proprio i cosiddetti sani che hanno portato il mondo sulla catastrofe

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti, Marchetti, buonasera.
3: Marchetti,
2: ma quanto gli piace a lei sto baffetto da sparviero che si è fatto?
3: Gli piace proprio, sta sempre lì, si fa guardare. Da quando lei è andata a Ancona è diventato un tenerone, il nostro sparviero.
4: Presenti pure oggi, andiamo tutta bloccata!
5: A Roberta!
6: Allora, come sta andando su Tinder? Eh? Ti è stata giù, vecchia furbetta!
7: Arriva, ma io ho capito una cosa. A Roberto, è tornato.
8: Dai, tutti bloccati, ve stiamo aspettando. I sori Marchetti, quelli del quinto piano, no?
9: Avvocato! Oh lele, oh la la!
10: Ah, Roberto, sei ripreso la grande! Il sorriso è sempre bello, ma il baffetto
11: mi... Io Roberta t'avevo visto su Inge, t'ho scritto, mai risposto, evidentemente non sono il tuo tipo.
12: Vabbè, comunque sei il peggio, sempre addormentata così sembra di un altro, sembra più il peggio.

0: only on Radio Globo.
1: Insomma, Gio, chi è il nuovo conduttore che ha preso il posto di Tommaso, poi?
2: È quello de... te lo ricordi? Io il mare non lo sento.
3: Ma dai.
1: Ah, sì, ma chi era quel capellone depresso che ha fatto quella cagata con gli origami?
2: Bravo, bravo, lui.
1: Meno male che era in corto, parevano tre ore di martellate sui coglioni.
2: Pensa che io ero l'unico italiano della giuria all'Estonian Independent Filmmakers. Un po' capì come mi guardavano.
1: Te dice bene che t'hanno nominato dopo quello che si sono dovuti sorbì. Ma pure il radio te la fa prendere così a mano.
2: Pare di no, però ho fatto solo due puntate, staremo a vedere.
4: Allora, intanto quel cortometraggio mi portò a San Francisco in California, quindi facciamo poco gli splendidi. Grazie, ringrazio l'assistenza ovviamente per proiettare tra l'altro una fermo immagine di questo cortometraggio. Andatevelo a vedere, invece è molto profondo, si chiama Io il mare non lo sento. E allora invece andiamo a sentire tutto quello che possiamo, lo facciamo anche oggi a un'ora che non è mai un caso, signore e signori, perché piovono le colonne della Matrix qua, signori, perché sono le 4:04 stavolta di mercoledì 9 settembre 2026. Signore e signori, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, vi sta parlando Roberto Marchetti. Davanti a me, vestita di bianco come sottoscritto, Roberta Marchetti.
5: Buon pomeriggio a te, Roberto Marchetti. Eccoci qua, quelli del quinto piano, pronti anche oggi fino alle 7 per fare un po' di chiacchiere dei pianerottolo, di quello che ci piace parlare, insomma, tutti i giorni qua.
4: Cosa
5: che ci abbiamo lo di oggi.
4: Mamma mia, ragazzi, una scaletta. Abbiamo iniziato in maniera molto profonda poco fa e continueremo su quella scia.
5: Sì, sì, sì, soprattutto a inizio puntata.
4: E soprattutto scia.
5: Sì.
4: Soprattutto scia, ragazzi. C'è una scaletta veramente ricca. Ecco, una scaletta da scaricare.
5: Sì.
4: Ma non vogliamo anticiparvi troppo, signore e signori, ladies and gentlemen.
6: Dopo le dure parole denigratorie di ieri da parte del conduttore radiofonico Roberto Marchetti nei confronti delle sagre popolari, inevitabile il polverone mediatico che ne è scaturito. Anche varie enti, tra cui il CNSP, Comitato Nazionale delle Sagre di Paese, hanno denunciato il suddetto per diffamazione.
4: Ma non è vero!
6: Sono stati addirittura creati dei gruppi social ad opera di cantanti e musicisti contro il conduttore romano. Per citarvene uno tra i più seguiti, quello del famoso cantautore Marcello Zellanti e la sua band I Compari in Salopez, che conta quasi 1 milione di follower. L'indignazione collettiva ha smosso anche note personalità politiche.
4: Sì.
6: Addirittura il sindaco di Pienza ha bandito il Marchetti dalla celebre sagra dell'Aglione, dove era solito andare a mangiare i pici ad ogni ricorrenza.
4: Certo.
6: Forti anche le parole di Antonino Fuffolo, organizzatore della sagra della mozzarella ad Agerola, e vecchio commilitone del Roberto, che citeremo testualmente.
4: Sì.
6: Fagen un turn, o piatta a te porcellana, io spaccassi una capa.

0: città intera.
1: L'Angelus della Caselli oggi si affaccia così sul pomeriggio romano e non solo, perché ovviamente ti ascoltano non solo dalla città ma dal mondo.
2: Tutto il mondo.
1: Il famoso Urbi e Torbi.
2: Tutto il globo,
1: bel giochino di parole proprio. Non ci hai dormito per tirar fuori questo parallelismo.
0: Sono le 4 e 6, ha già dato tutto, Eliana Caselli, così.
1: A proposito di tutto, andiamo immediatamente invece a dare così un 5 a Tommaso Di Vito, anche oggi alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Grande assenza, giustificatissima, quella del feldmaresciallo Miriana Di Bartolomeo, che da lassù ci ascolta. No, nel senso che sta al nord e quindi da lassù sicuramente sarà collegata.
0: Sarà sicuramente sull'app a sentirci, certo.
1: E allora forza, come di consuetudine, non interrompiamo le nostre tradizioni e

0: troppo scarico questo trenino, eh?
1: Buonasera Roberto.
0: Benone!
2: Ciao Benone!
1: Aiuto!
0: Che succede?
1: Povero Benone, con 2 bicchieri di Perone al giorno, la notte non dormo, ragazzi.
0: Ci credo.
1: Dormo fino alla luna, poi da luna poi a voi a contare le pecore, ma non funziona manco per cazzo. Ecco. Che devo fare? Ai.
0: Allora, caro Benone, se non ce la fai a contare le pecore mentre dormi, affacciati, perché là vicino lì a Corcolle è pieno.
2: Anche perché ci ha detto che insomma se la passa un po' male in questo settembre, sì. Di certo non potrà contare le bottiglie invece che le pecore.
0: Bello.
2: Ma quello vuole.
0: Immagina Benone che sogna, no? Anzi, spera di addormentarsi e vede le peroni che saltano la staccionata. Che immagine!
3: Dai, Marchetti! Bisognerebbe fare una petizione per far cominciare questo programma 2 ore prima, sì. Perché io al lavoro dalle 2 alle 4, ma annoio.
0: Lo so.
2: Non fa allargate, però.
0: C'è Jacopo Seliani, comunque.
4: Salve, tutto bloccato. Stavo sentendo adesso. Signore che parla, non so chi è, scusatemi, non mi uccidete. Ma mi sono venuti i brividi e le lacrime.
0: Lo so, volevamo cominciare un pochino più profondi, appunto, però poi per dissacrare totalmente.
2: Sì, come facciamo di solito.
0: Marchetti, che c'hai oggi? Perché c'è la posa alla Lilli Gruber?
2: Mi
0: stai tutta di traverso, mi stavo.
2: Perché questo microfono è leggermente storto.
0: Ma si raddrizza!
2: E no, non ce la faccio, dopo ci provi te. E quindi sto così, capito? Il mezzo busto, ma di sbiego. Ma non sto male.
0: Il mezzo busto della Marchetti. No, perché finalmente mi accorgo che le tue prodezze, le tue quantità a livello di natura hanno anche una terza dimensione.
2: Certo.
0: Altrimenti io l'ho vista sempre solo da davanti.
2: No.
0: Una sorta di rappresentazione da Atlante a mappamondo oggi. questo passaggio così, da Mercatore a Colombo. Oh, non ci litigare con sto microfono.
2: Non so che cosa succede oggi.
0: Oh.
5: Non ho capito, ma chi so i sani? Qua siamo tutti matti.
0: Brava.
5: Tutti matti.
6: Ale, era un po' di tempo che mi scrivevo e mi sentivo, dai! Guarda che la bella Ceres!
0: Amico mio! Che invidia!
7: Ma ci sarà una coppia che in mezzo al traffico poi finisce nel fare
8: mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!
0: Ma non lo so, in mezzo al traffico adesso addirittura, magari qualcuno si è infratta effettivamente. Ma traffico anche oggi, cara Roberta Marchetti, non c'è, me lo sento, si sente nell'aereo.
2: Anche perché ce l'avrebbero già segnalato con i primi messaggi, invece non arriva niente neanche oggi.
0: No.
9: Dietro al centro commerciale di Valle Aurelia, alla Balduina, ha preso fuoco tutta la collina. Sono stati chiamati i pompieri, volevo avvisare la gente, perché è tutto coperto dal fumo. Tutta la Balduina è coperta dal fumo, ci stanno le fiamme alte attaccate ai palazzi. Speriamo che intervengano subito.

0: ma sa ghiaccio ieri sera.
1: Bravo Adriani!
2: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Marchetti, buonasera.
5: Buonasera.
4: Marchetti, mi chiamo Pagnottello.
5: Ah, Pagnottello.
4: Io sono un ortopedico, ho sì. risolto il problema suo e di Cleo. Ma prima di arrivare a questo volevo dirle che ieri io l'ho vista felice. Da quando mi è tornata lì da quell'Ancona Salerno, lei è riconoscibile. Sembra proprio così amoroso, tutto pieno di felicità, arriva così una ragazza che gli eleva la vita, ma gli dà il sorriso. Ho visto che avete pure magnato tanto, eh. Mi piace magnare. Quanto vi piace, Marchetti, infilza qua la forchetta. Bene. Comunque Marchetti, volevo dirle che io posso aiutarla con quel problema di Cleo, che la vedo che quando cammina un po' fiume che si scende non è dritta proprio, con quell'alluce valgo e quel piede a pagnottella. Bene, io Marchetti per lei risolverò tutti i problemi di Cleo. Mi chiami in privato e così l'alluce valgo e quel piede a pagnottella lo faremo diventare affusolato. Bene. Arrivederci Marchetti. Arrivederci.
5: Arrivederci.
4: Lei è il dio dell'amore.
5: Cupido, Cupido Marchetti. Sì, effettivamente io e la Marchetti ieri sera siamo stati a cena dal nostro amico Sabatino, che avete sentito anche in onda più di una volta qua a intervenire.
6: Sì, sì, e abbiamo dato giù.
5: Sì, poi l'ingresso è stato, parole testuali della Marchetti, arò una cosetta tra

0: La gente ci dava le offerte fuori. Pure, sì, sì. Tenga, buona donna, t'ha detto uno. La roba da matti, roba da matti.
1: Guarda, veramente. Oh, comunque non ci si crede. Ogni volta che vengo a cena con te, tutte le buone, insomma, no?
0: Buoni propositi
1: che mi metto in testa vanno a finire col primo bicchiere di vino.
0: Ma poi, ragazzi, dovete sapere, la Marchetti praticamente ieri è riuscita, perché come dice il nostro amico Marchetti, Marchetti, buonasera, l'Aquila comincia a urlare, cioè comincia a tenere un tono alto, spropositato, che non si accolla minimamente, non si, diciamo, adegua minimamente all'ambiente. Cioè parla da un metro dai nostri amici ristoratori, tirando giù, ha sfondato il muro del suono.
1: Ma quello è entusiasmo, capito? Siccome ero contenta,
0: l'Aquila.
1: Sono contenta, così. Infatti tu mi sentivi da fuori, sono a fumare, ti senti da fuori.
0: Sì, sì. Si sente, va, venivano giù gli affreschi tipo il terremoto alla Basilica di Assisi, ragazzi, una cosa.
1: E io fa così, dove vado mi faccio un po' riconoscere. Mi ha tolto la vita ieri, no? Sai perché ti ieri faceva l'imitazione del gatto che soffia?
0: Quando soffia, il gatto
1: così,
0: soffia.
1: Fallo un po'.
0: Quanto gli fa ridere sta stronzata! Quanto gli fa ridere sta cretinata!
1: No, ma fagli la faccia anche!
0: Lo so, ma sono molto gatto dentro.
1: Si vede che hai fatto io il mare, non lo sento. Capacità attoriali veramente di un certo livello.
0: È arrivata.
2: Ma raga, è tutto bloccato pure sul sito da Roma. Volevo
0: sì.
2: Vedere i biglietti per Roma Real Madrid. 55.000 persone prima di me. Vai!
0: Che poi adesso la coda
1: è virtuale.
0: Sostanzialmente virtuale, sì, quindi sì. Stai là con il simbolo del cantiere.
1: Però a questo punto era meglio fare ore e ore di fila come si faceva una volta, no?
0: Almeno chiacchieravi,
1: sì,
0: stavi
1: almeno
0: lì.
1: Almeno passavi il tempo.
0: Esattamente.
3: Adotta anche tu un Benone a distanza. Invia una piccola quota mensile per aiutare il nostro amico Benone a bersi le sue due peroni giornaliere. Adotta un Benone a distanza.
4: Comincia tutto bloccato!
5: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora ragazzi, scusate, così voglio risfruttare il mezzo radiofonico, perché devo dire che la magnata di ieri, la mangiata e bevuta di ieri sera, insomma, stamattina ha decisamente affaticato il mio scarico.
1: Che rifacce, dopo il matrimonio di Salerno, un'altra volta così.
0: No, diciamo che, ancora no, l'altro giorno erano, diciamo, dei manichi de vanga, adesso invece stamattina era un pochino tutta un'abbondanza tutta insieme, ma senza scendere nei dettagli, giustamente qualcuno è uscito adesso al lavoro, vuole trovare un ambiente tranquillo mentre accende la radio, però ecco, immaginate che poi tu scarichi, vuoi dare il secondo scarico e non c'è l'acqua. Succede un problema. Qual è il problema? È questo, che praticamente, quindi, cari amici idraulici all'ascolto, gentilmente se potete venirmi in soccorso, che può essere secondo voi? Cioè, praticamente tu scarichi, una volta che hai scaricato, non è che si riempie, senti l'acqua che fa e riempie la cassetta, praticamente fa un gocciolio lento, pli, così, è un piccolo sibilo.
1: Ma tu hai provato a vedere dopo quanto ti si ricarica l'acqua?
0: Non fa in tempo, perché ci vuole veramente una vita, immagina goccia dopo goccia.
1: Perché quello già dopo 30-40 secondi puoi riscaricare tranquillamente.
0: Esatto.
1: Se la cassa funziona.
0: Se funziona, sì, certo. Però è bello che ci ha fatto di botto, sta cosa è molto molto strana.
1: Ma non lo so, perché io ci ho avuto, ti ho detto, no, il problema quello anch'io con la Geberit, l'altro giorno è venuto l'idraulico, era rotto il galleggiante, però io avevo il problema opposto, cioè usciva in continuazione acqua dal water, perché non si bloccava al livello limite e quindi poi sgorgava in continuazione acqua.
0: Allora, quindi idraulico!
1: Adesso serve.
0: Poi capirai. No, ma perché io poi tra l'altro sto in affitto, potrei pure tranquillamente chiamo l'idraulico, che me frega, paga la proprietaria. Non sono fatto così. Cioè io vorrei far risparmiare anche la signora proprietaria, perché subito capirai all'attacco questi sono arrivati. Sì, cambiamo giù tutto il Geberit, ma mi sembra una scelta un po' eccessiva. Si faranno piccoli tentativi, non sono un artigiano, però credo così proprio a occhio, a naso.
1: Vabbè, quelli ti hanno detto il danno più grave. Quelli hanno detto vabbè, al limite cambiamo tutto e sono quattro danni tutti.
0: 210 più IVA.
1: Io ho pagato 90 per il galleggiante e la sostituzione.
0: Ma al galleggiante mi devi dare pure il sup con 210 euro. Cioè i remi, almeno vado lì, pagaio dentro casa.
1: Che ti devo dire? Però mi sembra un problema grave, da come lo racconti.
0: Ma secondo me è un po' una cretinata. Ho chiesto anche a Della Valle, che una volta mi dava sempre una mano, ma ha cagato de pezza stamattina.
1: No.
0: Sta struccia. Ormai si vede che c'aveva già lo smalto fatto da poco. La dice: non te ci vengo.
1: No, non si vuole certo sporcare mani. Là.
0: No,
1: poi è rimasto tutto così.
7: Il galleggiante, Robert, galleggiante.
0: Galleggiante.
1: Qualsiasi problema c'ha la Geberit, tu dici il galleggiante, sempre quello. Va. Vabbè. Ma... se quello te la capi un poco.
0: Ma sì, ma ripeto che non mi importa a me, perché tanto poi essendo in affitto paga la proprietaria. Però così mi sembrava un'accortezza, cerco di essere comunque una persona per bene.
8: Quanto mi piace la pucchiacchia.
0: Così, giusto per agganciarsi al cesso, ci attacchiamo con delle cose, con dei rigurgiti a caso. A proposito di cesso, continuano sui tra i reel le grandi considerazioni. Sentite questa, io tirerò fuori una piccola polemica su questo.
9: Tavoletta, su o giù, non è una questione di educazione, è una questione di salute. Quando tiri lo sciacquone a tavoletta aperta, l'esito è disgustoso. Il dibattito vero non è tavoletta giù o tavoletta su, è il coperchio. Quando tiri lo sciacquone a coperchio aperto, si solleva una nuvola di goccioline invisibili. Si chiama effetto aerosol. Quella nuvola non si deposita nel water, ma si diffonde tutto intorno, sullo spazzolino, sull'asciugamano, sull'accappatoio, su tutto quello che è vicino al water. La regola d'oro è coperchio chiuso sempre prima di tirare lo sciacquone.
0: Allora, a parte che io stamattina già ho fatto quel tipo di aerosol prima ancora di scaricare. Vabbè, adesso... Però, allora, lui dice, questo signor farmacista qua dice, bisogna, l'avevo già vista anche anni fa, anche sotto Covid, no? Dicevano, meglio, per carità, tu finisci a fare quello che devi fare, chiudi giù tutto...
1: E scarichi. Sì, me l'avevano detto, io poi devo dire che un anno fa me l'avevano detto sta cosa. L'ho fatta un paio di volte.
0: E non l'hai più riaperto.
1: E no... Infatti quando vado così.
0: Sopra certo. Coperchio, certo, così si schiaccia per bene.
1: No, poi non l'ho più fatto perché mi scordo, perché oggettivamente è molto più semplice scaricare appena è finito e non è che ti metti a tirare giù il coperchio.
0: Allora, scusate, io non so se voi la fate praticamente come i conigli o come le pecore, cioè a palline. Però a volte succede, spesso anzi, a volte che praticamente lasci, la firma sulla ceramica, no?
1: Sì.
0: Ma se io chiudo il coperchio, come faccio con lo spazzolone poi a pulire?
1: Dopo, riapri, guardi, pulisci e riscarichi.
0: Ma quando riapro mi viene fuori tutto l'aerosol un'altra volta.
1: Mamma mia, sì, comunque questa cosa dell'aerosol mi ha messo un'angoscia, perché in effetti il bagno non si può dire certo che è una parte pulita di casa, c'ha ragione lui, perché da quel water escono tutti, tutta questa robaccia.
0: Moriremo tutti adesso per una cagata.
6: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
10: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
11: Supermercati
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui. All'Oasi c'è il sottocosto.
13: Sottocosto grandi marche.
12: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
13: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
12: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
14: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Cari amici idraulici all'ascolto, gentilmente se potete venirmi in soccorso, che può essere secondo voi? Cioè, praticamente tu scarichi, una volta che hai scaricato, non è che si riempie, senti l'acqua che fa shush, e riempie la cassetta. Praticamente fa un gocciolio lento lento, plip plip plip, così è un piccolo sibilo.
1: Ma tu hai provato a vedere dopo quanto ti si ricarica l'acqua?
0: Non fai in tempo, perché ci vuole veramente una vita, immagina goccia dopo goccia.
1: Perché quello già dopo 30-40 secondi puoi riscaricare tranquillamente,
0: esatto,
1: se la cassa funziona.
0: Se funziona, sì, certo. Però è bello che ci ha fatto di botto, sta cosa è molto molto strana.
16: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Galleggiante ostruito.
21: Ma Marchetti, cerca a gare.
22: Roberta, se l'idraulico era bravo, cortesemente giri il numero, ce ne sapete?
23: Allora, la Geberit a volte si crea il calcare dentro e basta comprare un tipo un acido fatto apposta, la metti dentro e la pulisce. Quindi sicuramente t'hanno solato.
0: No. Solato di che? Ancora non ci ho messo le mani.
1: No, secondo me si riferiva a me che ho dovuto cambiare il galleggiante. No, ma non mi hanno solato, perché il galleggiante era effettivamente usurato. Me l'ha fatto vedere quando l'ha tolto, c'aveva la guarnizione sotto che non c'era più praticamente. Quindi c'era il calcare l'avevo già tolto.
0: No, ma se poteva di qualsiasi cosa, tu idraulico. Intanto stavi lì tutta impegnata cercando lo sconto con una posa.
1: Poi sai che mi è successo? Te lo racconto.
0: No, aspetta, che dopo! Che dopo! Ma che sei matta! Che è successo con l'idraulico? Signore e signori, alzate il volume! 16:27, momento memorabile! Questo è l'aneddoto degli aneddoti! Aneddotum aneddotorum!
1: No. Allora, praticamente sabato mattina è venuto l'idraulico a sistemarmi questa Geberit.
0: Sì.
1: E effettivamente c'era il galleggiante, l'ha messo nuovo, poi c'è un altro pezzo lì della Geberit che ha tirato fuori e era pieno di calcare. E mi fa: togliamo questo calcare. Quindi sono andato a prendere il prodotto anticalcare, l'abbiamo messo lì, l'avevo pulito. A un certo punto ha visto che anche dal lavandino del bidet c'era un po' di calcare, quindi lo svida, dice: togliamo il calcare anche qui. E quindi insomma abbiamo fatto una bella pulizia del calcare in quella mezz'oretta.
0: Perché la Caselli fa
1: Sì, perché capirai, io sto a prendere appunti. No, nel frattempo ho detto: no, scusate, visto che ci sto, svito il sifone della doccia.
0: Sì.
1: Perché anche quello usciva meno acqua. Ho detto: a questo punto ci sto, faccio una pulizia generale. Tu continua là, io faccio questa cosa della doccia. Quindi entro in doccia.
0: Brava,
1: svito
0: Giovanna,
1: il
0: brava.
1: Sifone. Nello svitare mi cade l'acqua addosso.
0: Vabbè, Marchetti! Ma signora Marchetti!
1: E quindi c'è stato un momento di imbarazzo, perché io ero con questa maglietta tutta bagnata e quindi sono andato di là poi a
0: cambiare. Con sotto niente, ovviamente, perché stavi a casa
1: così, capito? Un po' déshabillé. No, vabbè, sempre con un certo tono.
0: Ti attaccate le presine.
1: E quindi l'ho lasciato durato a cambiare, però c'è stato un momento un po' imbarazzante, lo ammetto, ecco.
0: Ma più per te o per lui?
1: Ma un po' per tutti e due, perché io poi mi sono messa anche nei suoi panni, poteva essere imbarazzante. Poi è stato delicatissimo, si è girato, ha continuato a fare il suo lavoro, io sono andata di là. Però sembrava l'inizio di un film con Vige Fenech e Lino Banfi.
0: Ma non solo, è pieno di video anche molto più corti che iniziano più o meno così. E magari non avevi soldi per pagare poi dopo.
1: No. pagato tutto, tutto.
0: E so pagato.
3: Roba davanti.
4: Ah, Robè, non è il galleggiante, sono i stronzi che ci butti dentro che attappano tutto.
0: Ma no.
4: Venite mangiati diversamente.
0: Scusa, ma io non è che la faccio sulla cassettina dove si riempie l'acqua, cioè la faccio comunque nel water. Ma roba davanti. Abbiamo iniziato alla stragrande.
16: Tutto bloccato su Radio Globo. Radio Station.

0: ragazzi, devo dire che Mestre, non avevamo mai sentito così tanto parlare di Mestre come negli ultimi giorni.
1: Veramente, gettonatissima dai giornali, perché c'è un fatto di attualità molto importante. In una scuola di Mestre, una scuola dell'infanzia ma anche elementari e medie, sono scappati, proprio hanno fatto il fugone tutti quelli della segreteria, cioè il personale scolastico ha abbandonato, ha chiesto il trasferimento in un'altra scuola, perché in questa scuola ormai ci sono solo studenti bengalesi. Sai, a Mestre c'è una comunità bengalese molto importante.
0: Come no, Venezia in genere.
1: Esatto, tra Marghera, insomma tutta quella zona là, e in questa scuola pare non ci siano più studenti italiani, quindi anche il personale ha chiesto il trasferimento, perché ha detto che così è troppo complicato, perché ci sono delle difficoltà proprio linguistiche con le famiglie di questi bambini.
0: Oh, grazie a Dio, adesso vengono fuori le difficoltà, adesso all'improvviso arrivano le difficoltà, perché uno in teoria no, si aspetta sempre che i ragazzi che stanno dentro una classe in Italia, cresciuti qui, parlino bene italiano, quindi tu possa comunicare anche con loro.
1: Il problema è principalmente con le famiglie, perché soprattutto lì in segreteria, no, dove appunto devi portare documenti e quindi parlare anche con queste famiglie, dice che è diventato impossibile. Quindi la nuova preside, perché è nuova anche lei, perché pure quella prima insomma penso si sia data, ha dovuto chiamare tutto personale nuovo con contratti di un anno, due anni, insomma quelli che non si potevano rifiutare di andare. Però c'è una situazione molto complicata di questa scuola in particolare.
0: E lo sarà sempre di più. Questo è solamente un anticipo, ragazzi. Poi bisogna che la realtà la osserviate. È inutile che noi facciamo sempre, a volte lo facciamo anche un po' per difesa, come quando c'è il volume troppo alto, no, della musica, le orecchie vanno in protezione. A volte facciamo finta di niente, ma non perché siamo degli imbecilli, ma perché dici, vabbè, dai, adesso esagerato. Invece basterebbe guardare, che ne so, in Inghilterra, cioè, ce l'hai delle nazioni dove intanto stanno già in anticipo. E quindi magari aggiustare il tiro quando siamo ancora in corsa.
1: Beh, effettivamente già a pensare, no? Ormai più di 30 anni fa, quando andavo alle elementari io, alle medie io, il concetto di multiculturalità c'era, ma era ben distante rispetto a quello di oggi. Cioè, io ad esempio mi ricordo in classe mia alle elementari, ma anche alle medie, non avevo nessuna persona di un'altra nazionalità.
0: No, ma scherzi.
1: E adesso invece, soprattutto nelle scuole pubbliche, vabbè, adesso il caso di Mestre è un caso estremo, però sicuramente anche a Roma in tante scuole pubbliche c'è una presenza, no, multiculturale molto più impattante rispetto anche 10 anni fa, immagino.
0: Che poi è giusto dire multiculturale o multietnica? Perché sono due cose diverse, attenzione. Cioè lì non ci dovrebbe essere dentro la scuola italiana un multiculturalismo. C'è una cultura che è quella italiana che viene dalla scuola trasmessa ai ragazzi. Poi invece il multietnia è un altro discorso. Presente che sto a studiare antropologia.
1: Infatti te lo dico.
0: Questo è l'anno, sappiate, è l'anno dell'antropologo.
1: Sento, sta bene fuori.
0: Perché c'è differenza. No, perché è giusto anche parlare per bene.

0: sia noi qua in studio che anche con gli ascoltatori, prima che arrivino con le valanghe, tutti a casa vostra, oppure quell'altro, sì è giusto, tutti qua invadeteci ancora di più. Oh, quindi 06 89 28 996, vogliamo effettivamente cercare di capire se quello di Mestre è un caso isolato o se è sempre magari sempre di più, sempre più frequente anche a Roma o nel Lazio, insomma da dove ci ascoltate, un fenomeno in crescita, quello appunto di altre etnie che poi non è che dici si integrano, perché se i professori sono costretti a scappare perché non c'è comunicazione, comincia a diventare un pochino uno sgambetto a quello che si sognava. Detto questo, io penso, tu dicevi non c'era nessuno, da me c'era già ecco lì era cultura diversa, quello più straniero veniva da Palomina Vecchia, che è comune di Falconara, invece per Palomina Nuova, dove sono cresciuto io, è comune di Ancona, e
1: quindi proprio una distanza siderale,
0: capisci?
1: Certo,
0: c'era la povera Paola, Paola Moroni, Paola Moroni, una che veniva in classe con noi, insomma anche più se viva, me lo auguro di sì.
1: Poraccia Paola Moroni,
0: oh, tanto morono le pecore, pure la Bacchi,
1: da tua ci auguriamo che ancora sia tra noi,
0: che non sia tra i Bacchi,
1: la povera Paola,
0: la povera Paola veniva da Palomina Vecchia. Io dico, ma chissà dove sarà sta Palombina Vecchia? Guardavo là verso ovest e secondo me c'erano dei mostri marini che venivano su da là, non pensavo ci fosse della civiltà, e poi invece era così.
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso, ma soprattutto con temperature elevate. Il caldo continua a farsi sentire nelle zone interne, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però domani, soprattutto nella seconda parte del giorno, arriveranno acquazzoni e temporali, e man mano che arrivano porteranno aria più fresca. Dalla fine di domani si starà meglio, da venerdì temperature massime sotto i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: E te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto,
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
17: C'è sta tanto traffico sulla Flaminia uscita Roma tra Grotta Rossa e Saxa Rubra per un grande incidente. E con ciò volevo salutare il mio amico Fabio che sta in fila in mezzo al traffico.

0: Radio Globo.
1: Perché con la scusa del multiculturalismo stanno adottando una sostituzione etnica di un paese demograficamente morente.
2: Vabbè ragazzi, evidentemente la natura si ribella, la natura si equilibra e va, ma che ve frega, tanto a breve non ci saremo più. No. Che vi importa? Sì, lo so, qualcuno potrebbe dire, lo so, ma c'ho i miei figli, i miei nipoti. Se la caveranno, ognuno se la deve cavare.
3: Ma poi se non facciamo più figli, la colpa è pure nostra, eh? Mettiamoci all'opera e via.
2: Sì, non è solo quello del discorso di quanti figli ci sono o meno. È proprio che comunque molti si lamentano. No, perché vedi qua così adesso noi eravamo. Adesso rivengono fuori le radici cristiane. Ma se le chiese sono vuote, anche quello è un campanello. Inutile che adesso mi fate tutti i cristiani quelli con la spada, perché la spada è nel cuore, come diceva Mal. Allora,
3: che riferimento, tipo Mario Riccardi
2: e la sua orchestra. Allora, signore e signori, 16:43 di mercoledì 9 settembre, 99. E allora da 99 andiamo a nomen omen, ossia Eliana Caselli.
4: Sozia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skill.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, attenzione, signore, signore, perché è carichissima. A parte che c'è un Tommaso Di Vito che si è appena alzato dalla sua postazione e sta là cercando di regolare la telecamera verso la Caselli.
2: Sì.
1: Ma non è il problema tuo, Tommy, che non riesci, è che è proprio difficile inquadrare quell'entità lì.
2: Sfuggente. Un po' così, fumosa.
1: Sempre riferimenti a caso proprio.
2: Comunque,
3: che dici, Ile?
2: Allora, a me sul mio TikTok sta girando un po' sto video della dottoressa Tupini che mi ha catturato, è molto sì, lei
3: molto brava.
2: brava, poi mi commuove sempre, non
3: sì.
2: so, sarà che c'ha ste fattezze da nonna, vabbè, che carina e quindi
1: ha detto da nonna, mica da stronza. Perché ti scandalizzi tu?
3: No, io da una vecchia
1: praticamente. Ma è vecchia, sì, è vecchia,
2: 25 anni non glieli darei, però
3: vecchia, ma è proprio per questo, anche
2: saggia,
3: molto saggia,
2: è saggia, è saggia, e ha fatto un ragionamento interessante sulla timidezza. Vogliamo agevolare l'RVM?
1: Ma che è RVM adesso? Non ti inventare cose inutili.
4: Un altro segno di malessere da parte dei figli è la timidezza. Io ho visto bambini molto tranquilli, disinvolti, eccetera, cambiare da un giorno all'altro e diventare assolutamente timidi. E il genitore che faceva, io non capisco perché è cambiato così. Indovina, la timidezza non esiste. Timidi non si nasce, si nasce estroversi o introversi, non si nasce timidi. Ma l'introversione non è timidezza. L'introversione è il piacere di stare più da soli che insieme agli altri. Il che non vuol dire che non vogliano stare assolutamente insieme agli altri, ma che difficilmente stanno bene con gli altri. Se trovano però la persona con cui possono parlare delle cose che gli interessano, gli introversi parlano volentieri e molto a lungo con gli altri.
1: Quindi i timidi, cioè timidi non ci si nasce.
4: Altrimenti non sono portati a parlare tanto per parlare, come fanno generalmente gli estroversi. Quindi se un bambino è timido vuol dire che è stato intimidito, che qualcuno gli ha messo paura. Non è timido perché è nato timido, non si nasce timidi, non si nasce paurosi. Ripeto, si nasce più introversi o più estroversi, ma non è paura. Se hanno paura vuol dire che qualcuno gli ha messo paura. Quindi quando qualcosa è strano nei nostri bambini dobbiamo chiederci perché, che succede, che cosa ha, se qualcosa è cambiato nella sua vita.
1: Allora, intanto volevo ringraziare Ileana Caselli per questo grande contributo. Sono non stupito, perché alla fine facciamo sempre i cazzoni, ma alla fine hai anche tu una grande profondità. Perché ti ha catturato? Volevo farti questa domanda. Perché tu, ecco, c'è del personale in mezzo?
2: Sì, beh, certo, sicuramente un po' ci vedo anche qualcosa di mio, perché è normale, insomma, mi ricivedo un po', però effettivamente se uno, perché uno pensa alla timidezza, magari la tratta o comunque la percepisce come una caratteristica anche
1: innata
2: è un tratto della tua personalità. E quindi se la percepisci così, effettivamente arrivi poi ad accettarla,
3: sì,
2: ad un certo punto, cioè agisci per accettarla in qualche modo. Invece se la percepisci come qualcosa che ti è capitato a seguito magari di relazioni, cose, situazioni, magari l'affronti un po' più con l'approccio della guarigione, o comunque,
3: cioè,
2: insomma,
3: puoi modificarla,
2: la puoi
3: lavorare.
2: Sì.
1: Allora, lei all'inizio, la psicologa qua, la Tupini, si rivolge, no, come se si rivolgesse in questo audio, cioè in questo video, ai genitori, no?
2: Sì.
1: Dice, non è che, allora, non sono nati, i vostri figli non nascono timidi. Evidentemente andate un pochino, senza stupirvi, dice, com'è che mi è diventato timido all'improvviso? Perché sei intimidito, cioè ha avuto comunque magari un leggero trauma, che a te magari non sembrava un trauma, a te adulto,
3: magari,
1: no?
3: Neanche te ne sei reso conto, no? Che
1: esatto,
3: gli hai detto quella frase in un modo in cui lui l'ha percepita, appunto, in qualche modo dolorosa, e quindi, no, per reazione non la dice più quella cosa. È interessante, eh?
1: Esistono, magari all'ascolto, genitori che si ritrovano effettivamente dei figli timidi, che non si buttano, o che sono diventati timidi all'improvviso e stanno lì adesso a ragionare su che diavolo avremmo detto o fatto, oppure che diavolo sarà successo, perché non necessariamente la causa è da ritrovare o ricercare all'interno delle mura domestiche, probabilmente anche banalmente fuori.
3: Sì, magari a scuola, o con gli altri amici, o i genitori di un amichetto da cui era andato a casa, assolutamente, possono essere tante le motivazioni.
1: Ecco, qual è la reazione poi, quindi, cari genitori all'ascolto? Cioè, dici, speriamo che si riprenda da solo, ma sì, tanto dopo cresce, vedrai, poi si butta. Quando va all'università, magari vedrai, cambia tutto. Ah, quando ti sposi non ti ricordi più. Ecco, ci siamo, i contatti ce li avete. Siamo qui anche un po' più profondi.

0: intanto un messaggio di servizio. Signore e signori, cominciate ad affilare la Globo WhatsApp. Non per i grandi temi di cui stiamo parlando, ma perché è arrivata Laura Frazzetti Lombardini. L'ho vista qua dal vetro. Quindi ancora non ci sente, mi raccomando ragazzi, tornerà con le sue buone maniere, mi raccomando, dategli sotto.
1: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Andiamo intanto da Daniele, benvenuto a Radio Globo.
2: Buonasera, belli.
3: Ciao Daniele.
0: Vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Daniele.
2: Niente, io il mio pensiero riguardo al fatto dei bambini timidi, introversi.
0: Sì.
2: Io almeno ormai sono arrivato a 40 anni, vedendo i miei amici che hanno figli. Io ho fatto caso sempre che stanno su sti cellulari. Secondo me questa è la causa principale, insomma, il fatto che li vedo molto chiusi, mi dà quell'idea.
3: Ma forse perché li vedi piegati appunto sui tablet, sui cellulari?
2: Sì, non hanno più espressioni visive. Io mi ricordo, cioè, mi dà st'idea. Io da bambino, insomma, stavo sempre con gli amichetti a giocare a pallone. Quella è una questione di socializzare. Ma
0: quello
2: secondo
0: sì,
2: me è una questione proprio di massa.
0: Quello
2: secondo
0: sì.
2: me è una questione perché non vogliono unire, non vogliono. Purtroppo l'unione fa la forza. E l'obiettivo maggiore, secondo me, è quello di dividerci.
0: Ma adesso senza andare a ricercare grandi sistemi. No, vabbè, ci può stare, tutto ci può stare, però andiamo proprio sul punto, quello di oggi. Cioè, tu dici, adesso potrebbe essere il fatto che siccome c'è questo individualismo, no? Quindi ci si rinchiude magari in uno schermo, magari i ragazzi, quindi i bambini, poi i ragazzi, hanno meno coraggio di buttarsi in situazioni anche banalmente sociali.
2: Secondo me sì, questa sì, è la causa principale, è fatta apposta, ripeto.
0: Però c'erano pure prima i timidi, mi ricordo quando ero ragazzino, io ero il classico estroverso, però e a volte comunque ho una timidezza, ma la mia è più per paura di un giudizio, ma grazie a Dio, perché ci ho costruito una carriera. Quindi,
2: sì, Roberto, sono d'accordo, però a vedere 4-5 bambini che stanno vicini, tutti e quattro col cellulare, che non si guardano in faccia.
0: È orribile.
2: Non mi piace.
3: No, ma è bruttissimo, certo. Daniele, però magari non è necessariamente legato alla timidezza, cioè non è che stanno sui cellulari perché sono timidi, stanno sui cellulari perché ormai si sono abituati.
2: È un cane che si morde la coda praticamente.
0: È orribile. Traffic
4: News. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
3: Adesso il traffico alle porte di Roma e sulla diramazione sud per un incendio adiacente alla sede stradale. Ci sono code tra San Cesario e l'Autosole in direzione Napoli. Incolonnamenti in uscita da Roma su via Flaminia per un incidente avvenuto tra via Cassia e Grotta Rossa. Proseguono i lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso fino al 15 settembre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5:30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense. Per il trasporto pubblico. A partire dalle 21 è chiuso anche il sottopasso che dalla Flaminia porta verso Viale Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle ore 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Per altri aggiornamenti sul traffico c'è il sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
5: Porca pupazza, è ritornata la Pranzetti mortaccini proprio. Non vedevo l'ora di farmi ribrasare i coglioni durante sto primo giorno di rientro dalle ferie, guarda.
3: Sì, proprio lei.
0: Esatto. Oh, mi raccomando, adesso però le cartucce tenetevele per tra un po'.
6: Dopo sta chiamata ho capito che se io posso cambiare
0: tutto il mondo.
6: E voi potete cambiare?
0: Sì.
6: Tutto il mondo può cambiare! Sì. Adriano!
1: Tutto bloccato, torna tra poco
7: su Radio Globo.
1: Wait for me.
7: I'll be back.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
9: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
10: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
12: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
14: Supermercati PIM, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
15: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro.
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
1: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Precisi le 5 in punto, signori, il 17 di mercoledì 9 settembre 2026. E allora si entra nella

0: quanto mi piace la pannocchia.
1: Dai e bomberoni!
2: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
3: Sono gusti.
4: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando?
6: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
3: Ma in fondo che cos'è la dignità? Che cos'è? Che cos'è l'eleganza? Che cos'è il portamento? E non intendo solamente quello di una postura, intendo portamento dell'anima, anzi, dell'animo. Signore e signori, alle 17 un minuto! Avevo già un pochino preannunciato.
7: Sì.
3: Lei ci sente?
7: Io mi sento.
3: Lei si sente?
7: Oddio!

0: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
1: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
2: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Ben trovata, gentil Laura. Ci tenevo a ringraziarla vivamente per i suoi preziosi consigli, perché devo ammettere che non essermi presentato per la prima volta in maglia della salute e costume slip al pranzo di Ferragosto organizzato dai vicini mi ha fatto sembrare come se stessi dando un'importanza maggiore all'occasione. Certo, a fine pasto, dopo il quinto sesto mirto, il peto mal mascherato con un movimento brusco della sedia si è verificato, ma le prometto che continuerò a lavorare sopra.
4: Allora, ovviamente dopo questa separazione, chiamiamola così, estiva, c'è gente che ha studiato, ha ripassato tutte le tue grandi i tuoi grandi insegnamenti. Bentornata Laura Presenti Lombardini.
5: Ciao, sono veramente felice, sinceramente felice.
6: Ne siamo anche contentissimi di averti qua nello studio 1 di Radio Globo. Laura, non potevamo fare a meno di te neanche in questa stagione.
5: Allora, grazie. E quando arrivavano i vostri messaggini quest'estate, io comunque ancora prima di ascoltarli, perché mi mandavate i vocali più di 20 secondi.
4: Ma voglia.
6: Ti ho detto pure bene.
5: Bravo.
4: Certi podcast.
5: Però ridevo ancora prima di ascoltarli, per cui felice davvero, grazie.
4: Bello. È un momento di alta felicità. Sì. Per chi magari non così si dovesse essere affacciato oggi.
5: Ma chi sono?
4: No, ma certo, ma chi siamo tutti? Perché magari qualcuno adesso così di passaggio, no? Sta così, che ne so, sulla A1, sta venendo da nord verso sud, sta prendendo come una tangente, diciamo, la capitale, e sta così, casualmente è caduto su Radio Globo. Ecco, questo programma si chiama Tutto Bloccato, appunto la radio è Radio Globo, ma c'è scritto anche sull'RDS della vostra sicuramente autoradio. Però abbiamo, ecco, dei grandi amici, e lei è una di queste, una persona, diciamo, molto elegante, una persona che è famosa per insegnare le buone maniere, e da cui dovremmo trarre vantaggio per vivere in maniera più civile ed elegante.
6: Sì. Per ingentilirci.
5: Dov'è l'inghippo? Roberto, è Roberto. Dov'è l'inghippo? Fatemi subito una domanda, vediamo se sono pronta, se sono allenata.
7: Ma avete notato che sì, i personaggi più c'hanno i sordi e più c'hanno i cognomi lunghi o doppi cognomi, cioè e De Laurentiis Marchini e Pranzetti Lombardini, ma come funziona? Cioè, te li aggiungono in banca quando raggiungi un certo plafond?
6: Può darsi.
4: Probabilmente.
5: No, io come sono funziona? Laura Pranzetti soltanto, nata Laura Pranzetti, poi al primo libro di Galateo, di Buone Maniere, l'editore, che era Feltrinelli, lì mi dice no, lei deve avere il doppio cognome.
6: Ah, sì?
5: Ho detto, ma io non sono nobile, perché il doppio cognome, spieghiamolo, ce l'hanno di solito chi vuole tramandare la casata, che non è il mio caso.
4: Cioè, quindi allora... anche il giocatore della Lazio, Romano Floriani Mussolini?
5: Su Mussolini forse.
4: No,
5: pensavo
4: fosse solo per
5: non
4: nobili.
5: Lo so.
4: Cercavo di mettere in pratica subito quello che hai detto. Vabbè. Vedi come ti ascolto?
5: Comunque, e questo mi è rimasto, diciamo, come personaggio pubblico. Sennò
6: è preso Lombardini, che è il cognome di tuo marito.
5: È il cognome di Marcello, che è molto più bello di Pranzetti.
6: E quindi perché
5: trovo volgare.
6: Perché fa più figo, quindi il doppio cognome.
5: A parte che se mi presento Laura ormai, però mi devono dare del lei.
6: Su quello non transige.
4: Decido io. Tra l'altro, ripartiamo dai fondamentali, quindi non piacere Laura, ma solamente Laura.
5: Laura è un bel sorriso senza occhiali da sole scuri, perché ci deve essere lo sguardo e magari un sorriso, perché come vi ricordate dall'anno scorso, il sorriso sprigiona i neuroni a specchio. Sorriso attira sorriso.
4: No, io pensavo a una cena con la cicoria. E se a quel punto
5: se sei amico da
6: si
5: parte
6: dice?
5: No, da parte, non in pubblico, nel senso, togliti che hai il dente verde. No,
6: ti prendo da parte, se
5: sì,
6: lo dico.
5: Oppure fai un piccolo segno e l'altro con la lingua inizia a cercare di toglierlo.
6: Roberto,
5: ti prego.
4: Non ho fatto niente. Vostro onore, sono ancora innocente, ancora. Bene, signore e signori, quindi come avete capito, abbiamo un sacco di materiale per ripartire anche appunto con Laura Pranzetti Lombardini.
8: Buonasera, dottoressa Laura, ben trovata. Dai, Laura!

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Ferma Franzetti, non mandini, ferma! Che è partita con la testa, con un headbanging! Ferma! Sta pogando la Franzetti, non mandini, che mi poga dentro lo studio! Fermata, è impazzita!
2: Sì, è tornata carica a pallettoni anche lei, eh?
1: Sì. E tra l'altro è tornata adesso, hai sconvolto, cara Laura, hai sconvolto là dietro nei meandri dell'assistenza, dicono: ma c'è un problema, forse alla camera hanno messo un filtro, no, la camera da letto, la videocamera, sì, hanno messo un filtro, qualcosa, perché o sei abbronzatissima, è così, ragazzi, sì, è scurissima.
2: No, scurissima, no, ma mica è un abbracciante la nostra Laura Franzetti Lombardini.
1: Hai un Franzetti Lombardini.
3: Diventa un pochino doratina.
2: Sì. Dove sei stata quest'estate? Così dorata.
3: Ho fatto cose, visto gente.
2: Sì,
3: Stata soprattutto in Salento e poi in Liguria.
2: Ah, ok.
3: E poi un po' in Provenza e poi un po' in Svizzera.
2: Ha girato mari e monti.
3: No, soprattutto mari è stato.
1: Sì, beh,
2: certo. Nelle varie dimore estive che ha Laura.
1: Allora, è così. Lei dice di no, dorata. A parte che costa mai più Doraemon che dorata, però. Però
3: è azzurrina.
1: È azzurrina.
3: Appunto, puffo.
1: Come il fantasma.
3: Ma quello. Sarai tu un puffo.
1: Ci sarai, esatto. Se vai puffetta, dai, mettiamola così. Puffetta. Allora, no, perché è così dorata. Che effettivamente è arrivato prima un audio, ho detto: ah, vedi, ecco perché è la Franzetti questa.
4: Sacrifici si vuole! Fai sacrifici!
1: Lei poi.
3: Ma è una vita di stelle.
4: Sacrifici si vuole!
1: Si vuole.
4: Fai sacrifici! Io da tanto tempo che faccio sacrifici!
1: Ecco, libera gentilmente, cara Franzetti, libera i tuoi schiavi che hai chiuso ormai nelle segrete.
3: Buon uomo, parliamone. Nel senso, problemi a casa, problemi a scuola. Cosa gli è successo, poverino?
1: Non lo so.
2: Sentito che ha detto Laura,
1: sì,
2: che la si è persa questa, ha detto una vita di stenti.
1: Certo, immagino la difficoltà. Perché io ho in mente che quando lei si sposta dalla.
3: Pensavo si spoglia!
1: No, da. Franzetti,
2: siamo già così.
1: Si sposta dal Salento alle Svizzere. Si sposta. Perché mi immagino veramente tutta una servitù vestita appunto di fine Settecento?
3: Hanno la livrea e basta. La livrea e basta, i guanti bianchi.
1: I guanti bianchi.
2: Beh, non ci scordiamo che Laura Franzetti Lombardini, io questa cosa non la dimentico, al suo matrimonio fece arrivare delle ostriche direttamente dalla Bretagna con un volo privato.
1: Un
3: eravamo in pochi.
2: Certo, pochi intimi. Che fai? Non fa arrivare un jet.
1: Però tutte le immagini di livrea e guanti bianchi dentro una macchina molto elegante. Io ho proprio invece l'immagine dei cappelli tipo Mozart, capito? Un po' quelle triangolo.
3: Quanto ti piace questa immagine?
1: Sì, ma immagino sta carrozza ferma lì davanti alla reggia in Salento e piano piano che vanno su.
3: Cucchiere.
1: E dopo, che ne so, tipo Goethe, capito? Sta lei così ad annotare le nefandezze dell'Italia povera.
2: Ma secondo me non si discosta troppo dalla realtà.
1: Ma certo.
3: Sapete che ho vissuto però 20 giorni con gli abiti dei Bridgerton originali. Si chiamava 1821, un amore da favola, ed era un reality storico in cui io facevo l'istitutrice, per cui avevo quest'abito di seta verde, i capelli tutti tirati, dei tacchetti orribili.
2: Un gioco di voi ricchi?
3: No, tesoro.
2: Che fanno? Quelli vanno lì, si vestono.
3: Partecipavo a un gioco dove ero l'istitutrice e c'erano dei ragazzi con qualche problema. C'era anche un porno divo, tra l'altro.
1: Ecco, lo sapevo io, tanto sarebbe arrivato.
3: No. E quando mi ha salutato a fine riprese.
2: Oddio.
3: Mi ha abbracciato, ero imbarazzatissima.
2: Stupita, rimasta.
3: C'era anche la ragazza del poliamore, la prima volta che mi hanno spiegato cos'era. E poi c'era l'escort, c'era ragazzi di buona famiglia, c'era un cast bellissimo.
2: Sì, diciamo che noi a Ferragosto giochiamo a gavettoni, loro fanno questi giochi qua. Capito?
1: Loro giocano a Eyes Wide Shut praticamente. Già me la immagino, a un certo punto in mezzo, trum, che cade giù il vestito, tutta nuda là in mezzo.
3: Avevo il corsetto.
1: e attorno tutti con le maschere. Fantastico, ragazzi. Abbiamo veramente, veramente riniziato con Laura Presidente Lombardini nel migliore dei modi. Ovviamente, se avete delle curiosità che magari possono essere state scaturite da quest'estate piena di matrimoni, di situazioni in cui serviva un pochino di, ecco, di bon ton, un pochino di buone maniere,
3: formalismo.
1: Di formalismo, ecco, potete riversare le vostre curiosità anche qui. A tutto bloccato.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Il terremoto! Corri!
6: Aiutateci!
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
12: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
13: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
0: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Lui è un esibizionista.
19: Ho sognato con Marchetti nudo. Da quel giorno non ho più dormito.
20: Io una botta a Marchetti gliela darei.
21: Bello come una specie estinta. Viene e se ne va.
22: Ma quanto è bravo Marchetti.
23: Comunque come spiega le cose Roberto? Nessuno mai.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: È 17:20, ragazzi, di mercoledì 9 settembre 99 2026. Quello che state ascoltando è Tutto bloccato su Radio Globo. Chiedo scusa a Laura Prezzetti Lombardini, ma devo dare un aggiornamento a Roberta Marchetti, perché ieri in chiusura di puntata, in finale di puntata, stavamo parlando appunto di sagre.
2: Stavamo parlando anche un po' tu personalmente una battaglia
1: perché sono sempre stato a favore delle sagre, però mi ha stancato questa storia della plastica, del star là a far la fila con gente improvvisata proponibile e soprattutto con la plastica, le forchettine di plastica, il coltello di plastica, il piattino di plastica, mangi anche delle cose buone magari, però una roba veramente...
3: Roberto, che dopo cosa? Il moccassino, perché il famoso moccassino dell'anno scorso che è diventato un mantra, sì, perché lui lo oltre a cambiare... Sì. No, ma tutte e due con la camicia bianca, sì, certo, tutte e sì, due proprio rispettosissimi, vabbè, non vi riconosco più, nel senso, ieri sera io vi ho ascoltato e sembravate me, nel senso
1: sentivamo già l'aria tua arrivare
3: disgustosamente snob.
1: Ma no,
3: allora sì, allora prima di tutto hai ragione sulla forchetta, il coltello di plastica, perché si spaccano sempre,
1: sì,
3: quelle si rompono, e poi comunque è plastica,
1: esatto,
3: sono d'accordo sul sul risparmio anche delle situazioni, e pensate che in Austria ci sono dei luoghi dove vai a prendere il gelato e lo paghi tanto. Quando hai finito torni in qualsiasi bar, non soltanto nella gelateria dove l'hai preso, e restituisci la coppetta di coccio, il tuo famoso coccio, e ti danno su 9 euro magari te ne danno 5.
2: E se non vai te la porti a casa.
3: E te la porti a casa e fai il servizio.
1: Servizio di coppette, di coccio.
2: Che fai, non lo fai, no? Perché non spendi 9 euro a gelato.
1: Che ci metto a parte che per me spendere i soldi per il gelato è proprio qualcosa di fuori dalla natura.
3: E per la birra?
1: Beh, ovvio, cambia tutto. Cambia tutto.
2: Lì è disposto a spendere e spandere.
1: Ma certo, ma è un approccio completamente diverso. Allora, Laura Prezzetti Lombardini, attenzione, vogliamo, visto che molti ascoltatori hanno avuto, hanno partecipato sicuramente in questa calda estate, torrida estate, hanno partecipato a cerimonie, matrimoni. Io stesso sono stato recentemente a un matrimonio che è coinciso.
2: Tra l'altro, no, scusate, a questo punto la diciamo, io qua fuori onda ho saputo che Roberto Marchetti ti ha contattato privatamente per avere un tuo consiglio sull'outfit per questo matrimonio.
3: Lui parlava di schemi. Io prima di capire lo schema, allora lo schema suo era giacca blu, camicia blu, pantalone moccassino, e mi chiedeva se poteva andare bene questo schema.
2: Ma lo schema quindi è l'abbinamento?
1: Sì, l'abbinamento.
3: E lo che continua, e a un certo punto io ero in un posto dove stavo ammirando un giardino botanico.
1: Ma con pensa che palle,
3: era bellissimo, era bellissimo. Giugianello in Salento, appunto. E
1: grazie, mi sta venendo a forma di cactus in questo momento. Guarda proprio.
3: Vabbè, e tu continuavi a dire, io mi ero sbagliata, stavo guardando delle fioriture, delle cose.
2: Certo.
3: E ho detto, ma no, magari mettiti un polo, intendevo t-shirt. Apriti cielo,
2: si è offeso
3: di t-shirt, roba da vecchi, insomma, come ha insultato te venerdì scorso, che mi stavo mettendo quasi a piangere, e poi ho capito che scherzava, era per affetto, quando lei ha telefonato insultandola.
1: Sì, certo, vabbè, ma no, perché
3: ma hai detto cose orribili,
1: amore. Ma no, ho detto verità, poi l'ho mascherata, certo, sì, assolutamente, orgogliosamente l'ho mascherata poi da show, ma in realtà
2: non cambiamo discorso, infatti. Hai bocciato il look di Marchetti o
3: no?
1: Me l'ha spinto, me l'ha sostenuto.
3: No, poi l'ho visto, ho visto una fotografia con altri tre amichetti molto carini, erano quattro, sembravano D'Artagnan, lui col baffetto, stava bene, stava lo schema, era bello.
2: Quindi capito, Laura Prezzetti Lombardini, tu la contatti per farti fare da
3: come
2: stylist.
3: Come consulenza.
1: Ma no, volevo, appunto, dopo tante lezioni di buone maniere, eleganza, roba del genere, dico, chissà se proprio vengo fuori come un buzzurro.
3: Roberta, hai presente quelli che ti fanno una domanda ma gli devi dire quello che vogliono loro?
2: Lui che vogliono loro, ma certo. Capisci? Ma
1: quando mi ha detto l'Apollo, ho detto
3: mi sono sbagliata,
1: non ho il fisico, perché per l'Apollo ci vuole il
3: parolacce. Vuoi la registrazione?
1: Guarda, adesso lo prendiamo la registrazione, intercettazione dentro al pulmino bianco.
3: Era un vocale, mi hai lasciato un vocale qui precario.
1: Però dicevo, Robby, confermami, per l'Apollo ci vuole comunque il bicipite, ci vuole un po' di fisico. dai, certo, indovato.
2: Sono... Dai, vabbè, lo fa apposta per farti dire che c'è il fisico.
1: Ma non ce l'ho! Ma non è vero!
2: Ma guarda che è tremendo!
3: L'anno scorso
2: sempre sta storia.
1: Ma tu sei proprio stupida,
3: Roberta,
1: guarda.
3: Ma non si ricordi.
2: Io non sopporto più Laura. No, fammelo
1: dire. Ma smettila.
2: È un continuo di affossarsi da solo.
1: Ma
2: perché
1: non è
2: siccome
1: così.
2: Lo sa che
1: io sono realista.
2: Vuole che uno dica un bel fisico.
3: È un narcisista ricattatorio.
1: Ma non mi prendete in giro.
3: È un narcisista ricattatorio.
1: Scusate, scusate, non infierite, vi prego. Se io sono onesto, anzi sincero, e dico che non ho il fisico e non c'è niente di male perché non passo tempo in palestra, perché dovrei inventarmi sta cosa che poi uno me lo deve dire?
2: Sei tornato un figurino, guarda, da quest'estate.
3: Roby,
1: pure falsa, scorso, mentirosa.
3: L'anno scorso ho detto facciamo un reel in cui tu fai le flessioni e lui si è buttato giù, ha detto
2: subito.
3: Aspetta,
2: certo.
3: Devo gonfiare i muscoli.
2: Ma sì, il pavone, che fa?
1: Le segrete, per favore.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Buonasera signora Pranzetti. Senta, lei come valuta il cambio d'abito di entrambi gli sposi?
2: Questa è una bella domanda.
3: È bella e anche molto giusta, nel senso che comunque il cambio d'abito dopo le fotografie di rito, che non devono essere mai lunghe per non far aspettare gli ospiti.
2: Due ore,
3: non devi non devi tenere in ostaggio. Ti organizzi prima piuttosto e poi chi se ne importa di tutte queste foto in posa.
2: Le fai sulla location.
3: Sono d'accordissimo. Però il cambio d'abito per essere più liberi, naturalmente, in coerenza alla serata, al luogo, quello va benissimo.
2: Perché io il cambio d'abito però l'ho visto fare solo alle spose di solito.
3: No,
2: che si mettono un vestitino magari anche corto per la festa.
3: Però
2: dopo
3: c'è la cravatta, cioè ci sono le giacche, invece si può essere anche un pochino più liberi per gli uomini. No, non conosco la parola, non la conosco.
2: Tua da Roma, no,
1: esatto, quella
3: marrone. D'acrilico, no, d'acrilico, esatto. Quella che fa scintille.
1: Tutta da Roma e Pitbull, è lo schema perfetto, questo è un altro schema ancora.
2: Ma perché lo chiami schema?
1: È lo schema.
2: Abbigliamento.
1: Combinazioni.
3: Si chiama outfit.
1: Allora, non mi faccia l'inglesista adesso, o l'anglicista, anzi, per favore, perché abbiamo tantissime parole bellissime di questa lingua. Ecco, appunto, mettiamoci, scomodiamo anche un'altra nazione. Oh, in realtà poi io non ero a un matrimonio a Salerno, ma sono andato al matrimonio di me contro te.
2: Davvero?
1: Era lo stesso periodo, gli stessi giorni.
2: Sì, era settembre, erano comunque i primi di settembre.
3: Sabato,
2: tu l'hai seguito, come
3: scorso.
2: No? Abbiamo arrabbiato tutti di questa cosa.
3: Allora, io vorrei incontrare quelle mamme che hanno portato le bambine con il velo pagando 250 euro per far assistere a questa situazione carnascialesca.
1: Carnascialesca. Madonna,
3: carnevale.
1: Ho avuto un mezzo, non so, appunto, ho avuto un mezzo.
3: Sì.
1: Il cactus
3: sì,
1: di qui sopra.
3: Sì, sempre quello. Ma siamo nati. Allora, il matrimonio comunque è suggellare una, si spera, una storia d'amore.
2: Sì.
3: Qualcosa di intimo, parenti, poi a seconda delle latitudini ci sono più o meno persone. Però non può essere uno spettacolo, perché la prossima volta ci sarà la prima litigata in pubblico e poi ci sarà il divorzio in pubblico e si paga. Ma che insegnamento dai a ste bambine?
2: Io sono d'accordo con te, per carità, però in questo caso parliamo di una coppia di youtuber che ci ha fatto una carriera su questo e quindi diciamo che no, non penso che tutte le persone vadano a sposarsi in un palazzetto e facciano pagare il biglietto.
3: Senza dubbio, perché la maggior parte delle persone non va nessuno.
2: Però è vero quello che dici te, cioè la spettacolarizzazione di un evento che dovrebbe restare intimo comunque da viversi con le persone.
3: La prossima tappa, cioè non dobbiamo dare per scontato che è una cosa giusta. La prossima tappa è spettacolarizzare il funerale, non esiste.
2: Ma sai che a proposito di spettacolarizzare il funerale, io sono indignata perché stamattina.
1: Madonna, ma senti come parla, ma vaffanculo.
3: Ragazzi, sono contagiosa, è una malattia.
1: Lei si indigna.
3: Allora,
1: la signora Marghese mi si indigna.
3: Si è inquietata,
2: ecco,
3: sì.
2: Vedete perché? Perché stamattina ho visto le immagini, perché è una bruttissima storia questa, sono morti due ragazzi in un incidente vicino a un paese vicino Cagliari, ci sono stati i funerali e la mamma di uno di questi due ragazzi davanti al carro funebre con la bara dentro ha iniziato a ballare e cantare una canzone di queste, tipo una hit, che evidentemente piaceva al figlio. E c'era lei che ballava davanti a tutte le persone ammutolite davanti a questa scena. Io sono rimasta abbastanza agghiacciata, perché ho detto: io non metto in dubbio il dolore di quella mamma, non lo metto minimamente shock, in dubbio, ma proprio perché sotto shock non ha vicino delle persone che vanno a dire forse non è il caso, perché a quel posto, insomma, il dolore dovrebbe essere sacro, no? E anche rispettato,
6: intimo.
2: E però c'è questa tendenza a spettacolarizzare, no? Anche un momento del genere, perché non è la prima che vedo che
1: fa una cosa. Non credo che la signora l'abbia fatto per
6: però ha ragione Roberta, ma non hai un parente, un'amica, qualcuno che ti prende e ti mette, non voglio che ti stai un anno vestita di nero, chiusa in casa al buio, assolutamente.
2: Certo.
6: La vita purtroppo continua e il dolore così non ha prezzo, però sono d'accordo con te.
2: È perché comunque è stato fatto, ripeto, non metto in dubbio il dolore e la buona fede di quella mamma, però è stato fatto perché ci sono reel che fanno vedere anche questo. 20 anni fa non sarebbe mai capitata una cosa del genere, quindi ecco l'aspetto colorizzazione. Torniamo anche ai matrimoni, no? Adesso è più importante magari l'ingresso degli sposi con una musica e con l'effetto speciale che devono fare, il dolore e la buona fede di quella mamma, però è stato fatto perché ci sono reel che fanno vedere anche questo. 20 anni fa non sarebbe mai capitata una cosa del genere, quindi ecco l'aspetto colorizzazione. Torniamo anche ai matrimoni, no? Adesso è più importante magari l'ingresso degli sposi con una musica e con

0: Se per questo girano anche tanti video su TikTok dove persone fanno riprese alle lapidi dei cari, ricordando magari dei momenti o comunque insomma con delle musiche di sottofondo per ricordarli, insomma anche cioè, mettere dei video così su un social che comunque è una cosa leggera, insomma è un po' pesante.
1: Questo è ovviamente il riferimento poco fa appunto all'osservazione di Roberta che raccontavi di questa signora appunto in...
2: Di una mamma che al funerale del figlio molto giovane, 18 anni, si è messa a ballare una canzone, a cantare, a ballare soprattutto.
3: Era si dimenava, era come se fosse una tarantolata, sì, cioè un'invasata, sì. Probabilmente per il dolore.
2: Sì, certo. Però ecco, è vero anche quello che, no, che ci ha detto appena adesso l'ascoltatrice nel messaggio, sì. Cioè piano anche di queste cose qua.
3: C'è un limite. Allora, fermiamoci alla dignità dei sentimenti e delle situazioni personali, cioè va condiviso qualcosa di comune comunque.
2: Ma bello. Certo, ma poi i social insomma sono fatti anche per condividere leggerezza oppure per condividere delle denunce, delle idee, ma non di certo, sì. Almeno per quel che mi riguarda. Bravissima. Il dolore che si prova per una grave perdita, no, quello no.
1: Allora io, il mio sogno è finire dentro una bara ancora con il telefono acceso che riprende, quindi così poi fino a che non si scaricherà la batteria.
2: Oddio, no.

0: quel punto.
1: Ma che tristezza.
0: A quel punto. Così intanto un po' di gente può continuare a salutarmi.
1: Ma dei depressi parlare sempre di morte.
0: Cos'è che c'ha?
1: Dei depressi parlare di morte. Cosa ti è successo quest'estate?
2: Assolutamente
1: tanto bene,
2: niente.
0: Anzi, esorcizzo. Più ne parli, più esorcizzi la morte. È per questo che vedeva.
1: Quello è il sogno.
0: Ma sì. No, anche che ne so, le lotte tra gladiatori o la corrida. Vedere la morte è un'usanza per esorcizzarla.
1: Sì?
0: Sì.
2: Speriamo di non esorcizzarla mai.
0: Comunque, a parte questo. Ah, se non vuoi esorcizzare la morte, allora
1: Roberto,
0: che ti colga presto!
1: No,
0: lei non vede l'ora! Non vede l'ora!
1: No,
0: ha detto così, ha detto! Allora, calmi signore.
3: Ragazzi, ma quelli che usano i filtri sulle foto dei defunti, che poi i defunti si muovono, raga, assurdo.
1: Beh, anche quelli che si fanno i selfie con la bara del famoso di turno.
0: Mamma mia. Gente da prendere a randellate.
3: Bravo. Ma almeno al matrimonio mio sarò libero di fare come mi pare?
1: No.
3: O ci deve essere a Finzi Contini che dal pulpito della sua altolocatezza sentenzia quello che va e che non va? Ma fatela finita, no?
0: Prego.
1: Allora, non si tratta di sentenziare, ci sono delle regole, perché sennò saremo delle bestioline.
0: Oh.
1: Queste regole vanno rispettate. Poi, certo, caro ascoltatore, che tu puoi fare quello che vuoi a casa tua, è evidente. Non stiamo parlando di cerimoniale, ma di consigli di buone maniere. Ma se si rientra anche nell'educazione, nel rispetto degli altri, Roberto mi chiedeva per un matrimonio del suo schema, nel senso voleva comunque essere adeguato.
2: Certo.
1: E questo è questione di rispetto.
0: Che poi alla fine mi sono vestito a Cocomeraro, c'è da dire.
1: Non
0: anche,
1: è vero, stavi
0: anche
1: bene.
0: Questo.
1: Stavi bene, il marsupio. Stavi bene.
0: C'ho una maglia, la panza gonfia perché già avevo mangiato molto.
1: Non
0: poi c'ho la maglia sopra all'ombelico e ho con un cocomero intero tenuto sotto il braccio destro. Mi sono presentato così. Ciabatte della Shark bianche dell'89.
1: Calzino bianco.
0: No. Rigorosamente con l'unghia incarnita. Sull'alluce destro.
1: Cielo.
0: E certo. E poi.
1: Il tallone.
0: Il tallone bello screpolato.
2: Quello che fa dal calzino poi.
0: Sì, ovvio, certo. Allora, invece, visto che Laura Presenti Lombardini è qua con noi, lo diciamo magari ai neofiti di questo programma che si chiama Tutto Bloccato qui su Radio Globo, è qua per, appunto, come diceva anche chiedeva l'ascoltatore, non per importi delle regole, ma per raccontarci quelle che sono, a partire anche da banalmente un saluto. Mi ricordo le prime, chiamiamole tra virgolette, lezioni lo scorso anno, quando si parlava dei saluti, no? Ecco, evidentemente avrei dovuto ripassare più volte il punto sul salve.
1: Perché?
0: Allora, salve non è così formale, giusto?
1: No, è una via di mezzo tra il buongiorno e il ciao, ma soprattutto tu auguri salute. Salve vuol dire salute, stai bene, ma è come dire piacere quando ti presentano qualcuno. No, non si dice mai, come non si dice salute se qualcuno starnutisce. Per cui salve andrebbe bandito dal vocabolario.
2: Io dico sempre.
0: Ma è bellissimo.
1: È perché non sai se dire ciao, buongiorno.
2: No, mi viene proprio spontaneo. Esatto, perché sto in quel limbo, del mezzo.
1: È l'arrivederci del saluto. No, comunque
2: perché
1: non è
2: se
1: molto
2: se non voglio
1: educato.
2: Essere troppo formale, ma neanche troppo informale, uso il salve. Quindi,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Però scusate, io mi ricordo quando ero piccolo al catechismo c'erano anche il salve regina.
1: Esatto.
0: Eppure la Madonna non si è mai scomposta di fronte a questo
1: la Madonna non si scompone.
0: Questa invocazione.
1: E la Madonna è molto autocontrollata.
0: Beh, direi, insomma.
2: È controllata la Madonna,
0: adesso,
2: ragazzi.
0: Calma, adesso fermi, perché sennò vado avanti così proprio mi punto tipo kamikaze dell'Aquafan.
1: No.
0: Quindi no, perché se state appunto in una convivialità, diciamo, da fine festa in spiaggia, ho detto a una ragazza che mi guardava, ho detto salve, e questa si è alzata, tutta innervosita, ho detto vedi che sarà parente della Pranzetti, perché mi fa salve a chi? Tutta infastidita, ho detto ma guardi che signorina, è un saluto anche decisamente formale, elegante, cioè comunque educato. Questo, continui a fare lo stupido.
1: Ma meno male che l'hai persa.
0: Che
1: l'hai
0: cosa?
1: Persa.
0: Chi?
1: Non l'hai recuperata.
2: No, ma neanche
1: tizia.
2: L'aveva trovata, cioè ma l'aveva che? Solo incrociata.
0: A questa?
1: Ti interessava?
0: Ma che? Ma che
1: no,
0: sei matta? Ma no, no, no.
2: Si
0: no,
2: sono
0: no.
2: interessate altre quest'estate, ma c'ho... vabbè.
1: Le placche in gola?
0: Le placche, ma allora, ma non divaghiamo. Quindi questa così, quindi poi dopo si è alzato lì il fenomeno mezzo napoletano, partenopeo, quindi insomma in una terra dorica, che è venuto là, insomma, ha detto salve. O non conoscevano nel loro essere primitivi la parola salve.
1: E tu che cosa hai fatto?
0: E io a quel punto ho detto guardate che non c'è motivo di scaldarsi.
1: Vi chiamo la mia amica.
2: Capito, potevi chiamare la Pranzetti.
0: Erano le 3 di notte, posso chiamare la Pranzetti? No, senti, no, potresti suggerire a questi signori che salve non è così grave. Poi
2: gentilirli comunque.
0: Allora, signore e signori, avremo nei prossimi mercoledì tutte le occasioni per discuterne ancora di buone maniere con Laura Pranzetti Lombardini. E intanto grazie per questo strepitoso inizio.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Are you ready?
4: I migliori live.
6: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista.
6: Dal 14 settembre.
4: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
6: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
4: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
7: Radio Globo.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
9: Wait for me. I'll be back.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: All'Oasi c'è il sottocosto.
18: Sottocosto, grandi marche.
17: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
18: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
17: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura.
20: Magia Auto.
19: Dove l'auto è magia.
21: A Pranzetti a Roma si dice bella, non si dice sarbe, sennò te piano per frocio.
22: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
23: Durante il lavoro
3: sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
5: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il culo.
22: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
23: Tutto bloccato on Radio Globo.
24: Ma perché il buongiorno lo usate come saluto se è un augurio? In Italia si saluta col ciao.
0: Vabbè.
24: No, con buongiorno. Buongiorno è un augurio, poi di quando te ne vai. Ciao, buongiorno.
0: No, quando te ne vai è buona giornata, primo, semmai. Ma poi, scusa, anche ciao, e allora se dobbiamo andare proprio a lettera, ciao significa schiavo, era sciavo, è diventato ciavo, poi ciao.
2: Da non
0: è
2: che Veneto.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Quindi non è che ricordo a qualcuno quando dico ciao, sai, schiavo. Dai, su.
2: E poi scusa, è anche bello augurare una buona giornata, anche se fosse, no? Auguri un buongiorno, certo, ti saluti e auguri subito una buona giornata.
25: Ah, Robè, ma quella che hai salutato sulla spiaggia, che è quella che hai limonato e poi ti ha attaccato le placche alla gola?
0: Ma che film vi siete fatti?
2: Ormai c'è questa leggenda di te che quest'estate hai preso le placche così e vagli a spiegare che non è andata così.
0: In realtà era una cagnetta.
2: Che è limonato?
0: Sì.
2: Mal di pu.
0: Ma che mal di pu. Io che soffiavo al cane, poi alla fine ho ceduto. Allora, attenzione, a proposito di cani, perché questo siete quando ve fregate, sì, la roba in giro, non necessariamente in vacanza, ma anche magari nella vostra città, nei vostri posti, dove andate. Sentite qua, roba da matti.
26: Le tre cose più rubate nel nostro ristorante alle Cinque Terre. Al terzo posto, il bicchierino per l'amaro. Non avete idea di quante volte portiamo l'amaro al tavolo, poi il cliente si alza, se ne va, torniamo e del bicchiere neanche l'ombra. Al secondo posto, forchettine e cucchiaini da dessert. Se le infilano da tutte le parti, borse, borselli, zaini, le portano via in continuazione. E al primo posto, sembra una cosa assurda, ma la bottiglia dell'acqua.
2: Quella di vetro.
0: Ma roba da matti.
26: Dimenticavo le bustine del tè. Loro cosa fanno? Controllano, scelgono e poi, casualmente, un paio di bustine cadono nella borsa.
0: Ma io dico, no? Ma come fate? Come fate? Io posso capire, ci posso arrivare, non lo farei mai fatto e mai farò, di prendere un bicchierino. Perché se proprio non c'ho veramente un soldo per comprare un bicchierino, vuol dire che sono messo male.
2: Tutto, si rubano tutto, è incredibile.
0: Ah, dai.
2: Io una mattina l'ho trovato un bicchierino, però poi mi sono ricordato che ce l'aveva regalato Sabatino una volta che eravamo da cena.
0: Certo, te lo regalano.
2: No, mai mi è venuto in mente di portarmi via qualcosa da un ristorante, ma che figura ci fai? È vero, lei dice magari sta in una, ha detto alle Cinque Terre questo ristorante, quindi immagino molti, no, che vanno perché stanno in vacanza e poi non ci tornano più.
0: Sì.
2: Ma è uguale, ma che ti, ma proprio la bottiglia dell'acqua.
0: Come in genere se rubano pure, adesso sentiamo, magari all'ascolto abbiamo molti o che rubano e lo possono dichiarare qua, tanto non vi veniamo a cercare, cioè rubano nel senso che non vanno in giro dentro le case a menare i vecchi e poi a prendere tutto quello che trovano, oro e argenti.
2: Però se hanno la possibilità, due cose se
0: però ecco
2: via.
0: Esatto, che ogni tanto, che ne so, quel bicchiere della birra, il bicchiere della Guinness, che no, quanto pare
2: è rubare pure quello,
0: certo.
2: Io una volta l'ho fatto,
0: sto dicendo.
2: Io una volta l'ho fatto, ma non in un ristorante, però ero in un club estivo,
0: il club.
2: Stabilimento.
0: Ah,
2: sì,
0: okay.
2: Stabilimento, però c'era una festa clamorosa. Davano i bicchieri di vetro,
0: sì,
2: per i cocktail.
0: Sì.
2: Io gli avrò lasciato un bel po' di soldi e uno di questi l'ho portato via. Ma perché proprio in tanti li buttavano sulla sabbia così. Quindi ho detto: vabbè, che male c'è se uno lo porto a casa.
0: Ma che cosa c'entra che gli altri buttano sulla sabbia perché sono dei imbecilli?
2: No,
0: allora
2: detto,
0: tu dici: oh, sai che c'è? Invece di buttarlo anch'io sulla sabbia, allora me lo porto a casa. Ma che ragionamento
2: perché
0: è?
2: Perché ho detto tanto. Sai quanti di questi bicchieri non ritorneranno al bar? Infatti,
0: ma lascialo fare a loro. Allora vedi due che fanno una rapina, dici: sai che c'è? Allora faccio pure io. Ma che roba?
2: Ho preso 40-50 euro di cocktail.
0: Non c'entra niente. Hai speso per l'alcol che era all'interno, non per i bicchieri. Ma guarda che
2: bel bicchiere,
0: che poveracci, tu e tutti quelli che rubate.
2: Bello del Pampero per farci cocktail on the rock.
0: Magari invece strozzate poi dopo a casa. Magari proprio. Si rompe, ulcera perforante. dove c'è proprio la scritta Pampero. Ma che roba è?
1: Aspetta, bicchierini, frusate e altre cose no, ma la bottiglia dell'acqua, se l'ho pagata nel conto e me la voglio portare via, qual è il problema?
0: No,
2: quella di vetro, così. Non è quella di plastica, è quella di vetro microfiltrata, e quindi loro le bottiglie le riusano.
0: Ma infatti nemmeno la bottiglia, quella di vetro dell'acqua, delle marche che conoscete, proprio quella appunto tubolare.
2: Esatto, quella
0: che hanno alla spina, dell'acqua sì, alla spina. E anche lì pagate, per questo io non compro l'acqua ai ristoranti perché costa troppo, pagate l'interno, cioè il liquido, quel H2O che sta coeso tra quelle molecole messe a 104 gradi tra le due, e basta, non è che pagate la bottiglia. 06 89 28 996, andiamo da Costello.
6: Sì, buonasera.
0: Buonasera Costello, ma è un cognome, allora, è un cognome o un nome?
6: È un nome.
0: Ah, un nome, è un nome, Costello. Prego, Costello.
6: Penso che sicuramente quelli che si ruba ristorante, forchette, bicchieri e tutto questo, sono degli italiani, non sono stranieri.
0: Vabbè, ma chi è? Chi se ne frega? Sì, adesso nessuno ha detto italiano.
6: No, sto dicendo perché ho sentito a radio.
0: Sentito a radio.
6: Che si ruba ai ristoranti.
0: Sì.
6: Penso che sono stranieri.
2: Ma perché, Costello, ma nessuno ti sta accusando, ti senti accusato? Di dove sei?
6: Io sono di Romania.
0: Ma nessuno ha detto, allora attenzione ragazzi, i rumeni rubano lì. Cioè,
6: No. Ho detto io così, per dire che sono italiani.
0: Ci volevi aggiungere il dettaglio.
6: Sì, volevo aggiungere il dettaglio. Non che rubo rumeni, i rumeni non rubo niente, sono onesti.
0: Ma adesso non tutti i rumeni erano famosi perlomeno qualche anno fa per questa disciplina nel furto o non furto. Ma tutti, è l'occasione va l'uomo ladro, caro Costello.
6: Sì, è vero.
0: Immaginavo. Anche perché la Marchetti è più che italiana, cioè voglio dire, italianissima, comunque, ed è una ladra.
2: Me lo so preso.
0: Ed è una gazza ladra proprio. Dove vede che qualcosa scintilla ci si butta. Andiamo da Matteo.
8: Ciao ragazzi.
0: Sì.
2: Ciao Matteo.
8: Allora, vi racconto questa della gente in vacanza, specialmente gli stranieri che si rubano.
0: Sì.
8: Per esperienza, nelle colazioni, gli stranieri, anche con borse firmate, passano accanto ai buffet e si rubano insalata, pomodori e funghi.
2: Ma aspetta, si mettono l'insalata nella borsa così?
8: Dentro la borsa, assolutamente sì, senza buste, senza niente, prendono con le mani e infilano.
2: Ma scusa, che ci fanno l'insalata?
8: Non ne ho idea.
2: Poi la condiscono pure, la mangiano direttamente là dentro?
0: Dentro la borsa?
8: No, se la portano fuori, se la portano via. Come un pranzo al sacco, non so.
0: Sì.
2: Vabbè, però quella, allora adesso proprio mettere l'insalata così senza busta dentro la borsa con i pomodori non l'ho mai visto fare, mi sembra uno schifo.
8: Sono rimasto scioccato pure io.
2: Però quello di cui stai parlando in realtà non so se si possa definire furto, però è un'altra cosa che succede spesso negli alberghi quando c'è la classica colazione internazionale, no? Quella colazione a buffet dove tu passi quante volte vuoi, puoi farti il piatto e mangiare. In tanti, siccome magari hanno nel soggiorno inclusa solo la colazione, che fanno? La mattina fanno colazione, poi si fanno il panino, due panini, tre panini e se li portano via per farsi la sorta di pranzo al sacco. Ora, quello non so se si può fare o non si può fare, in realtà non è carinissimo, sembra una poracciata.
0: Un'altra poracciata senza precedenti.
23: 06 89 28 996, tutto bloccato on Radio Globo.
9: Hanno rubato di tutto, ma la cosa che più mi ha impressionato è la carta igienica del bagno.
0: No,
10: la bella mia, così ci ho arredato casa io
11: mi sono riuscito a rubare tre pentole, quelle col bordo, col fondo di rame, scusate, due per me per casa e uno per un amico.
10: Una volta io a Ponza al ristorante, tanti anni fa, ancora fumavo, mi portai via il posacenere.
9: Portasse via qualcosa dal pub, dal ristorante, non è un discorso di cleptomania. È bello che poi dentro casa tutto ci deve avere una storia da raccontare. Traffic News. Supermercati M.O. La convenienza amici.
12: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a dare gli aggiornamenti sulla viabilità. Partiamo dal raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana. Incidente sul tratto urbano della Roma-Teramo, dove ci sono code tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Incolonnamenti per incidente anche su via Flaminia tra via Cassia e Grotta Rossa in direzione del raccordo. Sempre per incidente è chiusa via Braccianese nuova tra via della Storta e via Cassia nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni per il traffico. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: che deruba i ristoranti.
1: Sì.
0: No, ma... penso che sono stranieri.
2: Ma perché Costello, ma nessuno ti sta accusando, ti senti accusato? Di dove sei?
0: Io sono di Romania.
1: Ma nessuno ha detto, allora attenzione ragazzi, i rumeni rubano lì. Cioè,
0: No. Ho detto io così, per dire che sono italiani.
1: Ci volevi aggiungere il dettaglio.
0: Sì, volevo aggiungere il dettaglio. Non che rubo rumeni. I rumeni non ruba niente, sono onesti.
1: Beh, ma adesso non tutti i rumeni erano famosi perlomeno qualche anno fa per questa disciplina nel furto o non furto.
3: Pensa a mangiarsi l'insalata condito con trucchi e rossetto. Che meraviglia.
4: Ma vattene a fanculo rumeno che merda. Ecco, ma che cazzo sta di mandi cazzate.
5: Grazie al cazzo che i rumeni non rubano al ristorante. Non ci avete una lira, pannacci.
6: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Attenzione, perché oggi è qui con noi Daniele di Acquasmart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Allora Daniele, conosciamo i vostri erogatori, addolcitori d'acqua, anche perché da anni consigliamo a tutti di chiamarvi, ma puoi raccontarci stavolta qualcosa in più su di voi?
7: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Ah, fantastico, dai, due prodotti essenziali con un solo acquisto. E cosa dobbiamo fare?
7: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
6: Wait for me, I'll be back.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
16: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in Viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by
19: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming.
22: Dab.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
1: Le 18:03 minuti, buona serata signore e signori, mercoledì 9 settembre 2026, vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me Roberta Marchetti e tutto il resto di Tutto Bloccato.
25: Io penso che batto tutti, mi sono rubato al ristorante cinese la placca del DC, no, della Gabriel.
1: Dai. Apposta, no?

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Dai, treni!
2: Bravo, forza! Sbainate le spade! Signore e signori, c'è da combattere un grande assedio chiamato traffico in quegli scudi di lamiera dove vi trovate intrappolati perlomeno per i prossimi minuti, se volete per la prossima ora, perché arriveremo fino alle 19 anche in questo epico giorno di mercoledì 9 settembre. E allora torniamo allo 06 89 28 996, su quel campo di battaglia che ci fa chiacchierare ogni giorno dal lunedì al venerdì. Forza treni! Vittorio, vai!
3: Eccomi, buonasera. Allora, a proposito di borracciare, qualche settimana fa siamo stati con mia moglie e mia figlia a Genova per l'acquario.
4: Sì.
3: Vabbè, la mattina, mentre stavamo facendo colazione in hotel, mia moglie dice: ok, visto che a Genova un panino in acqua costa 10 euro a persona, facciamoci qui. Dico: ok, però c'era un cartello scritto vietato portare la roba all'esterno, insomma, no? Dico: vabbè, dico, mi raccomando, cioè cerchiamo di fare una cosa tranquilla, non ti preoccupare. In pratica ha preso un vassoietto, ci ha messo tutto 7-8 panini, un po' tassettato, la Nutella monodose, e si è messa a fare i panini proprio là davanti. Dico, una cosa un po', dico, sembra essere tipo all'antico vinaio, dico, una cosa un po' più discreta, magari facciamocelo io.
4: Vabbè, però poi ve li siete mangiati, dai, risparmiato.
3: Sì,
4: tutto.
3: No, vabbè, quello sì, no, guarda, sì, è una poracciata, però se tu pensi che veramente in giro a Genova un panino, una bottiglia d'acqua a 10 euro, cioè, de necessità virtù. Qualche paninetto glielo freghi all'hotel.
5: Adesso con quei 4-5 euro che avrai risparmiato, no?
3: Ho comprato le sigarette.
5: Oh, dico, qual è stato il migliore investimento che Vittorio e la sua signora avranno procurato? Un bel pacchetto di sigarette. Eccoci qua.
4: Buttale via.
5: Andiamo da Tullio. Costello.
6: Ciao,
5: Tullio.
6: Magari. Buonasera.
4: Ciao, sì. Tullio, vai.
5: Vai, Tullione.
6: Io 30 anni fa mi sono rubato un
4: che ti sei rubato?
6: Un menù.
5: Come menù?
6: Un menù.
4: Ma un menù del ristorante?
6: Di un pub. Era fatto con la copertina in legno, bellissimo, carinissimo. E adesso ogni tanto me lo vado a vedere. Con i vecchi
4: prezzi.
5: Ma tu sei matto? Ma tu sei matto, Tullio?
6: È una scatola del tempo.
5: Ma io vi prego, dove ti trovi, Tullio, in questo momento? Dove sei?
6: Al parco.
5: Al parco.
6: Con tre cani.
5: Dici quale parco, Tullio, per favore.
6: Al parco dei martiri.
4: Parco dove sei stata
5: io? Sono sentite, non so io.
6: No.
5: Tu sei al parco dei martiri. Martiri di che? Della resistenza? Martiri dei cristiani?
6: Porta Bravetta.
5: Porta Bravetta. Ecco, allora io chiedo così pubblicamente alle 18:07, è il 9 settembre, le autorità sanitarie, andate a recuperare questo signore, si chiama Tullio, a Treccani, perché è matto. Cioè questo signore sta ogni tanto, siccome 30 anni fa ha rubato un menù di un pub, lui ogni tanto che fa? Prende e si riguarda il menù,
4: sì.
5: Che tra l'altro sarà pure in lire.
6: In lire? Quella la cosa bella.
4: Contento.
6: Siamo tutti bravi a rubarsi il posa cenere. Che te dà?
5: Certo, che
6: ti ha dato fumare.
4: Le emozioni.
6: Parte qualche cos'altro.
4: In effetti, Tullio, le emozioni che ti dà un menù del pub, non poche altre cose.
6: No, è i ricordi.
4: Certo.
6: È allora, una scatola del tempo.
5: Allora, Tullio, approfondiamo. Visto che dici che ogni tanto te lo guardi, che cosa c'è in questo menù che ti piace molto dentro?
6: No, le lire. A me mancano le lire.
5: Ho capito. Io non c'ho parole. Cioè, tu quando spagini questo menù di 30 anni fa, di che pub era? Ormai tanto se potessi sono passati 30 anni.
6: Non lo so,
5: anni.
6: Lo sai, non me lo ricordo.
5: Ma stavi imbriaco.
6: Non me lo quei tempi. Giorno sì e pure l'altro.
4: Ma pure mo al parco io non lo sento tanto sobrio.
5: Ma zio, no. Tullio, zio,
4: questo mo se frega una panchina lì al Parco dei Martiri.
5: Allora Tullio, quindi tu dentro, quindi apri questo menù e ci sono i prezzi in lire. A te non interessa vedere i prodotti,
6: ti mando una foto.
5: Sì.
4: Sì. Ma dove lo tieni il menù? Esposto o dentro?
6: No, ce l'ho a casa, la mia vecchia casa. Sta lì con tutti i vecchi ricordi, vecchie foto,
4: quindi,
6: vecchio tutto.
4: Quindi tu quando torni là lo prendi appositamente per vedere i prezzi.
6: Non è solo quello. Non è solo quello. Però ci stanno dei vecchi ricordi che ogni tanto apri quel cassetto e ritrovi vecchie cose.
5: Tra cui un menù in lire.
6: Questo, in lire.
5: Ecco. Questo avete capito? Dopo uno dice, quando dice hai una responsabilità enorme in onda, ma manco così tanto.
7: Io non so se la gente è proprio così o è sta trasmissione che la riduce così. Ma siamo arrivati proprio alla frutta, ragazzi.

0: Cioè, questo signore sta ogni tanto, siccome 30 anni fa ha rubato un menù di un pub, lui ogni tanto che fa? Prende e si riguarda il menù, sì, che tra l'altro sarà pure in lire.
1: In lire, quella la cosa bella.
0: Certo,
2: le emozioni.
1: Fate qualche cos'altro.
2: In effetti, Tullio, le emozioni che ti dà un menù del pub, non poche altre cose.
1: No, è i ricordi.
2: È una
1: scatola del tempo.
0: Allora, Tullio, approfondiamo. Visto che dici che ogni tanto te lo guardi, che cosa c'è in questo menù che ti piace molto dentro?
1: No, le lire. A me mancano le lire.
0: Ho capito.
3: Signore e signori, benvenuti al circo. Questo non è un circo normale, signore e signori.
4: Da oggi
3: questo
4: poi
3: è il circo di tutto bloccato.
5: Radio Globo.
6: La Tullio, ma vaffanculo.
7: Vabbè, ma dici i prezzi, no?
8: Tullio, ma dopo che ti sei guardato il menù, che fai? Ordini pure?
9: Ma Tullio, dacci sto brivido, quanto costava una media chiara quando c'erano i lire?
10: Io pensavo che sei scemo, capito? Qua veramente c'è gente che sta proprio un altro pianeta.
11: Mi trovo nei pressi lì del Parco dei Martiri. Poi vado a dare una pizza a quello.
12: Oh, io me lo immagino, Tullio, che si chiude al bagno, tu giri le chiavi, tipo libri di Playboy, quelli che vendevano nelle edicole, si sfoglia il menù e si sgrilletta. Grande, Tullio.
0: Roba da matti, ragazzi. Tullio, il signor Tullio.
13: Io c'era un pub vicino casa che aveva tutti i boccali di birra e noi almeno una sera lo dovevamo portare via, e a distanza di 25-30 anni qualcuno ancora ce l'ho a casa.
0: Signori, 06 89 28 996.
2: Già quello c'ha più senso, per quanto è un furto, rispetto al menù. Che c'è fai il menù?
0: Il menù è la cosa più bella che abbia mai sentito, la storia più avvincente che abbia mai sentito tra i furti nei locali o in giro. Ah, roba da magia. Allora, Alessandro, vai.
14: Marchetti, buonasera. Allora, io 4 anni fa ho fatto la mia prima vacanza in Toscana con mia moglie. In condizioni un po' alticce, cioè stavo un po' imbriaco, ho trovato un cartellone stradale con un adesivo del Fontanone, della Fontanella, classico Fontanone.
0: Fontanone, dico, Fontanella, un attimo Alessandro.
14: Scusami, c'hai ragione pure te.
0: No, non hai ragione. Per capire.
14: E dico, mo mi porto via l'adesivo, vedo che l'adesivo non andava via e alla fine mi sono portato a Roma da Firenze e il cartello stradale.
0: Ma certo, ma giustamente, siccome non veniva via l'adesivo, mi porto via tutto il cartello. Oh, pensa una cosa, se volevi rubare il cartello non te veniva via, portavi via tutta l'autostrada. Roba da matti.
2: Si fregano tutto. Ma poi che ci fai col cartello stradale?
0: Ma
2: poi ti prendi tutto il cartello per un adesivo.
0: Ma me lo immagino, stava là col frullino, poi dopo torna all'adesivo. Vai Marco, corri! Marco?
15: Pronto?
0: Vai Marco!
15: Ciao.
0: Ciao!
15: Allora, niente, la mia esperienza è stata questa. Io sono andato qualche anno fa in albergo con mia moglie, parcheggio una macchina in garage, una bella pedana piena di frigo bar nuovi, camballati. Ho avuto una brillante idea di la sera, sono sceso, l'ho caricato uno in macchina, ben coperto con la coperta, e l'ho portato via.
2: Ti sei fregato il frigo bar?
15: Esatto, ce l'ho ancora in camera da letto, è ben usato.
2: Ma
0: aspetta, non è un frigo bar inteso come quelli che si portano in spiaggia, no? Che ci metti dentro un po' di ghiaccio e un po' di bevute?
15: No, un frigorifero d'albergo, da camera d'albergo. Quelli si vede da sotto.
2: Lui l'ha trovato nel garage dell'hotel, quelli li avevano momentaneamente appoggiati per fare la sostituzione, e lui ha pensato bene di portarselo a casa.
15: Io l'ho momentaneamente messo nella mia camera da letto.
0: Ecco, ma lo usi, cioè acceso, lo usi?
15: Assolutamente sì.
0: E non ti prendo ogni tanto la paranoia di no, aspetta, non consumo perché costano un botto poi dopo. In genere me farebbe così praticamente, quell'ansia.
2: A fine settimana gli lascia la moglie il conto.
0: Esatto.
2: Hai consumato un tè al limone, bottiglietta.
0: Sì, che poi dentro il frigo bar, nelle camere, il tè al limone costa tipo 12,50 euro, una birra 60 euro. Allora è meglio a questo punto il menù in lire.
2: Però io pure ci ho avuto la fissa del frigo bar.
0: Capirai. A me piaceva Festival Bar solo perché c'era il bar.
16: Ecco chi cazzo mi ha rubato il menù 30 anni fa. Te possa piancorpo.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
0: Globo. Oh. Allora, invece andiamo dalla Clerici.
2: Siamo arrivati a un punto stupendo di questa scaletta, no? Perché l'Antonella Clerici ha rilasciato un'intervista pochi giorni fa in cui ha detto: io mi innamoro di tutti i posti in cui vado in vacanza e poi desidero comprare una casa in ogni città o in ogni posto che visito, però non me lo posso permettere perché ora è vero che Antonella Clerici ha un sacco di soldi, però si è fatta 3 mesi di vacanza, è stata ovunque, non è che poi in ogni posto dove vai ti puoi comprare una casa.
0: Beh, dipende pure dove vai in vacanza.
2: Vabbè, lei è stata, credo, Normandia, cose così. E dice: però ho ovviato a questo problema con una cosa. Compro il caravan, cioè un camper, no? Dice: così è come se io avessi casa in ogni posto in cui vado. Ora, questa cosa mi ha fatto riflettere perché io, in effetti, la vacanza in camper non l'ho mai fatta, un pochino m'attira e penso che sia molto, molto figa perché effettivamente è un po' come la crociera.
0: Sì.
2: Tu puoi stare quanti giorni, a differenza della crociera che ci stai così di sfuggita,
0: una settimana,
2: tu
0: due,
2: decidi dove andare e è come se avessi una casa là, però poi se ti piace ci puoi restare di più, se no te ne vai.
0: Certo.
2: È una vacanza molto figa che non ho mai fatto e non è detto che non mi avvicini a questa nuova esperienza.
0: Non l'ho fatta mai nemmeno io, però sì, esatto, il concetto che comunque stai lì, prendi, vai, poi se ti piace guidare, per esempio, piace molto, quindi guidi, ti guardi dei paesaggi, dei bei paesaggi, poi ti fermi.
2: Sì.
0: Stai là e poi riparti quando vuoi.
2: Sì, anche perché
0: ci sono le sue scomodità,
2: Ma hanno raccontato del bagno, ma non è per tornare sempre sugli stessi temi. Però ad esempio il bagno del camper è una cosa pesante da fare perché poi lo devi pulire, non è che c'ha lo scarico.
0: No, certo.
2: Quindi poi ogni giorno devi andare a prendere la roba.
0: Ma non credo ogni giorno, credo anche a fine vacanza, cioè comunque c'è un pozzetto che poi va svuotato nel primo ristorante dove andate.
2: Dipende che camper è, perché e dipende quanto vai al bagno, perché altrimenti lo devi svuotare ogni giorno.
0: Guarda, senza tornare nei dettagli.
2: Però è una di quelle scomodità sicuramente del camper.
0: Ora, però io sai che me lo immagino il camper, la vacanza in camper me la immagino però necessariamente da solo o al massimo con una partner.
2: Con una donna?
0: Sì, cioè al massimo in due in generale, sì.
2: Perché?
0: Perché se no, sentivo anni fa di vacanze, no, di amici, 4-5 amici dentro, entra il camper.
2: Si litiga.
0: Che se sei...
2: Si litiga.
0: No, lo so, si litiga, però diventa scomodo. Comunque se sono degli spazi un po' stretti,
2: certo.
0: È tutto un pochino, deve essere tutto organizzato per bene.
2: Certo.
0: E mi va a togliere un pochino quel concetto di libertà che magari ho all'inizio quando dico: vado ad affrontare l'avventura così con il camper. Poi invece magari ci sono quelli fissati, anzi addirittura poi dopo ci sono le grandi famiglie di camperisti.
2: I camperisti, i famosi camperisti, sì come no, io conosco una ragazza che ha i genitori camperisti e loro o ci vanno direttamente nel posto dove scelgono di andare col camper da Roma oppure lo affittano se decidono di andare lontano, no? Che ne so, veramente vuoi andare in Australia e te la fai comunque col camper, arrivi là, ti affitti il camper e ti fai un giro 3-4 settimane.
0: Per quanto sarebbe molto interessante anche per da qui per l'Australia con il camper, cioè, ci metti un po' di più, dipende uno da quanto tempo libero abbia. Andiamo da Chiara, buon pomeriggio, benvenuta a Radio Globo.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, allora, noi abbiamo il camper con i miei genitori da quando ho 5 anni.
2: Camperisti.
5: Sempre andati col camper, eravamo un gruppo quando eravamo piccolini, ma comunque abbiamo girato tantissimo sia l'Italia che siamo andati in Francia, in Spagna, e ex Jugoslavia, abbiamo girato veramente tanto. Il camper, ragazzi, non è uno stile di vita. Cioè il camper o ti piace o non ti piace, perché è vero che uno dice devi pulire, sono 20 metri quadrati, cioè effettivamente la pulizia è abbastanza celere. Per quanto riguarda il bagno che dicevate, c'è lo scarico, quello delle acque scure tra virgolette,
0: sì,
5: passatemelo, quel bagno proprio, c'è una cassetta che va svuotata circa ogni 2-3 giorni, ma in ogni campeggio, villaggio, area esosta ci sono comunque dei bagni chimici dove si svuota, si lava al volo e poi all'interno ci si mettono dei prodotti fatti apposta perché per l'odore, per quant'altro. E invece dimmi.
0: No, invece Chiara, quelli che vanno, perché io il camper me lo immagino, appunto mi fermo, che ne so, sto in qualche campagna,
5: libera,
0: così, ecco, mi fermo e guardo l'alba, il paesaggio, roba del genere. E perché invece molti prendono il camper, vanno al campeggio e stanno 10 giorni, 2 settimane lì dentro a...
5: Allora, a parte che sta in campeggio, nel camper è diverso anche da stare nell'appartamento nel camper, perché tu consideri che quando c'è il camper tu stai una settimana, 10 giorni in costume. Perché non sei vesti mai. e già quello ti dà proprio l'idea del relax.
2: Libertà.
5: È come stare in un grande prato all'aperto. Cioè, fondamentalmente tu nel camper ci dormi solo perché mangi all'aperto. Fai tutto all'aperto, poi sì, puoi andare libera, puoi andare in campeggio nel villaggio.
0: Però perché dentro sto là dentro al campeggio con un camper? Però se vado dentro al campeggio, tanto vale che vado o in tenda.
5: No, non è la stessa cosa, non è, dovete provare. Poi provatelo e poi dopo fate le vostre valutazioni. E la tenda comunque sia devi andare al bagno perché devi andare ai bagni pubblici, devi organizzare per il pranzo e la cena perché non c'hai cucina.
2: Per cui insomma, Chiara è una
0: zingara. Fissata.
4: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
16: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro. Mauris.
17: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
18: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
19: Oh my car!
20: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
4: alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura.
13: Magi Auto.
12: Dove l'auto è magia.
14: Ma sempre la pubblicità c'è sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare Lussemburgo?
15: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spiccetti in più i marchetti d'aglieri perché sto programma è spigne.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
16: Forza camperisti!
17: Ma secondo me il camper è sempre un po' una poracciata. Se no te compri il camper tipo il film di Mi presenti i tuoi con Robert De Niro, che c'era un camper che era veramente una casa su quattro ruote. Allora sì, forse magari ce va la pena.
18: Lasciate perdere, il camper fa schifo. Beh, non c'è andate, può comprare un pezzo al bagno, tutto scomodo, tutto scomodo.
17: Ma va a cagarti il camper, va.
19: Magni scomodo, dormi scomodo, caghi scomodo, ma non è meglio girare con la macchina e affittarsi in ostello?
20: Ostello, magari in un alberghetto.
21: Ma il bello è proprio quello, no? L'esperienza, la sensazione di libertà che prendi, vai dove vuoi, ti fermi. Io conosco delle persone che dormivano sulle spiagge, ti svegliavi alle 6, alle 7 e stavi davanti al mare. Bello, bello. Il van però, perché è poi una fighettata il van, sì. Il van
20: del camper.
21: Del camper, no? Quello della Volkswagen. Io farei una cosa più così, più fighetta.
20: Cioè, i primi 200 km, poi subito tagliando, perché hanno 50 anni con i mezzi, giustamente. Però sì, perché no? Poi te raccoglie sull'osteopata se dormi sempre in spiaggia, però.
21: Per quanto?
20: Ma che magari pure pregno.
21: Dipende come osteopata.
20: Madonna Marchetti, però qui c'è un infogliamento, ragazzi. E io non mi salvo le secchiate d'ormoni tra Caselli e Marchetti, qua ragazzi, è la fine. Allora, forza! 18:27, mercoledì 9 settembre, quello che state ascoltando è tutto bloccato! Andiamo da Michele, benvenuto a Radio Globo.
22: Ciao, sono Michele, ciao a tutti.
20: Sì, ho già detto io, prego.
22: Eccoci qua, sì, io a parte sono camperista ormai da 25 anni, viva il camper, grazie al camper, diciamo abbiamo visitato tutta Europa e anche di più.
20: Sì.
22: E poi ho trasmesso ai miei figli il viaggio, tant'è che mio figlio per dire in tandem, addirittura qui si parla di bagni, docce, mio figlio è in tandem, sta facendo Roma-Mongolia. Quindi
20: in tandem in che senso? Cioè con le biciclette?
22: Sì, bicicletta muscolare, nel senso non pedalata assistita, bicicletta normale.
20: La bicicletta normale. Ma tandem nel senso che appunto come, che ci sono due sellini e due corone o perché tandem?
22: Sì, tandem perché lui è partito nel 2019 in bicicletta da solo e si è fatto Australia, Nuova Zelanda, Vietnam, Cambogia, poi si è fatto Laos, Cina, Mongolia, Kazakistan, Uzbekistan, si è fatto Thailandia, Malesia, si è fatti tutti, poi passando per la Mongolia ha conosciuto questa ragazza, insegnante universitaria, e praticamente si sono innamorati, lui mi ha spedito la bicicletta a Roma e praticamente hanno preso un tandem e adesso stanno facendo Roma, sono partiti a dicembre da Palombara Sabina e stanno andando in Mongolia. e quindi spazi ridotti.
20: Ah, dici, ora avranno detto: oh, andiamo un attimo a trovare i miei. Siccome loro girano solo così, sono partiti in tandem fino alla Mongolia.
22: Troppo bello. Sì. Infatti, quest'anno ci siamo visti in Turchia.
21: Sempre col camper
22: in Turchia, sì, da loro.
21: Michele, ti posso fare una domanda? Sì, visto, certo, che dici che hai girato tutto il mondo col camper, ma quanto si risparmia?
22: Ma risparmi, risparmi. Se sei bravo a camminare col camper, perché il camper non è detto di andare in campeggio. Io sono uno di quelli che va poco in campeggio, quindi fa molta libera, sono organizzato.
20: È vero che c'è la guerra tra camperisti e motociclisti?
22: Ma questa, sinceramente, l'unico fastidio che mi dà il motociclista è quando passo davanti al casello. Quella è l'unica cosa che mi dà fastidio. Se no il resto, per me, io questa guerra non la faccio con nessuno.
20: Perché? Che succede?
22: Perché a volte arrivano davanti al casello, passano la fila, poi ne arrivano 3, 4, 5, 6. Quella è una cosa che al casello autostradale un po' mi dà fastidio, però altrimenti che fai? Però il resto, per me, io non faccio guerra a nessuno, va benissimo così.
20: Ho visto a love, c'ho camper, io giro col camper, c'ho figo a girare con tandem, adesso sta andando a conoscere i soceri col tandem, giustamente, qui a Mongolia. Ma tutte qui. Dopo, quando la gente dice: ma le telefonate sono acchittate,
21: no.
20: vi vorremmo dire di sì. Vorremmo dirvi di sì. In realtà, ragazzi, è un calderone di storie meravigliose. Sembriamo un po' come quei ragazzi del 300 che durante la peste di Firenze si radunano appunto su quel colle là e raccontano e si raccontano delle avventure di Tofano, Messer Maso, Buffalmacco. E che boccaccio chiamò Decamerone? È uguale, ragazzi, non cambia niente. Anche perché De Pestilenza qua dentro ce l'abbiamo.
10: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
20: Vai, Samantha!
0: Eccomi!
21: Oh.
20: Sì, ciao Samantha, vai.
0: Ciao a voi, Roberti.
20: Sì.
0: Come mio figlio, pure mio figlio si chiama Roberto.
20: Bene, hai fatto bene a dircelo. Prego!
0: Bellissimo, io ho vissuto 3 anni in camper, bello, bello, bello.
21: Hai vissuto 3 anni in camper, nel senso che non è che hai girato in vacanza, cioè proprio vissuto.
0: Abbiamo girato, sì, mesi interi, cioè per girare Sardegna, Calabria, a lungo e largo, abbiamo girato parecchio. Poi non andavamo più d'accordo, è finita, però è stata una bella bella esperienza, perché i posti che riesci a vedere con il camper non li vedi se vai in un albergo, in un resort, cioè non li vedi, rimani lì, stai fossilizzato lì, te fai qualche escursione, ma col camper vedi dei posti. Io sono stata in Sardegna sulla cima, si chiama Pan di Zucchero, cioè c'entrava soltanto, siamo saliti, ma proprio per miracolo, perché c'entrava solo il camper per salire lassù.
21: Ma infatti, Samantha, tu dici che col camper puoi arrivare in posti che non vedi in altri modi, però insomma, perché il camper è anche un po' scomodo, cioè comunque è bello grosso, magari in alcune stradine.
0: Sì, è abbastanza grosso, il nostro è bello, erano 7 posti, però era proprio.
20: Avevi la frangetta al tempo, Samantha?
0: No, sempre i capelli lunghi. No, però è fighissimo. Che guarda, che bello, bello, bello.
20: Immagino. Bello. Niente, manco le domande elementari. Aspetta, Sabatino!
8: Buonasera.
20: Buonasera, oh, Sabatino! Buonasera, come stai? Getta al tempo, Samantha?
0: No, sempre i capelli lunghi. No, però è fighissimo. Che guarda, che bello, bello, bello.
20: Immagino. Bello. Niente, manco le domande elementari. Aspetta, Sabatino!
8: Buonasera.
20: Buonasera, oh, Sabatino. Buonasera.

0: andrò in pensione è prendermi un camper, partire col cane e starmene un mese, un anno, due anni in giro da tutte le parti in ferie. Cioè, sta, boh, non lo so, l'ultima volta su Instagram stava a Capo Nord, poi stava da un'altra parte. È una cosa bellissima, il camper è veramente sinonimo di libertà. Se ti piace guidare, e sinceramente condivido il pensiero di Roberto, cioè io non mi metterei dentro un campeggio, mi fermo, la mattina mi guardo il tramonto, mi guardo l'alba,
1: Sabatino,
0: o semplicemente quando sono stanco.
1: Ma hai già visto che c'hai questo sogno? Hai già anche pensato a un itinerario? Dove ti piacerebbe andare col camper?
0: Sì, sì, sì, diciamo che vorrei fare tutta quanta la parte nord, vorrei arrivare a Murmansk, perché io sono un po' fissato con i dirigibili, quindi vorrei andare a vedere dove era, da dove era partito il dirigibile Italia per il Polo Nord, e lo vorrei fare, diciamo, più o meno nel periodo primavera-estate, e poi durante l'inverno ritornare verso sud e magari fare tutta quanta la parte dalla Croazia, coast to coast, Turchia, se non mi restano in Israele che passo indenne, e poi tornare indietro praticamente dall'Egitto, Marocco e via.
1: Ammazza, un bel giro.
2: Fino a Cupi di Visso. Sì. Fino a Cupi di Visso.
0: Fino a Cupi di Visso, assolutamente. Cupi di Visso, poi torno un attimo perché mi devo ripiare. Mi devo fare una cura a base di ciauscolo.
2: Ricordiamo il ciauscolo del signor Otello. Signore e signori, queste sono le storie, quelle vere, degli ascoltatori di Tutto Bloccato. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Abbiamo ancora mezz'ora, non ci ferma nessuno. Questa è Radio Globo.

0: Jam per mesi e mesi. Ma te che cazzo campate? Ma quanti soldi ci avete alle spalle? Mesi e mesi. Io parto col camper e duro due ore gli soldi che c'ho in tasca.
1: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
2: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
3: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo,
3: tutto bloccato!
5: Eppure per oggi avete finito di rompere i coglioni.
6: No, non ancora, non ancora. Abbiamo ancora del tempo.
7: Beh, sa, anche perché in 20 minuti abbondanti, a voglia rompere i coglioni.
6: Allora noi immaginiamo.

0: ringraziamo sempre quelli che ci ascoltano rigorosamente dentro le proprie auto o magari qualcuno in qualche mezzo pubblico, ma in realtà adesso sono convinto che almeno uno ci sarà, che starà là tutto bello sudato a
1: dalla palestra,
0: dalle palestre,
1: chissà,
0: dalle palestre.
1: Palestra mia non ci sentono, almeno la mattina, che io vado la mattina e stanno sintonizzati su altro.
0: La Marchetti che si presenta col cappello, con la visiera, come le dive, no? Sì. Le star che non si vogliono far riconoscere, anche perché se poi dopo effettivamente se leva gli occhiali da sole la gente fa oddio la D'Urso. Ah no.
1: No, però è vero, perché prima non mi riconosceva nessuno in palestra, ora voglio fare la mitomane, però veramente in palestra qualcuno mi riconosce, mi ferma e quindi non è che ci posso andare come una scappata di casa come facevo prima, perché io così ci andavo, almeno mi metto un po' carina e molto spesso se non mi va se sto un po' malconcia di viso mi metto il berretto così mi si vede meno.
0: Certo, ma sempre per i paparazzi ovviamente, lo ricordiamo.
1: Certo.
0: Allora, ecco, qualcuno che testimoni l'ascolto da una palestra, almeno una. No, perché anche di palestra si parla, signori, perché c'è un dettaglio che viene fuori da una signorina, una di queste con l'anello al naso, che non capisco se sia appunto imprigionata con qualche guinzaglio.
1: No, Charlotte Matteini, è una giornalista, è la mia collega.
0: Ah, pensa un po'. Che c'hanno paura che fugga? Che quindi mettono... Ah, non posso vedere quei anelli al naso, te giuro. Ma per carità, a me non toglie niente. Sentite?
2: Ma voi li leggete i contratti prima di firmarli? Tipo quando vi volete iscrivere in palestra oppure acquistate magari un servizio? Sapete, tutti quei contratti pieni di clausole molto spesso scritte magari in piccolino. Mi è capitato questo contratto in particolare per una particolare struttura che è presente in tutta Italia, dove c'è una clausola che onestamente mi ha fatto cadere la mandibola per terra. E vi leggo: il cliente prende atto che il club potrà realizzare durante le lezioni e o altri eventi sociali organizzati dall'azienda materiali fotografici e o video grafici o informativi che potrebbero comprendere anche l'immagine dei clienti.
0: Attenzione, l'immagine, cioè potresti finire come materiale per la palestra.
2: I clienti, al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni generali di acquisto, autorizzano a tempo indeterminato, senza condizioni e riserve, il centro, nonché l'azienda, a quanto precede e cedono agli stessi, a titolo gratuito, ogni diritto relativo alla propria immagine, inclusa nel materiale realizzato a scopo informativo, divulgativo e pubblicitario e diffuso in qualunque forma e modalità, inclusi i social network.
0: Oh, allora... No, uno dice, ma ha scoperto l'acqua calda, no? Però effettivamente uno magari non ci pensa, sta là, firma due cose, effettivamente non legge.
1: Come spesso accade quando si firmano tanti contratti. Vabbè, però ti posso dire, ma qual è il problema? Non è che ti mettono in circolazione immagini prese dallo spogliatoio?
0: No!
1: Loro giustamente mettono nero su bianco la possibilità che magari vai a finire in una foto o comunque
0: un reel pubblicitario della struttura.
1: Poi non è che vengono e ti riprendono tutto sudato se non vuoi, però se fanno così, scattano delle foto e tu ci finisci dentro, la palestra ti sta avvisando che potrebbe accadere.
0: No, certo che mi sta avvisando, però effettivamente facendo un passetto indietro, chi ci pensa mai minimamente? Quindi se a qualcuno non dà fastidio, lo stesso, non leggete niente, firmate e basta. Però qualcuno potrebbe dire pure no, io non voglio gratuitamente, visto che pago, addirittura devo finire come materiale tuo pubblicitario, cioè tu puoi disporre di ogni mia immagine per i fini che ti pare. Chiaro che non è che metti, non penso che mettano poi le mie parti in qualche sito deviati.
1: Ma non metteranno neanche mai il tuo volto in primo piano sul cartellone pubblicitario, dai.
0: Non
1: su,
0: è detto però.
1: Non è che
0: detto.
1: C'è sta Stefano De Martino in palestra che vuole i diritti per la sua immagine. Se finisce in una foto così, un po' di sfondo, che
0: mi devi pagare, la mia immagine ha un costo. Ma non perché faccio questo lavoro, perché le nostre immagini hanno un prezzo, tutti abbiamo un prezzo, in un prezzo indeterminato da un punto di vista di persone, di individui, anzi di persone. E poi anche quello di immagine ha comunque un prezzo, perché quando ho prestato questa meravigliosa immagine al cinema, alla TV, roba del genere, l'hanno pagata, oltre alla competenza attoriale.
1: Vabbè, certo, quello era un lavoro che si poggiava su quello.
0: Allora, volendo, possiamo fare così. tanto non è adesso in palestra, non me va di venirci, però dovessi venire là, facciamo così, pari e patta. Allora, invece che pagarmi l'immagine, non mi fai pagare la palestra.
1: Vabbè, ma dai.
0: Oh, no, no, che vabbè. Ah, parla, tu parla, contratta per te, io contratto per me, sto dicendo, non mi ti mettere in mezzo tra me e il cliente. Quindi sappiate che costo pure parecchio.
1: Se vuoi far pagare per tutto, guarda, non c'è segreto.
0: Ovvio!
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Dopo lunghe giornate di caldo, anche le regioni centrali vedranno un break dal caldo. La giornata di giovedì infatti vedrà un cambio di scenario. Umide correnti atlantiche facenti capo a una perturbazione porteranno a fasi temporalesche a più riprese con fenomeni forti soprattutto sull'Alto Lazio nella seconda parte di giovedì, oltre a un progressivo netto calo termico. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
6: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
7: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
8: Io ho sentito una grossa esplosione.
9: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
10: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia. Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
3: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Coreando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura.
25: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
26: Roberti, baci per Latti, buona serata.

0: only on Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, con i baci per lati di Elena da Campo Ascolano. Possiamo arrivare tranquillamente e in sicurezza alle 18.47 di mercoledì 9 settembre 2026. Mamma mia, ancora il 9 settembre, quando ci arriviamo a luglio?
2: Veramente, sembra che stai in onda già da 4 mesi.
1: Oh, davvero. Pensa a chi lo dici. A chi lo dici. Non ho capito. Ho capito.
2: Sì, c'è l'eco qua dentro.
1: Sì. E allora beccate questo. Te la do in faccia. La nave non è la nave scuola. Esattamente, la prua. A proposito di prua, che sta là e quasi mi si addormenta, andiamola a scomodarla.
3: Ho diverse domande.
4: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
5: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
6: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
7: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
9: Radio Globo.
1: Allora, intanto domanda a Eliana Caselli.
2: Sì.
1: Ma cosa fai?
2: Sì.
1: Dovremmo metterti dentro una cesta, soprattutto quando parte questa sigletta qua, perché verresti su in una sorta di cobra.
2: Sì, sì. Sarebbe bellissimo.
1: Fa un po' la linguetta biforcuta. Ma che bello! Ma che è il tacchino? Ma signora Caselli, che fa? Mi confonde il tacchino con il cobra! Me fai così, me fai! Però anche una cesta dei tacchini sarebbe male.
2: No, vero, arrostiti non è male.
1: Ma come? No, la cesta dei tacchini arrostiti, semmai vivi, tu con un flauto vengono fuori.
2: Ma lei carini, perché c'hanno il collo effettivamente tutto quanto così, che secondo me si presta per fare un po' Shakira,
10: Sì, tacchino.
1: Per fare un po' Shakira.
2: Vabbè.
1: Comunque. Shakira il superbo. Allora, Eliana Caselli. Eliana Caselli, lei un attimo, domanda. In camper c'è mai stata?
2: Ma sai che sì, due volte. Due volte, una volta è stato un esperimento della mia famiglia,
1: cioè che ti hanno messo là dentro
2: e la osservavano da fuori.
1: Da fuori, ogni tanto danno delle scosse come i topolini per capire dopo delle stimolazioni,
2: sì, vedere come sopravvivevo. Però sì, è stato d'inverno, non c'era nessuno in questo parcheggio, siamo stati lì è un freddo cane.
10: Ma avevate avuto uno sfratto?
1: Ma cos'è? Ma educazione siberiana, tipo, ma cos'è?
2: Tutto da lei, la sentiamo. Sì, no, può essere, forse ero inconsapevole di questa cosa.
1: Adesso, un attimo, solo poi veniamo alle tue lucubrazioni.
2: Così me la sto immaginando, perché d'inverno, cioè, dimmi quale famiglia porta dei ragazzini d'inverno in un camper, in un parcheggio abbandonato con quel freddo?
10: Sì.
1: Ma perché?
2: Poi veramente c'ho sto ricordo, ce ne ho pochi, ma non c'era niente, cioè, era un era inverno, cioè era veramente gennaio, così, non c'era niente, era l'unico camper che c'era lì, era il nostro.
10: Ma quindi non è che siete andati in qualche città a vedere qualcosa, semplicemente in un parcheggio a dormire?
1: Ma stavano nella tundra, ma quale città? Non c'erano lì, sicuramente non c'era nessuna città da visitare.
10: Informati, magari oggi che sei più grande te lo racconteranno, sicuramente era successo qualcosa, perché mi sembra strano, dai.
1: Cioè io mi immagino papà Caselli, no? Che arriva, senti fuori tutta la tormenta e poi piano piano a bussare la porta
2: con l'alce che toglie la neve dal cappotto.
1: Esattamente, toglie la neve dal cappotto, sta là, e sta lì a sfregarsi le mani, veramente freddo, con quel bicchiere di latta dove dentro c'era una bevanda calda, un grog caldo, no?
2: il grog
1: è una bevanda di pirati, una roba che scottava, questo grog bevuto là così, una cosa alcolica per scaldare le membra, e sta lì. Allora, figlioli, oggi che cosa avete? La Caselli col vaiolo, il fratello con la peste dentro.
10: Era sicuramente uscito a cercare la penicillina per qualcuno di loro due.
1: Sì, sicuro.
10: Stavano male, no?
2: Sì, può essere. Ricordo Mamma solo che ho imparato a stare un po' sugli sci da quel giorno, però penso che sia stato il battesimo.
1: Ovviamente sci, immaginiamo gli sci sono quelli tipo di legno ricavati da una vecchia chitarra e da un armadio preso a listarelle, e ci hanno fatto gli sci. Vai Liana, vai sfida.
2: Devo indagare però, perché
10: la seconda esperienza sul camper ho quasi paura a chiedertela.
2: Beh, la seconda esperienza sul camper è stato con un ragazzone.
1: Ah, cambia tutto,
2: sì,
1: qui.
2: Sì.
1: Cos'era, un grizzly?
2: Era un orso.
1: Cioè, nel senso, la famiglia è stata sterminata ovviamente da un orso. Lei, la superstite, ci si è fidanzata.
10: Sì. Ma poi io, insomma, dettaglio ragazzone.
2: Effettivamente, però, c'aveva le fattezze da orso.
1: Oh, cioè, lo vedi? E c'era pure il cartone Ashish e orso. E l'avete fatto voi, sicuramente l'avete fatto.
2: Sarà lì che è stata la prima creazione.
10: E com'è andata?
2: E poi abbiamo dormito in tenda. Allora, in realtà mi ricordo che c'avevo un po' prurito dappertutto.
1: E ci credo.
2: Perché era
1: dopo giorni.
2: Era pieno di formiche, di robe. Ma poi forse me l'ho fatta dei viaggi mentali e, cioè, me le sentivo addosso proprio.
10: Ma
2: sì.
10: Quindi non era pulito questo camper?
2: No, non era pulito.
1: Tu c'hai, io credo che dopo tutte queste esperienze avrai un sistema immunitario da una pantegana più o meno. Cioè non te fa niente, potresti andare a fare il bagno dentro la cloaca massima stasera.
2: Poi ricordiamo che mi ha anche morsicato una pantegana, quindi io sono effettivamente immune a tutto.
10: Sì, tu gli anticorpi li hai fatti così.
1: Dobbiamo fare la copertina con Io sono leggenda e sotto a Caselli al posto di Will Smith.
10: Tutto da lei.
2: Ah, è così, che vita, vabbè, d'altronde.
10: Però, mamma mia, una vacanza da incubo con sto ragazzone.
2: Beh sì, perché avevamo litigato anche, sì, non è stato bellissimo. Però
1: già che non t'abbia scuoiato,
2: non è uscita bene. Sì,
1: me lo immagino il ragazzo, questo ragazzotto della Caselli,
2: mamma
1: che
2: mia,
1: esce da questo camper, si va a grattare la schiena sul primo larice che trova così, e poi torno subito.
10: Mamma mia, Eleana, che passato che ci nascondi. Guarda, poi, il presente non è il massimo, ma pure il passato,
2: no,
10: insomma.
2: Infatti, ma poi, oltretutto, dopo quell'esperienza lì ci ha fermato la polizia, perché era convinta che quella macchina lì avesse rubato la borsa a una signora. Ma non era, cioè, sono confusi. Sì, si sono confusi comunque, non era così.
10: Mamma mia, Ile.
2: Però sì, è stato un'avventura.
1: Ma tu dovresti scrivere tipo un'enciclopedia, non un romanzo.
2: Sì.
1: Cioè, hai più o meno, io ormai, dopo questi racconti di oggi, mercoledì 9 settembre, qui a Radio Globo, ormai mi ti immagino lo scenario, diciamo, dei tuoi racconti, veramente tipo Tolstoi.
2: Sì.
1: Cioè, come se fossi veramente nella Siberia, la Russia più profonda.
2: E invece era ambientata a Brisighella.
1: Brisighella. Brisighella.
10: Nell'Emiliano. Ragazzi,
1: questa sera, lo so, dovevamo fare delle domande, dei ragionamenti, ma questo, cioè, bisognava dare precedenza a tutto ciò.
10: Non potevamo non approfondire questo passato.
1: Ragazzi, veramente vi abbiamo offerto qui guerra e pace. Traffic
3: News. 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 10 settembre, birra Peroni, 6 bottiglie da 66 centilitri a 4,99 euro. E caffè Cosè Armonioso Rosso, by Kimbo, 250 grammi per 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Radio Globo, Traffic News.
10: Adesso gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dalla raccorda anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria, tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Incidente sul tratto urbano della Roma Teramo che provoca code tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale. Incidente anche in carreggiata opposta tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione quindi della raccorda anulare. Ripercussioni sulla tangenziale est. Si sta in fila da Viale Castrense al bivio con la Roma Teramo in direzione dello Stadio Olimpico. Proseguendo per traffico, ci sono rallentamenti e code tra Batteria Nomentana e Via dei Campi Sportivi, code anche in carreggiata opposta tra la Galleria Giovanni XXIII e Via Salaria.
1: Olè.
10: Qui anche per un incidente.
1: Contento.
10: Poi, se lo volete sapere, ci sono incolonnamenti per incidente anche su Via Flaminia tra Via Cassia e Grotta Rossa in direzione del raccordo anulare.
11: Marchetti, buonasera.
10: Buonasera. Se volete altri aggiornamenti sul traffico, potete andare sul sito di romaluceverde.it. Radio Globo.
12: Non si è capito che l'avete salvata da un circo itinerante la Caselli.
1: E, ragazzi, ognuno ha le sue strade per raggiungere questo posto. Ragazzi, buona serata, a ciao. Domani, ciao.
8: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
13: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
15: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
16: Sono terminati gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex caserma di Via del Porto Fluviale, un bene vincolato e occupato da 20 anni. All'interno sono state realizzate 54 case popolari, quasi tutte già consegnate alle famiglie assegnatarie. È un modello virtuoso che valorizza un'esperienza di comunità in una cornice di trasparenza e legalità, ha detto il sindaco Gualtieri. Concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della grande sedra e della galleria sotterranea delle terme di Traiano a Colle Oppio, realizzato nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Fino a venerdì 11 settembre la fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali chiude anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi resta in funzione la stazione di Porta Metronia. Info su comune.roma.it.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
20: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
21: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
22: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
23: Sì, facci sognare!
22: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
23: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
24: Sì, ma poi dove sei andato?
22: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
25: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Solo le migliori in FM.
26: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
1: Mamma mia, che precisione! 19 in punto di questo mercoledì 9 di settembre. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

0: Katy Perry, Woman's World sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, e quindi
1: Radio Globo. Traffica da traffico.
0: Eh sì, anche perché la situazione mi pare di aver capito che è un po' particolare là fuori.
2: Ma oggi tutti quanti hanno fatto il botto, ma come funziona?
0: Allora, 393-777-7172, ovviamente tramite una nota audio ci fate sapere come siete messi, quali sono le strade da evitare, quelle che magari state percorrendo e che proprio sono bloccate, ferme, impantanate. Della serie, come se state dicendo ad un amico, guarda, evita sta strada perché veramente altrimenti non torni più a casa. 393-777-7172. Si parte come tutti i giorni dalle vostre segnalazioni e soprattutto dalla raffica da

0: dall'inizio del 2025 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 19:12 lì fuori c'è qualcuno che sta provando in tutti i modi possibili e immaginabili a tornare verso casa dopo una lunga giornata.
1: Tommy, ehi, baci abbracci virtuali come sempre.
0: Ma non ho capito perché con i marchetti baci perlati, com'è baci abbracci virtuali? Vabbè. Barry Can Swim.

0: la Globo WhatsApp 393-777-7172. Molti hanno finito la giornata lavorativa intorno alle 19, quindi adesso più o meno siete in auto. Avete sicuramente a che fare con colleghi che puzzano o meno. Perché diciamoci la verità, quando si ha a che fare con i colleghi dentro l'ambiente lavorativo, si fanno caso a tantissime cose. L'alito fetido, l'alito che sa di caffè, le puzze in generale. Ecco perché tra pochissimo parleremo proprio di questo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Copri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
2: Riparti alla grande con le promozioni dei nostri

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
0: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Oh my car!
0: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto
4: alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: riascoltando questa canzone di Vanessa Carlton, beh, è impossibile non ripensare a quel meme famosissimo. Questo è Radio Globo. Radio Globo. E ci stiamo anche domandando una cosa:
1: ti possono licenziare se puzzi? La domanda sembra assurda, ma è più che mai attuale. Spesso e volentieri il lavoratore ha dei problemi con l'igiene personale. Allora bisogna distinguere il tipo di lavoro che fa e se l'atteggiamento del lavoratore continua, cioè se non intende lavarsi, il datore di lavoro potrà applicare di volta in volta sanzioni sempre più dure e quindi partirà dall'ammonizione verbale, l'ammonizione scritta, la multa, la sospensione e infine il licenziamento.
0: Allora, non so se vi è mai capitato di essere licenziati o di vedere qualcuno licenziato perché puzzava, o comunque adesso sappiamo che in caso nel vostro posto di lavoro c'è un collega che ha l'alito che fete, puzza proprio in generale, potete tranquillamente segnalarlo e il datore di lavoro può addirittura ammonirlo. Io questa cosa non la sapevo. Allora, avete nel posto di lavoro persone che non emettono un profumo gradevole? 393 777 7172. C'è anche Noemi, questa è Radio Globo.

0: 1988 che sta avendo tantissimo successo in Russia. E poi LB1 ha ripreso la Show Me Love del 1994 alle 19.36 su Radio Globo. Mentre parliamo di colleghi, colleghi che puzzano, colleghi che dovrebbero essere licenziati proprio per l'odore che emanano alla Globo WhatsApp 393-777-7172, c'è anche un'allerta gialla che arriva. A partire da domani nel Lazio, mamma mia, mi vengono già i brividi. Sto già preparando la copertina con cui dormire.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it

0: 7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
1: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vici Gel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
2: Mauris. E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sotto

0: Costo grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
0: Pasta alla Molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
2: Parti d'Italia ci si sta preparando per la grandine e il cattivo tempo per i prossimi giorni, anche qua nell'altro.

radio che suona solo le, la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Don't wanna go home alle 19.45. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11. Radio Globo. E stavo leggendo in questa applicazione che ho anche scaricato, che si chiama Grandinometro, perché questo ragazzo, che all'epoca aveva 21 anni nel 2023, praticamente una grandinata gli ha distrutto l'automobile. Quindi che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di mettere da parte la paura e creare una vera e propria applicazione da poter usare in qualsiasi occasione, soprattutto che arriva a mandarti, inviarti anche degli alert in caso per esempio ci sia una grandinata in app, e poi anche impostare per esempio se la grandinata deve essere di forte intensità o comunque anche il raggio d'azione dai 10 fino ai 5 km. Per esempio stavo notando che nella parte della Toscana e delle Marche, arrivando fino in Puglia, praticamente già sta buttando giù un bel po' d'acqua, mentre invece questa situazione arriverà da noi a partire da domani. E visto che ogni volta che c'è di mezzo la grandine mi torna alla mente un messaggio di un ascoltatore che ha detto: non puoi capire, mi si è distrutta la macchina nel momento in cui ho tolto per esempio dall'assicurazione i danni per eventi atmosferici. Io le provo qualsiasi, le trovo di metodi, li provo anche alcuni metodi per poter evitare questo. 393 777 7172. Intanto Chris De Sarandi su Radio Club.

0: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global Traffic News.
2: E alle 19.55 Sonia Cerquetani dalla redazione Luce Verde ci dice com'è la situazione in strada. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Ancora problemi per incidente sul tratto urbano della Roma Teramo, code tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est. Anche su via Flaminia permangono incolonnamenti per incidente tra via Cassia e Grotta Rossa in direzione del raccordo anulare, code anche in carreggiata opposta per curiosi. Sempre per incidente resta chiusa via Braccianese Nuova tra via della Storta e via Cassia nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto. Nel quartiere Aurelio su viale di Valle Aurelia per un incendio di fogliame ci sono le deviazioni tra via Baldo degli Ubaldi e via Giuseppe Bonaccorsi. Non si escludono ripercussioni per il traffico. Lavori di notte sulla Roma Fiumicino tra le 21 e le 6, chiusura tra il bivio con la 12 Roma Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino in questa direzione. Con orario 21:36 l'autostrada sarà chiusa anche verso Roma tra Magliana Vecchia e via Isacco Newton. Proseguono i lavori di notte al ponte dell'Industria, chiuso fino al 15 settembre in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5:30. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra viale delle Conce e via della Riva Ostiense con deviazioni per il trasporto pubblico. E a partire dalle 21 chiuso anche il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
6: Supermercati Tim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
7: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99€. Peroni birra 6 per 66 centilitri, 4,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
10: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com.
1: Solo le migliori hits. in FM. Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: 19:59 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Eccoci qua in questo mercoledì, metà settimana. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

sempre se siete riusciti a trovare parcheggio. Allora, io stavo leggendo che in Sardegna invece, così cambiando proprio totalmente argomento, ci sono delle tartarughe, perché quest'anno tra la Sardegna e Lazio sono tornate a nidificare le caretta caretta, no? E praticamente sono state attirate queste tartarughe appena schiuse da dei lampioni verso la gelateria, che praticamente era a ridosso della spiaggia dove c'è stata questa schiusa, no? Non so se a voi è mai capitato di perdervi anche in strade che tra virgolette conoscete o conoscevate. Cioè, per esempio, a me una volta, quando vivevo giù dalle parti di Cassino, mi è capitato di sbagliare proprio totalmente via e ritrovarmi da tutt'altra parte, anche se poi io quella strada la facevo quasi tutti i giorni. Ecco, vi è mai capitato di perdervi? Anche perché le tartarughe nascono e vanno subito in acqua, e invece poi avevano deciso, via, gelato stasera.

0: Pizza Maschio sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora 20:13, ancora una buona serata. Tra pochissimo andremo ad ascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show, perché sapete che in due tranche la sera andiamo a riascoltare gli argomenti più importanti, quelli più caldi, di cui hanno trattato sia nel Morning Show che in Tutto Bloccato.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Renault Captoo 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captoo, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: 20:16 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Dai che si sta insieme fino alle 11 di sera.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo immediatamente ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Andiamo da Paolo. Ciao, buongiorno Paolo.
2: Sì, buongiorno ragazzi.
1: Ecco Paolo, abbiamo sentito che succedono cose interessanti nella pausa pranzo.
2: Sì, sì, guarda, nel mondo dei supermercati si ottimizza alla grande, secondo me.
1: Sì, percepisco una certa malizia.
2: Sì, c'è l'orario spezzato e in quello spezzato, insomma, gli se dà.
3: Perché quanto tempo avete?
2: Sì, sì, di solito, insomma, non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi insomma. Non ricordo bene l'orario del, mi sembra che staccavi all'1:30, riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
3: Spezzatissimo.
1: Ce n'era di tempo.
3: Cioè, andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
2: No, no, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo, insomma, all'appuntamento con la collega e ci vedevamo, insomma, per fratte. Sì, infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ci frega,
1: che
2: dai, tutta
1: bello.
2: Natura.
1: Certo, è natura.
4: Vabbè, Flaminia, se paghi un hotel, è inutile che vai al lavoro, praticamente.
3: Se c'hai casa vicino al supermercato, meglio.
2: Tocca ottimizzare, no?
3: Certo.
2: Quindi.
3: Certo, in tempo di guerra.
1: Però per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può... Che
4: beh, campi
1: no,
4: stanno
1: ma che
4: ovunque.
1: Te frega, lo trovi in campi.
2: Anche dalle parti di Villanova, va bene, sette ville, cose del genere.
1: No, sai qual è la cosa che sto immaginando? Sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento. Lei che è scarpa antinfortunistica, che ha la maglietta con la scritta del supermercato. Cioè, capito come? È bellissimo da vedere. Immagina due che si accoppiano così.
0: E quindi scappatelle al lavoro le avete mai avute? E soprattutto tra colleghi è mai successo qualcosa nel vostro punto vendita, nel vostro lavoro? 393-777-7172. Allora, quando lavoravo in un negozio devo dire che sono successe diverse cose. E so di colleghi che poi sono tranquillamente finiti a letto insieme, si era creata addirittura una sorta di triangolo amoroso che poi è finito malissimo perché non hanno fatto altro che litigare tutto il tempo. 393 777

0: Laia Laia sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, abbiamo ripreso l'argomento del morning show, ovvero praticamente scappatelle al lavoro. C'era questo ascoltatore che diceva che durante la pausa pranzo praticamente andava a divertirsi con una collega, ma chissà in quante aziende capitano di queste. Cioè, io per esempio nel mio piccolo, quando lavoravo in un negozio, ho vissuto sulla mia pelle una relazione, si può dire quasi a tre, ecco, con dei colleghi, tra litigi, bisticci e corna messe su corna, ma mamma mia, una roba allucinante. Quindi adesso è arrivato il momento di cacciare fuori tutto e dire al 393-777-7172 se è successo anche nel vostro posto di lavoro.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo lunghe giornate di caldo, anche le regioni centrali vedranno un break dal caldo. La giornata di giovedì infatti vedrà un cambio di scenario. Umide correnti atlantiche facenti capo a una perturbazione porteranno a fasi temporalesche a più riprese, con fenomeni forti soprattutto sull'Alto Lazio nella seconda parte di giovedì, oltre a un progressivo netto calo termico. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
5: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti, dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: 20:38, questa è la radio che suona solo le migliori.

rientro a scuola, soprattutto se le temperature continueranno ad essere oltre i 30 gradi. In molti, per esempio, dicono che negli istituti verranno riusati, verranno riutilizzati, quindi quelli che erano i ventilatori che sono stati messi a disposizione proprio durante gli esami di maturità, ma comunque continuano ad esserci proteste. Poi vabbè, da domani comunque dovrebbe cambiare un po' la situazione, ma voi che idea vi siete fatti? Cioè, è giusto farli tornare comunque con delle temperature altissime, o comunque è meglio temporeggiare e aspettare del tempo? Anche perché so che sono stati messi anche a disposizione dei fondi per poter acquistare altri ventilatori, ma la situazione in alcune aule, io ricordo insomma quando andavo alle superiori, soprattutto le aule dove c'era il sole diretto in alcune ore, era veramente, ma veramente complicato.

0: Martin Garrix, gli U2 Fireflies sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo, tornati anche a collaborare. Jolie Brash, questa si chiama Serenamente alle 20.52.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mamma mia che bella, Serenamente, Julie Bresh. La canzone di cui avevamo bisogno. Chissà in quanti lì fuori l'hanno dedicata al proprio compagno, alla propria compagna. Allora, io sono Tommaso, insieme fino alle 11, vuol dire che due ore le abbiamo già vissute, altre due invece non vedono l'ora di essere vissute qua sulla radio, che sono solo le migliori, e vi ricordo che nel corso della serata andremo anche a riascoltare spezzoni dei programmi di Radio Globo, tra cui anche Tutto Bloccato e il Morning Show.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Riparti alla grande con le nostre promo. Fino al 9 settembre, sconti del 30, 40, 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
8: Supermercati Pim, i family agora.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Solo le migliori in FM.
8: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Eccoci qua, 20 e 59 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, 9 di settembre, si riparte da Hugel con Moving to the Sun.

deciso calo rispetto agli scorsi anni, anche perché secondo uno studio praticamente questo caldo estremo sta decisamente cambiando le abitudini turistiche. Non so se vi è mai capitato di scegliere un posto da visitare anche in base al tempo che troverai. Per esempio, i francesi sono i viaggiatori più sensibili soprattutto ai cambi di temperatura. Stessa identica cosa vale per gli inglesi, mentre gli americani restano comunque i più tolleranti. Ma questo non cambia le sorti della nostra Italia, anche perché sta mostrando nel 2026 i primi segnali di calo dell'attrattiva climatica. Cosa possiamo cambiare? Ragioniamoci. Possiamo mettere dei condizionatori in giro, oppure per esempio dobbiamo rivedere il nostro modo di attrarre il turismo, anche perché leggevo che tra le tante recensioni che sono state fatte, pensate al Colosseo, e che sembrava un vero e proprio forno durante questa estate 2026. Dipende anche a che ora lo vai a visitare, eh? Samurai J, Vito Salamanca, Flamenco.

0: vi viene anche voglia, anzi avete sicuramente voglia di chiudere tutto e via, si corre verso casa, anche perché 21:17 c'è chi per esempio ha la radio in sottofondo mentre sta cenando, chi invece non vede l'ora di cenare, oppure chi si è già buttato alle spalle la storia della cena e adesso invece vive la serata, vive il lavoro notturno in compagnia della radio, che sono solo le migliori. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Frigitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
5: Mauris. Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
6: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Marchetti, se stai ascoltando, sono le 21:21 e 21 secondi.

radio che sono solo le migliori Radio Globo alle 21:26 di questo metà settimana. Radio Globo. Allora, per 14 anni hanno seguito 100.000 persone. Mazza che voglia che avete di fare questi studi, incredibile. Allora, praticamente cambiare gli orari dei pasti nel weekend rispetto ai giorni feriali aumenta un rischio di problemi cardiovascolari, soprattutto negli uomini, e anche di prendere peso, cioè nel senso avere il cosiddetto jet lag alimentare, cioè praticamente ti appesantisci, ti fa stare male, anzi dovresti in un certo senso prenderti qualche ora per evitare proprio questo senso di peso, cioè questo senso di appesantimento quasi. 393 777 7172, siete metodici nel mangiare, cioè mangiate sempre alla stessa ora oppure un po' come viene, un po' come capita? 393 777 7172. Io cerco di essere regolare durante la settimana, ma il weekend

nome ed è un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Morning Show, live. Quello che ascolti in radio.

0: Coldplay sulla radio, che sono solo le migliori. Proprio qua alle 21:38, mentre state tornando a casa oppure mentre siete al lavoro, e noi riscopriamo anche quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Lega, nuova proposta sulla pensione anticipata, si può andare anche a 52 anni pagando 1.600 euro al mese. Taglio alto del giornale, aeroporto di Torino, testa di coccodrillo trovata nella valigia di un passeggero in arrivo da Miami. L'uomo denunciato si difende, è soltanto una valigia della Lacoste. Taglio basso del tempo. Dopo l'uscita di scena di Netflix, la società che produce la serie

0: Su Rita De Crescenzo, la Groenlandia SRL mostra preoccupazione per l'interesse di Trump. La spalla del Messaggero, mostra del cinema di Venezia, approda al Lido anche la barca della flottiglia pro-Palestina. La protesta degli attivisti, siamo stati accolti da parolacce anche qui. Rispondono gli abitanti del Lido di Venezia, c'è un malinteso, solo bestemmie di benvenuto. E per oggi è tutto, buona giornata.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto quello che ti serve per una ripartenza alla grande. Ristoranti, palestre, benessere e tanto altro. Tutto a prezzi super scontati. E dal 7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Mamma mia, questa canzone quanto l'abbiamo ballata durante questa estate. È tornata con un disco veramente

States, Miley Cyrus su Radio Globo. Radio Globo. Lei come se l'è cavata per quanto riguarda i guadagni di quest'anno, anche perché stanno uscendo le cifre. Ultimo, per esempio, è il primo posto in Italia insieme a Vasco Rossi per quanto riguarda i guadagni del 2025, quindi dello scorso anno, anche perché in questo periodo bisogna dichiarare la qualsiasi. E devo dire che Ultimo se l'è cavata veramente molto molto bene. Certo, ovviamente, più o meno, poi da lì, da Vasco Rossi in poi, si inizia sempre a scendere. E ovviamente più concerti fai, più è la possibilità di guadagnare. È assurda questa cosa. Cioè, prima per esempio si guadagnava tanto vendendo dischi, adesso invece si guadagna tantissimo facendo concerti. E Ultimo, insieme a Vasco Rossi, sappiamo perfettamente che, insomma, quanto a concerti è impossibile batterli. Da

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV.
13: L'ultima ora insieme che si apre alle 21:58. Ancora una buona serata a tutti. Io sono Tommaso. Dai, si parte immediatamente.

Love, hola dal 2012 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, ieri parlavamo di fumatori e di come la pausa sigaretta effettivamente sia un modo per restare da soli, anche perché è un momento che spesso ci ritagliamo per noi, ma allo stesso tempo però oggi, guarda caso, mi è capitata questa notizia che parla proprio del numero di fumatori che sta scendendo in Italia. Sto parlando però di fumatori di sigarette, ma in realtà sta aumentando il fumo da svapo, cioè praticamente chi svapa. E attenzione, perché sono sempre più adolescenti o preadolescenti che si avvicinano quindi allo svapo in età veramente bassissima. Stiamo parlando tra i 12 fino ai 16 anni, ed è una cosa veramente incredibile, no? Se uno praticamente ci pensa, anche perché spesso viene visto come un metodo che di fumata che fa meno male, ma in realtà comunque ha degli effetti distruttivi, se non di, insomma, più gravi, ma comunque molto simili a quelli della sigaretta. Ne parliamo magari alla Globo WhatsApp, che ne dite? 393 777 7172. Intanto quest'estate c'è Gaia, Bossa Nostra su Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Invincible. One
1: Republic, Invincible, sulla radio che suona solo le migliori.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: radio, insomma, si capisce questo. Tra pochissimo invece andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato, quello che è successo oggi pomeriggio, ovviamente con i Marchetti qua su Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare.
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 22:17, mercoledì 9 di settembre. Ancora una buona serata. Dai, so che siete sulla radio,

0: Pave su Radio Globo. Radio Globo. L'argomento di oggi pomeriggio, mamma mia quanto mi ha divertito con i marchetti, sentiamo che hanno detto in tutto bloccato.
1: Le tre cose più rubate nel nostro ristorante alle Cinque Terre. Al terzo posto il bicchierino per l'amaro. Non avete idea di quante volte portiamo l'amaro al tavolo, poi il cliente si alza, se ne va, torniamo e del bicchiere neanche l'ombra. Al secondo posto forchettine e cucchiaini da dessert. Se le infilano da tutte le parti, borse, borselli, zaini, le portano via in continuazione. E al primo posto, sembra una cosa assurda, ma la bottiglia dell'acqua.
2: Quella di vetro.
1: Dimenticavo le bustine del tè. Loro cosa fanno? Controllano, scelgono e poi, casualmente, un paio di bustine cadono nella borsa.
2: Ma io dico, no? Ma come fate? Come fate? Io posso capire, ci posso arrivare, non lo farei mai fatto e mai farò. Di prendere un bicchierino, perché se proprio non c'ho veramente un soldo per comprare un bicchierino, vuol dire che sono messo male.
3: Tutto, si rubano tutto, è incredibile.
2: Ah, dai.
3: Io una mattina l'ho trovato un bicchierino, però poi mi sono ricordato che ce l'aveva regalato Sabatino una volta che eravamo da cena.
2: Certo, te lo regalano.
3: No, mai mi è venuto in mente di portarmi via qualcosa da un ristorante, ma che figura ci fai?
4: Ti hanno rubato di tutto, ma la cosa che più mi ha impressionato è la carta igienica del bagno.
2: No.
5: Vabbè. Bella mia, così ci ho arredato casa io.
6: Io mi sono riuscito a rubare 3 pentole, quelle col fondo di rame, scusate. 2 per me per casa e 1 per un amico.
7: Una volta io a Ponza al ristorante, tanti anni fa, ancora fumavo, mi portai via il posacenere.
4: Portasse via qualcosa dal pub, dal ristorante, non è un discorso di cleptomania. È bello che poi dentro casa tutto ci deve avere una storia da raccontare.
0: Ed è vera questa cosa. Allora, marchetti 1 e 2 sicuramente non l'avranno fatto. Io invece l'ho fatto un paio di volte. Ma una volta, raga, è stato più forte di me. Un bicchierino effetto ghiacciato. E niente, non ce l'ho fatta. Ho detto vabbè, me lo porto a casa. Dai, ma che fa? 393-777-7172. Avete mai rubato qualcosa dentro? Quando andate a mangiare fuori, oppure al bar, il cucchiaino, dai. Piccole cose, non poi quello che è successo oggi pomeriggio, addirittura uno che si era rubato un frigorifero. Ma ti puoi rubare un frigorifero? 393-777-7172.

0: 12 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Qualche volta sono andato a bar, ho preso i cornetti, non l'ho pagati dopo.
0: Ah, ecco chi è che non pagava i cornetti, come ho capito.

0: solo anche nel meteo, nel tempo. Sono uscito un attimino fuori, pensavo addirittura di trovare la pioggia, l'amata pioggia, visto che se ne parla nelle ultime ore. E hanno addirittura, se andate a vedere sul nostro Instagram Radio Globo FM, annullato il concerto di Emma a Milano proprio a causa del tempo, no? Ci si aspetta grandine, ci si aspetta un grosso temporale nelle prossime ore, ma soprattutto è stata diramata un'allerta gialla per il momento, almeno nella regione Lazio. Ma a proposito di meteo, andiamo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo lunghe giornate di caldo, anche le regioni centrali vedranno un break dal caldo. La giornata di giovedì infatti vedrà un cambio di scenario. Umide correnti atlantiche facenti capo a una perturbazione porteranno a fasi temporalesche a più riprese, con fenomeni forti soprattutto sull'Alto Lazio nella seconda parte di giovedì, oltre a un progressivo netto calo termico. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ad M Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Peroni birra 6 x 66 centilitri, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
7: L'estate lascia i ricordi. Settembre ti rimette in moto. E al risparmio ci pensa Cash Globo. Fino al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
0: 22:38. È tornato anche un artista che quest'estate ci ha fatto

Dio che suona solo le migliori Radio Globo, ma aveva bisogno di essere disannunciata questa canzone? Credo proprio di no. Achille Lauro, prima di salutarci, canzone che con questa notte ci sta bene, La città degli angeli.

0: fine settimana, del weekend che praticamente è dietro l'angolo. Grazie mille a tutti, ci sentiamo domani, buonanotte, ciao!
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me. I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ma che mi è successo? Te lo racconto.
3: No, aspetta, che dopo! Che dopo! Ma che sei matta! Che è successo con l'idraulico? Signore e signore, alzate il volume! 16:27, momento memorabile! Questo è l'aneddoto degli aneddoti! Aneddotum aneddotorum!
2: No. Allora, praticamente sabato mattina è venuto l'idraulico a sistemarmi questa Geberit.
3: Sì.
2: E effettivamente c'era il galleggiante, l'ha messo nuovo, poi c'è un altro pezzo lì della Geberit che ha tirato fuori e era pieno di calcare. E mi fa: togliamo questo calcare. Quindi sono andato a prendere il prodotto anticalcare, l'abbiamo messo lì, l'avevo pulito. A un certo punto ha visto che anche dal lavandino del bidet c'era un po' di calcare, quindi lo svita, dice: togliamo il calcare anche qui. E quindi insomma abbiamo fatto una bella pulizia del calcare in quella mezz'oretta.
3: Perché la Caselli fa
2: Sì, perché capirai, io sto a prendere appunti. No, nel frattempo ho detto: no, scusate, visto che ci sto, svito il sifone della doccia.
3: Sì.
2: Perché anche quello usciva meno acqua. Ho detto: a questo punto ci sto, faccio una pulizia generale. Tu continua là, io faccio questa cosa della doccia. Quindi entro in doccia.
3: Brava,
2: svito
3: Giovanna,
2: il
3: brava.
2: Sifone. Nello svitare mi cade l'acqua addosso.
3: Vabbè, Marchetti! Ma signora Marchetti!
2: E quindi c'è stato un momento di imbarazzo, perché io ero con questa maglietta tutta bagnata e quindi sono andato di là poi a cambiare.
3: Con sotto niente, ovviamente, perché stavi a casa
2: così, capito? Un po' déshabillé. No, vabbè, sempre con un certo tono.
3: Attaccate le presine.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
5: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su cashglobo.it trovi tutto.

0: 7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ad M Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro. Iniziativa carrello stop rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Le vacanze sono finite, le scuse anche. Su Cash Globo.

7 al 10 settembre con il codice BLACK26 risparmi ancora di più su tutte le offerte disponibili. Ricorda, inserisci il codice BLACK26 al momento del pagamento e ottieni uno sconto del 10% in più su tutto, ma solo fino al 10 settembre.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Buonasera.
3: Ciao sì. Tullio, vai.
2: Io 30 anni fa mi sono rubato
3: Che ti sei rubato?
2: Un menù.
4: Come menù?
2: Un menù.
3: Ma un menù del ristorante?
2: Di un pub. Era fatto con la copertina in legno, bellissimo, carinissimo. E adesso ogni tanto me lo vado a vedere. Con i vecchi impressi.
4: Ma tu sei matto? Tullio,
2: è una scatola del tempo.
4: Ma io vi prego, dove ti trovi, Tullio, in questo momento? Dove sei?
2: Al parco.
4: Con
2: tre cani.
4: Dici quale parco, Tullio, per favore.
2: Al parco dei martiri.
3: Parco dove sei stata
4: io? Sono sentite, non so io.
2: No.
4: Tu sei al parco dei martiri. Martiri di che? Della resistenza, martiri dei cristiani.
2: Porta Bravetta.
4: Ecco, allora io chiedo così pubblicamente alle 18:07, è il 9 settembre, le autorità sanitarie, andate a recuperare questo signore, si chiama Tullio, a Treccani, perché è matto. Cioè, questo signore sta ogni tanto, siccome 30 anni fa ha rubato un menù di un pub, lui ogni tanto che fa? Prende e si riguarda il menù, che tra l'altro sarà pure in lire.
2: In lire? Quella è la cosa bella.
3: Allora,
2: è una scatola del tempo.
4: Allora, Tullio, approfondiamo. Visto che dici che ogni tanto te lo guardi, che cosa c'è in questo menù che ti piace molto dentro?
2: No, le lire. A me mancano le lire.
4: Ho capito. Io c'ho parole. Cioè, tu quando spagini questo menù di 30 anni fa, di che pub era? Ormai tanto se potiso passare
2: non
4: 30
2: lo
4: anni.
2: Non lo so, lo sai, non me lo ricordo.
4: Ma stavi imbriaco.
2: Quei tempi. Giorno sì e pure l'altro.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.